scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

yo. Hey. But still.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

invece finita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già lecce, finita linda, e a me mi via, e vuoi essere la canzone.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Stati Uniti e Iran rivendicano reciproci attacchi mirati. Le guardie rivoluzionarie affermano d'aver distrutto una base aerea da cui operavano le forze americane. Il Pentagono ha fatto sapere d'aver condotto raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani in più località. Anche il Kuwait stamattina denuncia d'essere sotto attacco di droni e missili che sarebbero stati finora tutti intercettati. La tregua formalmente resta ancora in vigore, mentre sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ha inviato alla delegazione iraniana una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con condizioni più dure sul nucleare. L'Iran annuncia che la risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni.
1: In Libano ha provocato almeno 12 vittime ieri l'offensiva israeliana che continua ad intensificarsi. Sul sud del paese si sono registrati nuovi raid aerei, mentre le truppe di terra con la presa della roccaforte di Beaufort hanno consolidato l'avanzata verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese. Diversi paesi europei ed arabi hanno condannato l'aggressione israeliana. Gli Stati Uniti, mediatore nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando ad una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi in cambio della garanzia di Israele a non attaccare Beirut.
0: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9 la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema. Il trampiano dell'Espreglia si considera già vincitore. Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l'assolutismo, ha dichiarato, rivolgendosi ai suoi sostenitori che ieri sera hanno invaso le strade della capitale, Bogotà, festeggiando.
1: A Cagliari è in isolamento in ospedale un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che vive in Sardegna e che nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, l'uomo ha iniziato ad avere sintomi che potrebbero essere causati da Ebola. Oggi è atteso il risultato del test che gli è stato fatto per chiarire se si tratta proprio della malattia di cui è in corso una grave epidemia nel paese africano. Se fosse così, sarebbe il primo caso confermato in Italia.
0: A Torino è stato estubato il tifoso della Juventus che era rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio. Non ricordo da chi e come sono stato colpito, avrebbe detto l'uomo, secondo il quotidiano La Stampa. Resta da capire quindi se a ferire il 36enne sia stato un lacrimogeno sparato dalle forze di polizia o un oggetto lanciato da un altro tifoso.
1: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano anche altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire ad un possibile controllo dei militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto sarebbe sbandata, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi che sono sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare. Nell'ultima revisione dell'accordo, la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra al primo turno delle presidenziali. In testa il candidato trampiano De La Espreia, secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. A Cagliari in isolamento un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che potrebbe essere stato contagiato da Ebola. In mattinata è atteso il risultato del test per capire se si tratti effettivamente del primo caso della malattia in Italia. Nel Foggiano oggi funerali di un 16enne morto durante un inseguimento dei carabinieri. Era sul sedile posteriore di un'auto guidata da un altro minorenne, risultato positivo all'alcol test. Il ragazzo avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo e sarebbe andato a schiantarsi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Television.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
3: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 1 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 205 dell'Inario Cristiano, Signor, la tua parola. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti, dal Salmo 56, il versetto 10. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, il versetto 14. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
2: Poco prima di morire, la scrittrice Michela Murgia, che aveva studiato anche teologia, aveva deciso di scrivere un po' a tutte e a tutti, giustificando il fatto che lei avesse creato una famiglia che definiva queer. La parola queer, che è un termine ombrello, raccoglie per Michela Murgia tutte quelle forme di relazioni affettive che non sono riconosciute dalla legge italiana. Per Murgia, la famiglia dell'anima è quella scelta, senza necessariamente avere legami di sangue, e che aveva come obiettivo il supportarsi a vicenda. Quella parola, diventata carne, che ha abitato fra noi, è diventata la nostra famiglia. Sì, una famiglia un po' atipica, perché è formata da persone che sono diverse le une dalle altre, per storie, per età, per esperienza. Eppure noi formiamo quella famiglia dell'anima che Cristo chiama a sé e che ha sperimentato nel suo diventare carne. Sì, perché la parola è diventata carne. Nel Nuovo Testamento il termine carne è usato più frequentemente in contrasto con ciò che è spirituale. E sicuramente per i greci, che credevano che tutta la materia fosse malvagia, il pensiero che Dio diventi carne è inimmaginabile. Non per noi però, che crediamo nello scandalo di Dio di farsi umano per comprendere la sua creatura. Anche se la distanza tra Dio e l'umanità sembrerebbe così grande da essere incolmabile, Dio, innamorato, attraverso suo figlio, fa da ponte tra cielo e terra, usando se stesso come materia per costruire ponti. Quando si parla di abitare nel testo biblico, si potrebbe tradurre anche quella stessa parola con tabernacolo. E questa era una parola molto familiare ai lettori ebrei, perché durante le loro peregrinazioni nel deserto, Dio aveva comandato agli israeliti di costruire un tabernacolo, cioè una tenda diversa dalle altre, bella, che fungeva da simbolo della presenza di Dio in mezzo a loro. E allora ecco che il versetto 14 dichiara che Dio, che una volta dimorava in mezzo a loro, appunto quando erano nel deserto, quando erano in maniera precaria all'interno dei villaggi, ecco in realtà che ora sceglie di dimorare in mezzo all'umanità e alla loro storia concreta, reale, nella fisicità della carne, attraverso appunto l'incarnazione di Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo potuto, attraverso il fatto che la parola è diventata carne, abbiamo avuto la possibilità di contemplare la sua gloria. Nell'Antico Testamento Mosè ha chiesto tante volte di vedere la gloria di Dio. Dio gli permise di vedere la bontà di Dio, ma non il volto di Dio, perché nessuno poteva vederlo e sopravvivere. Ora però ci è permesso di vedere la gloria di Gesù e il suo volto, ed in questo modo Dio ci viene pienamente rivelato attraverso Gesù Cristo. E attraverso di Lui noi conosciamo anche la grazia e la verità. La grazia è una parola importantissima nel Nuovo Testamento e affonda le sue radici nella parola ebraica, che viene usata nell'Antico Testamento per parlare della gentilezza amorevole, della misericordia e della fedeltà a Dio. Dio non misura la grazia, cioè il suo dono per noi, è tutto pieno di grazia, perché questa parola incarnata è la grazia stessa e attraverso di essa ci viene donata la sua saggezza, la sua sapienza. La grazia di Dio è oltre misura ed è sufficiente a coprire e a cancellare i nostri peccati, non importa quanto numerosi o gravi essi siano. Non abbiamo bisogno di guadagnarci il perdono perché dobbiamo semplicemente accettare il dono che Cristo ci offre. La verità rappresenta ciò che è reale, ciò che non è falso, ciò che è concreto. E Gesù effettivamente è la verità incarnata, perché ha promesso che se rimanete nella mia parola,

dal Gesù, quel Cristo che appunto, come ci dice Giovanni, era diventato carne. Ma grazie a questo scrittore evangelico, noi ora invece sappiamo che proprio quell'incontro tra il Padre Creatore e il Padre che si è fatto uomo ed è diventato carne, ci hanno regalato quella libertà, quella grazia, quella gioia e ci hanno soprattutto svelato la verità che ci ha permesso in seguito di contemplare la sua gloria. E allora che la parola che è diventata carne possa abitare nelle vostre storie, possa essere quella gioia incarnata che ogni giorno vi muove alla vita e alla speranza. In Gesù Cristo, Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni, anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare nell'ultima revisione dell'accordo. La risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano de la Espreglia, solo secondo il progressista Cepeda, che si propone in continuità con l'uscente Gustavo Petro. Il secondo turno sarà il 21 giugno. La politica italiana, al centro dell'attenzione la scadenza del taglio delle accise che potrebbe non essere rinnovato e il dibattito sulla legge elettorale. Oggi la vigilia degli 80 anni della Repubblica con l'inizio delle celebrazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dopo che nelle ultime ore hanno entrambi rivendicato reciproci attacchi mirati. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio.
3: Sì, buongiorno Andrea. Effettivamente le rivendicazioni da parte di entrambe le parti sono arrivate proprio negli ultimi minuti. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver distrutto nelle scorse ore una base aerea da cui operavano le forze americane, la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Ecco, poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva invece fatto sapere di aver condotto degli attacchi definiti di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, sempre in Iran, e sull'isola di Keshm. Questi attacchi si sono svolti in risposta alle azioni iraniane, hanno fatto sapere gli Stati Uniti. A queste si aggiungono anche le denunce che arrivano sempre questa mattina dal Kuwait, che ha fatto sapere di essere stato attaccato da droni e missili, tutti finora intercettati. Nonostante appunto questi continui episodi che riportiamo a livello militare, la tregua formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico però la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ieri ha inviato alla delegazione iraniana l'ennesima risposta, o si tratta di una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con delle condizioni più dure sul nucleare imposte da Donald Trump. L'Iran annuncia che la sua risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni. Da Teheran però le autorità iraniane manifestano ormai apertamente sfiducia nei confronti dell'amministrazione Trump e hanno affermato che non si fidano più delle promesse degli Stati Uniti.
2: Grazie Sara. Da questa mattina risuonano le sirene anche nel nord Israele per nuovi lanci di razzi da Hezbollah. Gli attacchi sono una chiara e diretta risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese, Beirut. Gli Stati Uniti, mediatori nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando a una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi in cambio della garanzia ad Israele di non attaccare la capitale libanese. L'aggressione israeliana è stata condannata da diversi paesi arabi e anche europei, a partire dalla Francia. Il servizio.
0: La Francia tenta di arginare o almeno rallentare diplomaticamente l'invasione israeliana del Libano e salvare quel che resta della sovranità libanese del suo malandato e evanescente governo. Dopo la condanna del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, è stato lo stesso Macron a pubblicare un comunicato per dire che nulla giustifica la nuova offensiva israeliana, che la Francia sostiene il governo libanese per difendere la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Ma soprattutto Parigi, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio che si terrà oggi pomeriggio. Gesto e procedura, diciamo, istituzionali, ma essenzialmente simbolici, tanto qualunque tipo di critica o sanzione ad Israele sarà sistematicamente bloccata dal veto americano. Con in più la manifestazione del dissenso che cresce tra gli alleati occidentali e la Francia, che potrebbe ritrovarsi a votare con la Cina e il nemico russo contro l'alleato tradizionale americano. Al di là della reiterata buona volontà di Parigi, storico protettore del Libano e difensore delle regole del diritto internazionale, la Francia sembra però avere, per così dire, un treno di ritardo sulla situazione in Medio Oriente, costretta a reagire piuttosto che agire, esclusa tanto dal negoziato Iran e Stati Uniti che da quello israelo-libanese pilotato da Washington. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: La politica italiana in queste ore al centro dell'attenzione è il taglio delle accise sui carburanti, che scade il 6 giugno e potrebbe non essere rinnovato, e il dibattito sulla possibile riforma della legge elettorale. Oggi però è la vigilia degli 80 anni dal referendum che segnò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e le celebrazioni di fatto sono già cominciate. Da Roma, Anna Bredice.
4: Con un messaggio inviato agli studenti che si preparano alla maturità, Mattarella ha iniziato le celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del primo voto che vide protagoniste le donne. Rivolto ai maturandi, il capo dello Stato dice: potremmo accostare il referendum del 2 giugno 46 con la scelta della Repubblica a un esame di maturità della nostra Italia, una prova che aprì la strada all'Assemblea Costituente in cui eccelse il protagonismo delle donne. Sergio Mattarella, fin dal discorso di fine anno, annunciò che avrebbe voluto per quest'anno hanno celebrazioni pubbliche, un appuntamento da vivere non nel chiuso dei giardini del Quirinale, ma nelle piazze e nelle case. Due settimane fa è stato aperto un portale perché ogni cittadino potesse dire cosa rappresenta per lui la Repubblica, ed è anche per questo che da giorni nella grande piazza davanti al Quirinale si stanno preparando palchi e transenne. Domani sera l'anniversario si celebrerà con una festa. Scrittori, cantanti, attori si alterneranno ai filmati delle fasi storiche della Repubblica, una Repubblica che tante volte con i tentati golpe, con le stragi, rischiò di precipitare in un buio passato. Si comincerà con Paola Cortellesi, che presenterà la prima fase, la nascita della Repubblica, col referendum e col voto delle donne. Si misero in fila all'alba per votare, tenendo ben stretta quella scheda in mano, un diritto per il quale avevano combattuto fin dalla fine dell'Ottocento, fermato dal fascismo e poi conquistato, riconosciuto per il loro ruolo durante gli anni della guerra e per la partecipazione alla Resistenza. 121 donne elette all'Assemblea Costituente, ma poi il lavoro proseguì perché ogni articolo della Costituzione fu a volte una conquista ottenuta a scapito di una visione dei loro colleghi uomini ancora chiusa, come coloro che avrebbero voluto inserire nell'articolo sull'uguaglianza la funzione prevalente delle donne nell'ambito familiare. Linea allo studio.
2: Risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna e nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma poco fa è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario, si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. In Ucraina un attacco russo ha colpito stamattina la città di Kharkiv, ci sono feriti, edifici in fiamme, colpita anche Odessa, anche qui si contano alcuni feriti. Resta alta però l'attenzione su Zaporizhia, dove sabato un drone ha colpito la centrale nucleare. Il servizio di Sabato Angeri.
5: Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Raffaele Grossi, ha espresso seria preoccupazione per l'incidente alla centrale atomica di Zaporizhia, che mette a rischio tutti i pilastri di sicurezza dei siti nucleari durante un conflitto e, nello specifico, i principi concreti di protezione della centrale stessa. Le dichiarazioni allarmate di Grossi, che accusa chi attacca Zaporizhia di voler giocare con il fuoco, arrivano dopo un'ispezione degli esperti dell'AIEA, in seguito a un attacco denunciato dai russi sabato. L'ente nazionale per l'energia nucleare russa, infatti, aveva accusato gli ucraini di aver danneggiato l'edificio della turbina dell'unità elettrica numero 6, ma aveva chiarito che le radiazioni erano nella norma. L'ispezione degli agenti dell'AIEA, avvenuta su invito russo, ha stabilito che i danni riscontrati sono coerenti con l'impatto di un drone. Oltre ai segni sull'edificio, sono stati rinvenuti alcuni detriti e resti bruciati di fibra ottica. Gli ispettori hanno chiesto accesso all'interno dell'edificio. Ieri i russi hanno inoltre dichiarato che 6 autobus e 2 furgoni del personale della centrale sono stati distrutti dal raid, ma lo Stato Maggiore ucraino ha negato. Non abbiamo effettuato alcun attacco, dicono da Kiev, e accusano la controparte di continuare a utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia come strumento di ricatto nucleare e di provocazione informativa.
2: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. A vincere il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra con quasi il 44%, solo secondo Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro. Sentiamo Alfredo Somoza.
6: Ribaltando i sondaggi, Colombia dovrà aspettare il secondo turno del 21 giugno per sapere chi sarà il nuovo presidente. La sorpresa non è il candidato della sinistra Iván Cepeda, fermo al 40%, ad uscire vincitore del primo turno, ma l'avvocato Abelardo de la Espriella, esponente della destra radicale, con un 43% che lascia in un lontanissimo terzo posto la candidata della destra tradizionale Paloma Valencia, ferma al 6%, e che ha già annunciato il suo sostegno al vincitore del primo turno. Il paese sudamericano dovrà scegliere tra pochi giorni tra 2 candidati agli antipodi. Cepeda, artefice degli accordi di pace del 2016, è in totale continuità con le politiche di sinistra dell'uscente Gustavo Petro, contro un outsider con un programma di destra reazionaria ultraliberista, contrario al dialogo con la guerriglia e che ha come punti di riferimento l'argentino Milei e il salvadoregno Bukele. Un duello che ormai si ripete in quasi tutte le elezioni latinoamericane, dove si scontrano il dialogo contro la mano dura, il welfare contro il mercato selvaggio. Ancora una volta la società latinoamericana è spaccata e senza possibilità di dialogo, in parte dovuto anche alla semplificazione della politica via social media. Nelle ultime elezioni le sinistre latinoamericane sono andate male. La Colombia potrebbe segnare una discontinuità oppure confermare un trend che a novembre potrebbe travolgere anche il Brasile con il ritorno di un Bolsonaro al potere.
2: È finita a Roma con l'arrivo al Circo Massimo l'edizione di quest'anno del Giro d'Italia. Vincitore il danese Jonas Vingegaard, uno dei pochi grandi ciclisti a partecipare alla gara, il cui prestigio è diminuito negli anni a vantaggio in particolare del Tour de France. Sentiamo il nostro collaboratore Guido Foddis.
7: Il distacco con il Tour de France è reduce da 40 anni di, diciamo così, divaricazione graduale, progressivamente sempre più forte, e ormai siamo abituati, non ci scandalizziamo più nel vedere tutti i campioni andare in Francia tra giugno e luglio e magari un solo campione, un paio di corridori forti e famosi venire al Giro d'Italia. Il problema è economico, anche di programmazione della stagione, perché il Giro d'Italia viene troppo a ridosso delle grandi classiche del nord che caratterizzano la primavera, e quindi insomma un format che si cerca sempre di rivedere ma che ancora non si è riusciti a rendere attrattivo come lo è la Grand Boucle, il Tour de France.
2: Infine un anniversario che riguarda il mondo del cinema, sentiamo Barbara Sorrentini.
8: Nel 2026 ricorre il centenario della nascita di Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. Norma Jean Mortenson non fece mai segreto della sua infanzia difficile, trascorsa tra famiglie affidatarie e istituti, trasformandola in un successo mondiale quando negli anni 50 divenne il simbolo della femminilità hollywoodiana come modella e attrice, recitando in film come Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza o al film di culto A qualcuno piace caldo. Il sorriso magnetico, la voce flebile e il celebre abito bianco sollevato dal vento diventano un potente simbolo di femminilità nell'immaginario collettivo, ripreso ancora oggi in film e documentari su di lei. Dietro l'immagine della diva si nascondeva una donna fragile, segnata dall'insicurezza e dalla pressione dei riflettori. Soffriva di ansia, depressione e di una costante ricerca di approvazione affettiva. Le difficoltà personali si riflettevano anche sul lavoro, tra ritardi sui set, crisi emotive e una crescente dipendenza da farmaci prescritti per combattere insonnia e stress, e che la portarono alla morte nel 1962 a soli 36 anni. Tra gli aspetti più discussi della sua vita c'è il presunto rapporto con il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. L'episodio più celebre resta il 19 maggio 1962, quando Marilyn cantò Happy Birthday, Mr. President, durante una serata di gala al al Madison Square Garden davanti a migliaia di persone. Quell'esibizione, carica di fascino e ambiguità, alimentò per decenni speculazioni e leggende. Ancora oggi il legame tra Marilyn e Kennedy rappresenta uno dei capitoli più controversi della cultura pop americana.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
12: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Solare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua, che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran, che entro 3 giorni dovrebbe rispondere all'ultima revisione dell'accordo inviato dalla Casa Bianca con condizioni più dure, soprattutto sul nucleare. L'Iran vuole davvero un accordo, ha scritto poco fa sul social Truth Donald Trump, in un post in cui attacca chi critica la sua politica e assicura che l'accordo finale con Teheran sarà positivo per gli Stati Uniti.
2: Sono stati tutti intercettati i razzi lanciati da Hezbollah questa mattina dal sud del Libano verso Israele, la conferma arriva da Tel Aviv. Gli attacchi sono una risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana, che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Poco fa l'esercito avrebbe ordinato l'evacuazione di altri 9 villaggi libanesi. Fonti diplomatiche sostengono inoltre che Israele vorrebbe riprendere a bombardare anche la capitale Beirut. L'escalation preoccupa gli Stati Uniti, che però attribuiscono ad Hezbollah l'intensificarsi degli scontri. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
1: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo.
2: In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
1: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo dei militari, che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. A un certo punto l'auto avrebbe sbandato e si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
2: Saranno il trampiano Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% dei voti e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6.9 la candidata conservatrice Paloma Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona-Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE. Cultura, informazione, relax. la bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti e ecco qua, cominciamo benissimo questo. Chiedo scusa, buongiorno, intanto ricominciamo, resettiamo. 9:16 minuti e 22 secondi. Buongiorno, buon inizio di settimana. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto, come ve ne siete accorti, insomma, ad una nuova versione di almeno 2 pagine al giorno di Play, versione estiva, in cui insomma sono anche al comando della regia e quindi mi scuserete per gli eventuali, diciamo, errori di stamattina in questa nuova versione estiva, senza la diretta di Play Live a partire dalle 10 su YouTube, ma ci sarà comunque una diretta di approfondimento che chiamiamo allo stesso modo a partire dalle 10. Ma intanto buongiorno a Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno a te, buon inizio di settimana, visto che inizio col botto, Jacopo. E intanto stamattina vogliamo fare come sempre il nostro giro, ovviamente, sui giornali, sulle prime pagine dei giornali italiani e internazionali, ma poi anche vogliamo anche approfondire in realtà alcuni temi che ci piace sempre raccontare. Dovremo raccontare intanto anche della scomparsa di un grande pensatore che è Edgar Morin, Zeudi Araya, una grande attrice degli anni 70. Questo lo facciamo se avremo ancora degli spazi prima delle 10, ma in ogni caso però adesso noi vogliamo cominciare con il racconto dei giornali. Jacopo, insomma, cominciamo, da dove vogliamo partire con questa nuova settimana?
2: Sì, in realtà partiamo dal nostro riassuntone iniziale, il nostro consueto riassuntone, e partiamo dal fronte iraniano, in realtà da Israele e Libano, perché nella giornata di ieri il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha ordinato che le truppe stanziate in Libano si muovessero più in profondità all'interno del paese per contrastare Hezbollah. Il Libano è un paese da circa 5 milioni e 900 mila abitanti. Dal 2 di marzo, quando Hezbollah ha iniziato a bombardare Israele per aiutare l'alleato Iran, più di 1,2 milioni di libanesi sono stati sfollati a causa dei bombardamenti israeliani e degli ordini di evacuazione emanati. Al momento, appunto, Israele si sta addentrando più in profondità nel territorio libanese ed è arrivato fino al castello di Beaufort, oppure per chiamarlo col suo nome arabo, al-Shakif. E appunto è particolarmente importante come luogo strategico, ed era da più di 26 anni che Israele non si stanziava nella regione, e soprattutto in questo castello di Beaufort. Citando l'escalation di violenza in Libano, dove dal 3 marzo sono morti più di 3.300 libanesi, lunedì la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come ha reso noto il Ministero degli Esteri in un comunicato. L'avanzata rappresenta appunto la più profonda incursione di Israele in Libano degli ultimi 25 anni, e le forze israeliane occupano ora il circa 2000 chilometri quadrati di territorio libanese, quindi quasi un quinto del paese, ci fa sapere Al Jazeera. Mentre invece passiamo a un'altra notizia che però si colloca sempre nell'area dell'Asia occidentale. Circa un'oretta fa è infatti uscita la notizia sull'agenzia stampa, sulla Reuters, che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito alcuni siti militari iraniani durante il fine settimana, mentre oggi le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver preso di mira una base statunitense in risposta agli attacchi durante il weekend. Le guardie rivoluzionarie non hanno però specificato quale base fosse, ma il Kuwait fa sapere di aver intercettato degli attacchi aerei diretti verso il paese, e in Kuwait c'è una grande base statunitense. Parliamo invece ora di lavoro, perché leggiamo dal manifesto che a Milano, nell'area dell'ex tiro a segno, è in costruzione il palazzo del consolato americano, che dovrebbe essere ultimato nel 2028. Opera faraonica, nello stile della presidenza americana, aggiungo io, è dislocata su 40.000 metri quadrati per una spesa di almeno 351 milioni di dollari. In questa cifra però non è conteggiato il costo del lavoro, perché, come ha stabilito la procura di Milano, la ditta costruttrice impiegava stranieri in condizioni di paraschiavitù e minacciati. In realtà la notizia è stata data un paio di giorni fa, però noi non abbiamo ancora avuto occasione di parlarne, quindi anche useremo un pezzettino dello spazio internazionale per approfondire questa vicenda. E poi, per ultimo, si sono tenute le elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato di destra Abelardo Despeña, ammiratore di Donald Trump, si è classificato al primo posto, seguito a breve distanza dal senatore di sinistra Ivan Cepeda, alleato dell'attuale presidente socialista Gustavo Petro. Tuttavia, essendo che nessuno dei candidati è riuscito a raggiungere il 50%, si andrà al ballottaggio il 21 di giugno. Iniziamo ora con le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere che questa mattina titola con le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beforte e ordina allargare l'azione. Macron intervenga all'ONU. Libano, l'avanzata di Israele. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua. E più dura la condizione sul nucleare, poi aggiunge nel catenaccio il Corriere della Sera. Appunto, vediamo la prima pagina, la foto del forte di Beaufort, e sotto

0: ti sono saliti sopra una ragazza e le hanno rotto le costole, forse anche le ginocchia. Si fa riferimento, immagino abbiate visto i video che circolavano online di appunto questi cavalli che scorrazzavano per Roma liberi, erano i cavalli destinati alla parata per la festa della Repubblica che si terrà domani. Ci abbiamo tenuto come paese a festeggiare la festa della Repubblica in modo particolare anche quest'anno,
1: e con i botti,
0: esatto,
1: questi meravigliosi vigili urbani che insomma forse dovrebbero andare a spaccare le pietre, chiedo scusa per tutta
0: in
1: la categoria,
0: in questa versione estiva siamo anche,
1: sì.
0: E sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera la fotonotizia è dedicata a Sinner: oggi tre italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros, ma Sinner un giro in scooter dopo la crisi. Appunto si vede la foto di Sinner su questo scooter rosso. E poi ancora sulla spalla destra, e poi la chiudiamo qui col Corriere della Sera: difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Da novembre riceve lettere con minacce di morte e foto cerchiate. L'altra sera alcune bottiglie incendiarie sono state innescate di fronte a casa sua. Adriano Cappellari, cronista ventenne vicentino, nel mirino per aver difeso Don Patriciello. Questo appunto la prima pagina del Corriere, che la chiude con il manager del cantiere per il consolato USA fermato in aeroporto. Quindi, come vi dicevo prima, si torna anche su questa vicenda, anche se di un paio di giorni fa. Ci spostiamo ora sulla Stampa, che questa mattina titola: il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli e un diversivo. Resta aperta la partita sul futuro degli sconti sulle accise, scrive la Stampa. A pochi giorni dalla scadenza del 6 giugno nel governo si moltiplicano le valutazioni su costi e benefici di un nuovo eventuale intervento sui carburanti. Mercoledì invece parte in aula l'iter della legge sul nucleare. Per il ministro Pichetto si tratta di una scelta per il futuro, gli italiani ora sono meno ideologici, Bonelli fa sapere, è un diversivo secondo lui. E poi ancora sulla prima pagina della Stampa il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. E poi sulla spalla destra le guerre: Israele senza freni avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia, Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreperibile, si scrive sulla Stampa. E poi l'articolo prosegue a pagina 7. E poi ancora un articolo di Giulio Giammaria sul Medio Oriente: elezioni di pace ignorate dai leader. La fotonotizia della Stampa invece dedicata a Parigi: la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, polveriera Parigi, la rivolta sociale di una Francia lacerata. Questo come appunto parla sulla stampa, si fa riferimento a Parigi, alla rivolta sociale di una Francia lacerata, appunto si scrive. È interessante però metterlo in relazione a come se ne parla su Libero, che scrive: guerriglia per la vittoria in Champions del PSG, un morto e oltre 200 feriti, i Maranza devastano mezza Parigi. Questo come comunica Libero la notizia. Anche interessante da vedere come i due quotidiani declinano lo stesso fatto,
1: con l'abituale semplificazione però, se posso dire, da parte di Libero, perché insomma ovviamente non c'erano solo i cosiddetti Maranz, che sono una categoria che abbiamo anche approfondito in qualche modo, ma insomma mi sembra una come dire pericolosa semplificazione, perché c'era anche un sacco di gente che ovviamente, come dire, non conosce cosa significa il rispetto per la propria città e che non è necessariamente Maranz, insomma, ovviamente.
0: Assolutamente. E appunto questa era la Stampa. E poi per finire, per concludere la nostra triade, direi che ci possiamo spostare velocissimi sulla Repubblica, che questa mattina titola: Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre Litani e prende il castello di Beaufort, Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran, bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi ancora sulla Repubblica: schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. Dopo l'esplosione del caso degli operai schiavi nel cantiere del nuovo consolato USA di Milano, è stato arrestato un manager dell'azienda Caddell, indagato per lo sfruttamento dei lavoratori. Si stava imbarcando per Istanbul con moglie e figli. Questo sulla Repubblica. E poi, per concludere, Mattarella e quel consenso trasversale, siamo alla vigilia della festa della Repubblica, scrive Ilvo Diamanti sulla Repubblica, che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica 80 anni fa, nel 46, una data che ha dato significato a un percorso della nostra democrazia. In questo quadro il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, in particolare di questo Presidente, Sergio Mattarella. Nell'articolo a pagina 13 si fa riferimento a come la popolarità di Mattarella sia aumentata nell'ultimo periodo.

Allora, questo è il primo giro di giornali, direi che possiamo concederci un passaggio musicale, c'è una novità di ascolto davvero molto fresca, condivisa con noi da Nicolò Sezzu, questa è Asake, il pezzo si intitola Rora.

0: Queste Azake con Rora, una novità discografica di qualche giorno fa dal disco Money, che è stato pubblicato da Giran Republic Empire il 1° maggio. Allora, intanto abbiamo davvero una manciata di secondi prima di andare al GR di Popolare Network, però insomma approfitto, avremo la seconda parte per l'internazionale. Jacopo, approfitto per ricordare che se n'è andata Zeudia Raia, attrice e produttrice, aveva 75 anni, lo annuncia il figlio. Nata in Eritrea, fu protagonista delle commedie sexy anni 70 in Italia. E poi dobbiamo anche fare i conti con un altro addio, perché se n'è andato un grande pensatore, ovvero Edgar Morin, gigante del pensiero, così lo definisce nel titolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa Antonio Carioti, il sociologo e filosofo francese, aveva 104 anni, è stato tra i grandi pensatori contemporanei, autore di un'enorme produzione sociologica, filosofica e antropologica. Non doveva neppure nascere, invece, Edgar Morin, morto il 29 maggio, aveva trascorso una lunga vita di straordinaria fecondità intellettuale, tradotto in un'enorme produzione sociologica, filosofica, antropologica, fino a lasciarci all'età veneranda di 104 anni. La madre dello studioso francese soffriva di una lesione cardiaca e le era precluso avere figli per non rischiare la vita, già aveva interrotto una gravidanza, ma la seconda volta le piante e i metodi abortivi non erano stati efficaci, raccontava Morin. Comunque il medico che la seguiva era ben deciso a sacrificare il nascituro piuttosto che la puerpera. Questo è in realtà l'introduzione biografica su Edgar Morin di Antonio Carioti. Il pezzo è liberamente insomma consultabile e leggibile sul sito del Corriere della Sera, corriere.it, dal titolo Morto Edgar Morin, gigante del pensiero, il sociologo e filosofo francese, aveva 104 anni. E allora sono le 9:32 minuti e 38 secondi, direi che possiamo fermarci per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Israele si prepara a colpire la capitale libanese, Beirut, l'ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che accusa Hezbollah di aver violato la tregua. Il gruppo sciista libanese non ha però mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco attualmente in vigore, che invece è stato quotidianamente violato dall'esercito israeliano. 6 le vittime libanesi solo questa mattina. Poco fa è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione di emergenza anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è ora nel campo di Teheran, che entro 3 giorni ha assicurato una risposta riguardo all'ultima revisione di accordo inviata dalla Casa Bianca, che ha aggiunto condizioni più dure, soprattutto sul nucleare. L'Iran vuole davvero un accordo, ha scritto questa mattina sul Social Proof Donald Trump, in un post in cui attacca chi critica la sua politica e che assicura però che l'accordo finale con Teheran sarà positivo per gli Stati Uniti.
2: In Italia in queste ore iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Poco fa Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti in cui dice che il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo il presidente ricorda che quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia nelle elezioni amministrative sia appunto nel referendum del 2 giugno.
3: In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
2: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. Il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, vede primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9 la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
3: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Ai seggi sono attese 50 milioni di persone su una popolazione di 130 milioni. I principali temi della campagna elettorale includono la riconciliazione nazionale dopo i combattimenti e le tensioni separatiste ancora forti in regioni come il Tigray, l'Oromia e Amara.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E questi sono i meravigliosi Lemon Twigs con In My Head da Everything Harmony, disco uscito il 5 maggio del 2023 per Captured Tracks. Sono le 9:41 minuti e 12 secondi. Torniamo ancora sui giornali, Jacopo, vogliamo ripartire credo ancora dalle testate nazionali, no?
1: Sì, facciamo in realtà un'ultima panoramica sulle testate nazionali dal Sole 24 Ore, che ci regala uno sguardo più economico. Infatti il quotidiano di Confindustria questa mattina titola con immobili: affitti, il contratto ordinario frena più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. E appunto vediamo un'ottima infografica sulla destra che ci consegna un po' qual è il trend, la distribuzione, scrive Sole 24 Ore, del numero di abitazioni locate per tipo di contratto in percentuale, e leggiamo appunto tutta una serie di dati. Poi ancora nel taglio medio del Sole 24 Ore, infedeltà finanziaria per un italiano su due, il 20% degli italiani ignora a quanto ammonti il reddito del partner e il 39% non ne conosce il livello di spesa, e ancora la metà ammette di mentire al partner o di mettere informazioni sulla sua situazione economica. Non sorprende così che in più di un caso su tre la discussione di temi legati al denaro porti a conflitti o liti di coppia. Sono i risultati in anteprima di un sondaggio condotto dalla piattaforma digitale di investimento Moneyfarm con il supporto scientifico di Research Dogma. Non mancano gli aspetti positivi: la gestione del denaro evolve verso modelli più paritari, la maggior parte degli intervistati dichiara di gestire le finanze in condivisione con il partner, mentre il 58% riconosce che i vantaggi della gestione finanziaria condivisa superano gli svantaggi. Questo il Sole 24 Ore in taglio medio. Io direi che possiamo concludere qua sullo spazio che dedichiamo alle prime pagine delle testate nazionali e iniziare a passare alla parte internazionale. Però prima, come vi dicevo, vorrei utilizzare appunto la parte internazionale per fare un piccolo approfondimento sui lavoratori della CAD, la società edile statunitense che si occupava della costruzione del consolato americano negli Stati Uniti. La società al momento è sotto controllo per sospetto caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Secondo i magistrati, l'impresa avrebbe predisposto un piano criminale per avere forza lavoro migranti in Italia, un piano basato sulla tratta delle persone, la riscossione di pizzo e minacce. La CAD avrebbe adottato una politica di impresa che accetta lo sfruttamento di lavoratori come modalità di produzione, con conseguente risparmio sul costo del lavoro, leggiamo da ciò che scrivono i magistrati. Questo l'hanno scritto appunto i PM nell'atto. Il cantiere è stato inaugurato nel 2022 con la posa della prima pietra alla presenza del console Robert Needham e del sindaco Beppe Sala e di Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia, per chi non lo conoscesse. Funzionava grazie al lavoro di operai che venivano reclutati in India da una società di Nuova Delhi, questo sistema appunto di sfruttamento dei lavoratori. La società si chiamava la Dynamic House. Erano poi costretti questi lavoratori indiani a pagare una cifra ingente, circa 5.000 rupie, che per capirci sono 5.000-6.000 euro, con la promessa di un lavoro, documenti regolari e biglietto aereo. Per raggiungere la somma ho dovuto vendere l'oro di mia moglie e richiedere un prestito a amici e parenti, ha detto un lavoratore ai magistrati. In aeroporto venivano poi prelevati da personale della CAD e le stipati in due motel. Appunto le Groan di Garbagnate Milanese e Ripamonti di Pieve Emanuele, senza alcuna possibilità di andarsene perché costantemente minacciati. Naturalmente lo stipendio reale era un terzo di quanto pattuito, il resto era prelevato alla fonte da un conto corrente aperto dal caporale per le spese di vitto, circa 350 euro al mese per il pranzo nel cantiere, alloggio 500 euro. Il pranzo era fornito dall'azienda, ma dovevo pagare 6,50 euro al giorno. A fine mese erano circa 300-350 che dovevo dare a un dipendente indiano della Caddel perché lui mi minacciava di farmi tornare in India facendomi licenziare. Questo è stato il racconto degli inquirenti di alcuni dei lavoratori. I turni di lavoro erano di 6 giorni su 7, senza festivi, 12 ore consecutive al giorno. Gli insulti erano quotidiani come le minacce. Alle volte ci sono stati anche gesti di violenza fisica. Questa è la testimonianza di un altro lavoratore. Nonostante gli appelli contro gli incidenti sul lavoro, per gli operai indiani gli statunitensi non applicavano nessuna misura obbligatoria. Al contrario, il mio responsabile costringeva tutti a lavorare più velocemente di quanto previsto senza preoccuparsi della nostra sicurezza. Un lavoro che prevedeva 3 giornate lo dovevamo finire in massimo 2 giorni, ha messo a verbale un lavoratore. La paga effettiva si aggirava tra circa i 3,3 euro e 5,14 euro, in media con punte di 1,50, quindi al 50% al di sotto della soglia di povertà, e perciò contrari all'articolo 36 della Costituzione, perché non garantiscono un'esistenza libera e dignitosa, come sancisce appunto l'articolo l'articolo 36. La paga non era sufficiente per il sostentamento mio e della mia famiglia, poiché rimanevo alla fine del mese quasi sempre con 320-330 euro circa e dovevo inviare soldi in India a mia moglie per i figli. L'esigenza di mandare qualche centinaio di euro, si scrive sul manifesto, in patria è stata segnalata nella maggioranza delle testimonianze. I reclutatori facevano infatti affidamento sulla condizione di bisogno delle famiglie, in cui spesso l'unico reddito proviene dal membro migrante. Questo, hanno scritto i PM, costringeva i lavoratori a dover sopravvivere a Milano per un intero mese con solo 150 euro circa. La procura stima che dall'inizio dei lavori i lavoratori in queste condizioni si aggirino tra i 311 e i 394, quindi quasi 400 lavoratori sfruttati in questo modo dalla Cadel, quindi appunto questa società statunitense che si occupava della costruzione del consolato americano in Italia, Milano, dietro casa sostanzialmente. Ci spostiamo invece veramente sullo spazio internazionale, perché ci spostiamo sulla BBC, l'emittente pubblica britannica. Infatti riassume le elezioni in Colombia. Come dicevamo, si andrà al ballottaggio il 21 giugno. Tra i due candidati c'era appunto il candidato di destra Abelardo de Espreia, ammiratore di Trump, che si è classificato al primo posto circa col 43%, e poi a breve distanza il senatore di sinistra Ivan Cepeda, alleato dell'attuale presidente socialista Gustavo Petro, e appunto che ha ottenuto circa il 40%. Grazie alla BBC cerchiamo di ricostruire un attimo chi sono i due candidati. Ivan Cepeda è un attivista per i diritti umani, ha una laurea in filosofia, figlio di uno dei leader del Partito Comunista Colombiano, ha vissuto la sua adolescenza in esilio in Europa assieme ai genitori. Poi ha partecipato attivamente a colloqui di pace che hanno portato nel 2016 a un accordo storico tra il governo colombiano e il gruppo guerrigliero delle FARC, che ha portato al disarmo di migliaia di combattenti ribelli. Viene spesso descritto come la artefice della strategia della pace totale del presidente Petro. Petro è appunto il primo presidente di sinistra della Colombia, e la sua strategia privilegia il dialogo e i negoziati con i gruppi armati durante il cessate il fuoco rispetto all'intervento militare, come invece si era sempre fatto fino a appunto a prima dell'iniziativa pace totale. Sotto la presidenza di Petro la produzione di cocaina però ha raggiunto livelli record, il numero di membri dei gruppi armati è cresciuto e la violenza al confine è aumentata fino a raggiungere il livello più alto degli ultimi anni, questo cito testualmente dalla BBC, causando uno sfollamento di decine di migliaia di persone. Ciò ha portato i suoi critici e molti analisti della sicurezza a denunciare la pace totale come una strategia fallimentare, anche se Petro ha sostenuto che il suo governo ha sequestrato la più grande quantità di droga della storia. Quindi appunto abbiamo un attimo inquadrato anche all'interno del suo panorama politico chi è Ivan Cepeda. Passiamo adesso all'altro candidato di destra, Abelardo de Espreia. De Espreia è un avvocato, un businessman, un uomo d'affari. Si autodefinisce El Tigre, la Tigre appunto, ha criticato aspramente i negoziati di Petro con i gruppi armati, ha sostenuto una dura repressione militare delle criminalità che include una più stretta collaborazione con gli Stati Uniti, bombardamenti contro i cartelli con il sostegno americano e maggiori poteri per le forze armate ed eventuali processi di massa. Tra l'altro un piccolo fun fact, dato che siamo anche in versione estiva, sulla sua pagina Wikipedia, appunto la pagina Wikipedia, quindi non una fonte affidabile, però comunque una fonte che può essere corretta, sottolineiamo, da delle Espreia in qualsiasi momento, perché Wikipedia è una fonte aperta, leggiamo: si divertiva, che da piccolo delle Espreia, da giovane si divertiva ad attaccare petardi ai gatti, a guardarli esplodere, era terribile ma mi divertiva, questo scritto su Wikipedia. E appunto ha promesso di costruire 10 mega prigioni nella giungla sulla scia del presidente di destra e di linea dura di El Salvador, Nayib Bukele, al quale, come hanno osservato molti commentatori, delle Espreia avrebbe copiato la barba e alcune delle sue politiche, nel senso che con l'inizio della campagna elettorale ha cambiato stile di barba e appunto ispirandosi a quanto parrebbe a Nayib Bukele, presidente di El Salvador. Ha anche affermato che ridimensionerebbe drasticamente lo Stato, non però specificando cosa intende con questa affermazione. Delle Espreia ha suscitato polemiche per alcuni dei suoi clienti passati, in quanto avvocato è stato avvocato di Alex Saab, stretto alle il leader venezuelano Nicolás Maduro, destituito dagli Stati Uniti, che è stato recentemente accusato di riciclaggio di denaro. Ha poi inoltre difeso il truffatore colombiano David Murcia Guzmán, responsabile di uno schema piramidale da miliardi di dollari. Egli poi ha sostenuto che ciò fa semplicemente parte del suo lavoro da avvocato difensore, mentre i critici lo hanno accusato di arricchirsi difendendo potenti criminali.
0: Eh sì, pensavo anche a questo, che pare che tra i primi provvedimenti, se diventerà presidente, insomma, aprirà delle pensioni per gatti vittime di botti artificiali. Veramente è meraviglioso leggere le biografie dei candidati politici nel mondo. Grazie Jacopo anche per questo focus di stamattina. Chiedo scusa ovviamente per l'alleggerimento, ma è iniziata la stagione estiva, insomma, siccome ci prepariamo anche a raccontare cose un po' complesse, insomma, e pesanti, insomma, allora alleggerire. Poi insomma fateci sapere al 3288757845 se questo genere di ironia è di vostro gradimento o anche meglio di no, insomma. Intanto però ci concediamo un po' di musica. Ci sono i Black Crowes, questa è Hard to Handle.

0: E come direbbe ora, Jacopo Bertuglia, come sempre, chiedo scusa.
1: Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: Ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9.
2: E il venerdì alle 21.
4: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
0: E allora scusate per i problemi tecnici che vi avevo anticipato in apertura di questa, insomma, prima versione di Play Live Estate. Non è ancora Play Live, tra qualche minuto siamo ancora nello spazio di rassegna stampa. Jacopo, chiedo scusa anche a te, no, che avevi focalizzato l'attenzione sul prossimo argomento, credo su Al Jazeera, no?
5: Ah, in realtà partiamo prima dal New York Times, perché appunto c'è questo articolo molto puntuale di analisi sulle vittorie militari del presidente Donald Trump, e utilizziamo questa appunto questo poco spazio che ci rimane prima di approdare verso Play Live per parlare appunto delle vittorie di Donald Trump. Al presidente Trump piacciono le vittorie militari e diplomatiche rapide, leggiamo su New York Times, nette e decisive. Sulla scrivania dello studio Ovale tiene dei modellini di bombardieri B2 che poco meno di un anno fa hanno distrutto 3 siti nucleari iraniani in una sola notte. Nelle prime settimane del conflitto con l'Iran di quest'anno ha parlato spesso di replicare il suo successo in Venezuela, lo scenario perfetto, ha detto, un modo per dire di rovesciare un leader scomodo con un rapido ride dei comando e sostituirlo con un successore docile e filo americano. Ma ora Trump ha raggiunto la fase di stallo della sua presidenza, si conclude sul New York Times. Forse tutto questo è il risultato inevitabile di un presidente dalle enormi ambizioni che si scontra con il muro di gomma delle realtà globali. Forse è il risultato di una pretesa eccessiva, dato che Trump, galvanizzato dal successo delle sue prime due avventure militari in Iran e in Venezuela, presume che non esista compito troppo arduo per l'esercito statunitense. Adesso facciamo un attimo, appunto, ripassiamo un attimino quali sono state le azioni militari che ha compiuto Trump. Prima, appunto, ha annunciato che avrebbe concluso la guerra in Russia nel primo giorno, nei primi 100 giorni della sua presidenza, era, se non sbaglio, la dichiarazione. Poi ha annunciato il cessate il fuoco tra Gaza e Israele, cessate il fuoco che però abbiamo visto non è mai entrato effettivamente nella sua fase 2, come l'aveva definita Trump. Quindi il Board of Peace non ha ricevuto neanche un centesimo di finanziamenti, e effettivamente poi a Gaza le iniziative per la ricostruzione sono bloccate e ferme. Poi ad esempio abbiamo visto in Venezuela, il colpo di Stato in Venezuela, che è appunto servito per mettere al governo un governo filoamericano che potesse concedere a Trump libertà di azione nell'area. E poi le minacce verso Cuba per adesso e numerose altre iniziative, come ad esempio i missili in Nigeria la notte di Natale e molte altre piccole scaramucce portate avanti da Trump. Però, si conclude poi sul New York Times, alcuni esperti suggeriscono che ciò derivi da un fraintendimento fondamentale del potere americano, come ha affermato recentemente uno degli stretti collaboratori di Trump. Distruggere siti nucleari dall'alto è ciò che l'America sa fare meglio, mentre controllare gli eventi politici in nazioni come l'Iran, la Russia e l'Ucraina è ciò che gli Stati Uniti sanno fare peggio. La costanza non è mai stata il punto forte di Trump. Per dimostrare la propria credibilità in vista del premio Nobel per la pace, gli piaceva raccogliere testimonianze sui progressi da lui compiuti o invitare i leader leader alla Casa Bianca per organizzare una cerimonia di firma. Se i combattimenti dovessero riprendere, è improbabile che si soffermi sulle implicazioni. Un'eccezione è il conflitto tra Russia e Ucraina, in cui Trump ha ammesso a tratti di aver sottovalutato la complessità del problema e forse la propria capacità di persuasione, perché, aggiungo io, dopo l'ennesimo passo falso di Putin, poi effettivamente Trump si è reso conto in qualche modo di non essere forse adeguato, appunto, come ci comunica anche il New York Times. Adesso sono le 9:59 e 55 secondi, ci avviamo verso le 10 di questa mattinata, che segnano anche la fine di questa prima parte di Rassegna Stampa.
0: Sì, questa prima parte è un po' agitata, ma in ogni caso insomma andremo verso il sole, il sereno nei prossimi giorni. Intanto Jacopo, grazie davvero per aver letto con me i giornali anche in questa nuova versione più o meno nuova di Play e di anche di almeno due pagine al giorno. Adesso insomma tra qualche minuto partirà lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, da oggi soltanto sulle nostre frequenze audio, video, potete recuperare tutte le nostre frequenze, come seguirci anche sul nostro sito su rb.it, ma come sempre a quest'ora due ascolti musicali, c'è Damon Albarn ma ci sono anche gli Star Sailor.

0: Questi sono gli Star Sailor con Silas Easy. Prima c'era Damon Albarn con Lonely Press Play. Sono le 18 minuti e 10 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno in questo spazio estivo di approfondimento che chiamiamo Play Live, che parte adesso. Come sempre, il 328-8757-845 è il numero per interagire con noi. Vogliamo tornare in realtà a raccontare un'azione legale. Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi più volte, l'azione legale contro Leonardo rispetto al mercato, diciamo, degli armamenti, ai rapporti con Israele, non soltanto. Insomma, c'è molto da raccontare rispetto ad una causa. Qualche tempo fa eravamo tornati ad un aggiornamento sulla questione con Giulia Torrini di Un Ponte Per e con Luca Saltalamacchia, che è qui con noi stamattina. Luca, bentornato su RBE.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a te.
0: Allora, dunque, per provare, come facciamo sempre, insomma, a fare un po' di contesto, Luca, ti chiederei, anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, di fare un po' di contesto rispetto a questa azione legale promossa da una serie di associazioni della società civile, a Buon Diritto, ACLI, ARCI, Asso Pace Palestina, Attac Italia, Pax Christi, Un Ponte Per, con la partnership legale della Fondazione Indra Jab insieme ad Ala Abulebdeh, cittadina palestinese, che hanno scelto di ricorrere alla magistratura per chiedere di pronunciarsi sulle responsabilità legate alle forniture militari italiane a Israele e sulla loro compatibilità con il quadro costituzionale normativo nazionale e internazionale. A inizio aprile, dicevo, il 9 aprile, abbiamo fatto un po' un focus sulla, diciamo, sull'azione legale. Insomma, a oggi, ci siamo sentiti qualche giorno fa ed evidentemente c'è qualche piccola novità, qualcosa si muove, Luca.
1: Sì, innanzitutto diciamo il processo civile è un processo che ha delle scansioni, se vogliamo, obbligatorie, bisogna per forza passare per certe fasi. La prima fase era la prima udienza che si è celebrata il 27 marzo e ovviamente in sede di prima udienza il giudice, diciamo, per la prima volta in qualche modo analizza i documenti e quindi ha contezza delle posizioni delle varie parti e poi, dopo aver studiato tutta la documentazione, deve scegliere come far proseguire il processo. Il 27 marzo si è riservato, sostanzialmente ha detto a tutte le parti: io ho bisogno di un po' di tempo per pensarci su, per studiare meglio tutta la documentazione. Qualche giorno fa ha emesso il provvedimento di scioglimento della riservata, con cui ha fissato una seconda udienza per il 16 di ottobre, in cui ha precisato che vorrà discutere la causa per poi emettere la sentenza che deciderà la stessa. In realtà il provvedimento non contiene molte informazioni, è un provvedimento molto stringato, molto asciutto, di due righe, dove c'è scritto solamente: ritenuta la causa matura per la decisione, rinvio all'udienza del 16 ottobre, eccetera, eccetera. Quindi la causa va avanti, il procedimento prosegue, entra nella fase finale, diciamo, prevista dal codice di procedura, che è la fase in cui le parti discuteranno sull'esito, appunto, finale, e il giudice emetterà la sentenza, sentenza che è prevista per fine anno, inizio anno 2027, più o meno.
0: Ecco Luca, intanto leggo l'aggiornamento di cui tu ci hai già dato conto, in realtà sostanzialmente è il 20 maggio, che il Tribunale dispone il rinvio al 16 ottobre dell'udienza, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie difensive finali. Si apre dunque la fase conclusiva del procedimento, al termine della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla controversia. Dopo quella data il giudice deciderà sulla causa entro 90 giorni. Il depo, anche a beneficio ovviamente, in innanzitutto mio, che sono abbastanza ignorante di procedure anche di questo tipo, cioè, come dire, assegnare alle parti i termini per il deposito delle memorie difensive finali significa comunque che, insomma, entrate in campo, diciamo, decisamente voi legali, insomma, e avrete un ruolo importante, insomma, sulla, come dire, sulla definizione, cioè le motivazioni, se vogliamo, di questo, del perché c'è questa causa in corso. O la mia è una semplificazione, sono completamente fuori campo, insomma.
1: No, è corretto. Diciamo che, appunto, come dicevo prima, il processo ha delle fasi. Quando si arriva all'udienza finale, l'udienza di discussione, prima dell'udienza le parti possono riassumere quella che è la loro difesa, le argomentazioni a sostegno delle proprie posizioni, le argomentazioni che portano avanti per smontare le argomentazioni delle controparti. Quindi noi abbiamo diritto a depositare una memoria generale molto corposa, si chiama comparsa conclusionale, qualche giorno prima dell'ultima udienza, e poi possiamo depositare un'altra memoria, che è una memoria di replica, in cui prendiamo posizione sulla conclusionale di controparte. Quindi sostanzialmente, prima della prossima udienza prevista per il 16 ottobre, il collegio difensivo, sia delle associazioni attrici, sia della Leonardo e dello Stato, perché non ci dimentichiamo che questa causa è stata lanciata contemporaneamente sia contro Leonardo che contro lo Stato italiano, il collegio difensivo avrà la possibilità di depositare queste due memorie, la prima molto importante e impegnativa, la seconda solo di replica, proprio per limare, come dire, per ultimare quella che è, diciamo, la propria posizione difensiva, cercare di spiegare al giudice perché dovrebbe decidere la causa in un senso piuttosto che nell'altro.
0: Poi leggo ancora, tra l'altro ricordo ancora, che è in piedi una raccolta di fondi per sostenere questa azione legale, che potete ovviamente sostenere sul sito produzionidalbasso.com. È un invito anche di grande partecipazione, devo dire, anche questa, e ne avevamo parlato anche con Giulia Torrini qualche tempo fa, quanto sia importante, come dire, sentirsi anche coinvolti, se vogliamo, anche in quanto cittadini, come in prima persona, rispetto ad una, ed è una scelta di pace, se mi posso permettere anche di aggiungere questo. Leggo ancora però sul sito di Produzione dal Basso, dove c'è l'aggiornamento, in realtà non so su questo quanto ci possiamo spingere oltre. Un elemento appare definito, tuttavia non è stata accolta la richiesta avanzata da Leonardo di chiamare in causa lo Stato di Israele. C'è stato questo passaggio, evidentemente, Luca?
1: Allora sì, in effetti il provvedimento del giudice non dice molto, però chi è esperto, diciamo, dei meccanismi della procedura sa bene che rispetto alle tante richieste che sono state fatte sia dalla Leonardo, sia dallo Stato, sia anche dalle parti attrici, questo silenzio non è facilmente intellegibile in relazione a molte richieste, in relazione ad altre invece sì, perché ad esempio la pretesa di Leonardo di dover estendere la causa anche allo Stato di Israele non è stata accolta, in quanto se il giudice avesse voluto accoglierla avrebbe dovuto subito non rinviare la causa per la discussione, per la decisione, ma invitare appunto le parti a chiamare in causa, e tecnicamente si dice a estendere il contraddittorio anche allo Stato di Israele. Quindi il fatto che il giudice non abbia detto nulla su questo punto, e solo su questo punto specifico, significa che non ha accolto la prospettazione della Leonardo, cosa che, diciamo, è quanto mai opportuna, perché l'eventuale ingresso dello Stato di Israele in questa causa civile avrebbe comportato, diciamo, una serie di contraccolpi non semplici, primo fra tutti quello di rendere questa causa non più una procedura tecnica, come dire, un accertamento tecnico su se i contratti si possono stipulare o meno per chi rispettano o meno le normative, ma sarebbe diventata un agone politico sostanzialmente, questo giudizio sarebbe diventato qualcos'altro. Non senza rilevare che tendenzialmente gli stati stranieri non possono essere giudicati davanti a un giudice civile di un altro stato, per cui si pone anche un problema di immunità, insomma avrebbe rallentato il processo veramente in maniera significativa, e lo avrebbe trasformato in qualcos'altro. Invece adesso rimaniamo nel binario principale, che è quello di chiarire, di chiedere al giudice: ma può uno stato come quello italiano, che ha una costituzione di un certo tipo, che ha ratificato una serie di strumenti internazionali, di accordi internazionali, che ha una norma nazionale sull'esportazione delle armi che proibisce le esportazioni verso paesi che si trovano in conflitto armato o che hanno una politica contraria a quella dell'articolo 11 della Costituzione o che sono stati riconosciuti come stati che violano sistematicamente i diritti umani, e Israele ha tutte queste caratteristiche ovviamente, può, uno Stato come quello italiano autorizzare la stipula di contratti di esportazione delle armi verso siffatto paese, e quindi questi contratti autorizzati, ancorché autorizzati, sono validi, sono efficaci, o possono essere dichiarati nulli perché contrastano con tutta una serie di norme? Questo è l'oggetto della causa, che è un oggetto molto tecnico, quindi non è un oggetto in qualche modo che mira a ottenere una sanzione contro Israele, un'azione di chi dentro Leonardo ha stipulato questo. No, è semplicemente una causa civile in cui si discute sulla nullità dei contratti.
0: Ecco Luca, questo ragionamento rientra anche in un discorso ancora più ampio. Insomma, qualche tempo fa siamo tornati anche a conversare con Gianluca Vitale, no? Rispetto alla questione della sospensione del memorandum Italia-Israele, perché a un certo punto anche il governo italiano si è accorto che, la condotta di guerra di Israele, supera ogni limite di decenza anche rispetto al diritto internazionale. Ecco, questo discorso può fare il paio, quella sospensione, perché il governo si è espresso in quell'occasione, con il ragionamento che stiamo facendo finora, alla luce anche di dispositivi giuridici in atto, il quadro si tiene, quella sospensione può fare il paio anche con qualche filo, di questa causa che state conducendo, o le due cose in realtà vanno valutate in maniera separata, se vogliamo?
1: Beh, sicuramente l'ambito di applicazione è differente, però qualche punto di contatto c'è, indubbiamente. Innanzitutto il memorandum è un atto politico, e quindi è un atto di espressione della discrezionalità politica con cui uno Stato decide di fare affari o decide di accordarsi con un altro Stato. E il tema è quello che, però, in questo caso il memorandum aveva ad oggetto anche una sorta di impegno in alcuni ambiti, come quello militare, come quello dello scambio armamenti, e il governo, in maniera un po' confusionata, perché non si è capito bene questo memorandum da quando sarà sospeso, e lo Stato italiano si è anche rifiutato di chiarirlo. Certo. Però il dato politico è che ha dichiarato appunto di non poter in qualche modo proseguire con questo memorandum. E indubbiamente la valutazione che è stata fatta è quella appunto di non avere rapporti scritti e consacrati da un memorandum con uno Stato come quello di Israele, che si trova nella situazione in cui si trova. Ma è però un'ipocrisia, perché poi lo Stato italiano da un lato ha sospeso il memorandum, dall'altro lato vota sistematicamente contro tutte le richieste di applicazione di sanzioni nei confronti di Israele. Quindi noi siamo anche un po' sconcertati da questa politica molto contraddittoria. Certamente non possiamo dire che il governo attuale abbia assunto una posizione organica, armonica nei confronti di Israele, quale Stato che si mette sistematicamente il diritto internazionale sotto i piedi. E badate bene, non è che se lo metti solo dal 7 ottobre in poi, certo, perché molti si concentrano sulla reazione, come hai detto tu, oltre ai limiti della decenza, che sicuramente c'è, ma è già da molto prima che Israele si mette il diritto internazionale sotto i piedi. Quindi il problema per noi tecnici che ci troviamo a valutare la compatibilità delle esportazioni anche dal 2010, anche dal 2000, anche dal 1990, nei confronti di uno Stato che ha invaso un'area che non è la sua, riconosciuto come un paese che ha occupato

0: e va avanti da decenni su, in maniera, diciamo, come dire, che può essere possibile solo con un appoggio delle, delle, delle, delle potenze occidentali. Di fatto questo è. Quindi lo Stato italiano sì, ha sospeso il memorandum, però poi, diciamo, fa tutt'altro in altri ambiti. L'Unione Europea continua a finanziare attraverso i suoi progetti Horizon e simili startup israeliane, anche in settori che poi sono potenzialmente utilizzabili del comparto militare, come per esempio l'uso del riconoscimento, di software per riconoscimento facciale, no? E via via. Quindi chiaramente stiamo parlando di una politica ipocrita. In cui sì, c'è qualche segnale che sembrerebbe lo Stato italiano si sveglia all'improvviso e cerca di, come dire, di sistemare un po' questa vicenda, però poi sostanzialmente nulla cambia. È chiaro che però il riconoscimento non può essere, diciamo, postergato, non può essere mantenuto in piedi il memorandum con Israele, ha l'impatto per la nostra causa di una scelta politica di riflessione sul fatto che Israele proprio sta proprio esagerando, quindi chiaramente, insomma, in qualche modo un punto di contatto c'è.
1: Siamo convinti che lo Stato italiano, in qualità di azionista di maggioranza di Leonardo S.p.A., stia venendo meno ai propri obblighi costituzionali di legge, continuando a consentire la vendita e l'esportazione di armamenti allo Stato di Israele. Dopo il 7 ottobre 2023, con l'avvio dell'offensiva militare su Gaza e le nuove operazioni in Cisgiordania, Leonardo, anche tramite le proprie controllate, ha continuato a esportare armamenti verso Israele sulla base di autorizzazioni che il governo italiano non ha mai sospeso né revocato. Non sono parole mie, sto citando il gruppo che ha avviato questa causa, ovvero A Buon Diritto, Acli Arci, Asso Pace Palestina, Attacchi Italia, Pax Christi, Un Ponte Per, coalizione che include anche la fondazione Indra Jab come partner nell'azione legale, insieme alla dottoressa Ala Abdulebe, cittadina palestinese. E ne abbiamo parlato dell'aggiornamento con uno degli avvocati che sostiene questa causa, Luca Saltalamacchia. Vi ricordo che è possibile sostenere l'azione legale sul sito produzionidalbasso.com. Luca, siamo in coda a questa conversazione, grazie ancora per il tempo, per la pazienza, per la puntualità con le quali ci hai raccontato anche questa fase, devo dire molto complessa, che però insomma ci aiuta anche a capire, insomma, cosa si muove dietro, come dire, le quinte dell'informazione mainstream, diciamo così, anche rispetto a queste questioni. Spero di rivederti presto, spero sia stato un buon tempo anche per te, ci aggiorniamo di sicuro, buon lavoro.
0: Certamente, io ti ringrazio sempre per la possibilità che mi dai, insomma, e dai alla coalizione che ha lanciato questa causa così coraggiosa di spiegare, appunto di cosa stiamo parlando. Grazie ancora e alla prossima.
1: Siamo qui per questo e questo è il nostro mestiere. Intanto c'è Mark Lanegan. Grazie Luca, ciao, a presto.
0: Ciao. Grazie mille, sei sempre gentilissimo. Oh, assolutamente, ma quando mai? Anzi, voglio dire, anzi, sei stato carissimo pure a rilanciare due volte. Senti, ora tendenzialmente fino al 16 ottobre non ci sarà proprio nessuna notizia proprio. Scambieremo atti difensivi, quindi diciamo che purtroppo non, subito dopo possiamo

0: Sempre bellissimo ascoltare Mark Lanegan, in realtà qui da un disco monumentale che Field Songs. Stavamo ascoltando Low, uscito, disco uscito l'11 giugno 2001 per Beggar's Banquet e Sub Pop Records. Allora mancano poco più di 3 minuti alla pausa per il GR, allora vi porto sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi. Il patto tra l'italiano e i dialetti diminuisce l'uso esclusivo degli idiomi locali, che però si mostrano ancora vitali. I vernacoli restano risorse utili a modulare il tono e a dare colore. È uscito un libro, un saggio di Franco Brevini, pubblicato da Bollati Boringhieri. In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro, appunto libro scritto da Franco Brevini, pubblicato da Bollati Boringhieri. Franco Brevini insegna letteratura italiana all'Università di Bergamo e alla IULM di Milano, ha curato nei meridiani Mondadori la poesia in dialetto, storia e testi dalle origini al Novecento. Tra i suoi libri L'invenzione della natura selvaggia, storia di un'idea dal XVIII secolo a oggi, sempre pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2013. Anche Pasolini, l'attacco del pezzo oggi sul Corriere della Sera, sulla terza pagina del Corriere della Sera, rispetto al libro, al saggio di Brevini, recita così: anche Pasolini qualche volta sbaglia, per esempio nel considerare con troppa fretta la fine dei dialetti, parte della generale catastrofe antropologica. Nel suo nuovo libro In parole povere, Franco Brevini, pasolinista di antica data, precisa che sì, è vero che dagli anni 60 le lingue locali si sono decisamente indebolite sotto la spinta omologante dell'italiano, ma non sono morte per nulla. Diciamo che si sono adattate al nuovo ecosistema sociolinguistico, meglio parlare piuttosto di redistribuzione degli usi, per cui se l'italiano guadagna terreno, i dialetti si concentrano in ambiti specifici e vi acquistano nuovi valori. Questo è l'attacco del pezzo di Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera di oggi, soprattutto sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi. E intanto però ci avviciniamo allo spazio dedicato all'informazione, ovvero al GR di Popolare Network, perché sono le 10:32 minuti e 13 secondi. Allora il GR di Popolare, poi l'infotraffico, muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Israele si prepara a colpire i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che avrebbe già dato ordine all'aviazione di preparare l'attacco. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato invece dall'esercito israeliano. Stamattina è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Stati Uniti ed Iran. Il cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, fa sapere Teheran. Gli scambi per trovare un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando questa nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta ufficiale. Il Ministero degli Esteri iraniano però nega che siano in corso discussioni sulla questione nucleare.
3: In Italia in queste ore iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti in cui dice che il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta, ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta, sia nelle elezioni amministrative, sia appunto il 2 giugno, quando fu anche eletta l'assemblea che scrisse la Costituzione.
4: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 17 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo era sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano anche altri 4 minorenni. Alla guida c'era un 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire ad un possibile controllo dei militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto avrebbe sbandato, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale.
3: Negli Stati Uniti il sindaco di Newark, nel New Jersey, ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro dell'ICE, l'agenzia antiimmigrazione diventata una sorta di milizia di Trump. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione.
4: Urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Le elezioni arrivano in un momento di ritorno delle tensioni, in particolare nella regione settentrionale del Tigray, già teatro di un violento conflitto tra il novembre 2022 e il novembre 2024. Restano forti anche le tendenze separatiste in altre regioni del paese.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Bam boom.
1: E questo è Little Richards. Little Richard a quest'ora, in realtà uno dice ma come mai dobbiamo ascoltare Little Richard? C'è un motivo, ovviamente, e tra poco lo scopriremo insieme. Un pezzo storico, sta, come dire, alle fondamenta della musica contemporanea, del rock and roll, e insomma ha scaldato i cuori di molti, anche di quelli che sono nati dopo, ma che si sono anche ispirati, se vogliamo, insomma, a quel ritmo, a quella forza, a quel calore, a quella temperatura meravigliosa del rock and roll, che ci ha resi sempre un po' più liberi, un po' più ribelli, insomma, mettetela come volete. Ovviamente noi stamattina alle 10:41 minuti e 20 secondi vogliamo invece parlare di un libro che letteralmente, insomma, per quanto mi riguarda, come lettore mi ha davvero illuminato rispetto a quanto poteva essere complesso, come posso dire, anche semplicemente seguire le proprie passioni musicali, insomma, percorrerle fino in fondo. Noi abbiamo letto con molta passione Musica sulle costole, ribellione musicale e subculture dietro la cortina di ferro, un libro di Cristina Giuntini, pubblicato, ecco qui la copertina, da Volo Libero. Ebbene, allora, Cristina Giuntini è qui con noi stamattina. Cristina, benvenuta su RBE.
2: Buongiorno, ciao a tutti, grazie di avermi invitata.
1: Allora, Cristina, grazie a te davvero per averci per aver scritto, te lo dicevo anche fuori onda poco fa, questo libro. Intanto, perché Little Richard? Perché questo è uno dei pezzi che si ritrova in realtà in mezzo alle pagine di questo piccolo ma efficace saggio, in un capitolo che si intitola Il popolo dei re. Allora, noi dobbiamo fare, in realtà, Cristina, grazie a te, dobbiamo fare un po' di contesto rispetto a che cosa sono i Rebra, ma anche che cosa ha voluto dire, diciamo, in Unione Sovietica, che questo è il percorso, comincia, diciamo, da una ricostruzione storica, diciamo, dell'ascoltare musica, del provare anche a percorrere la propria libertà anche artistica attraverso l'ascolto della musica. Che cosa voleva dire fare questo dentro l'Unione Sovietica, diciamo, in un certo periodo storico? Ti lascio la parola per contestualizzare anche, Cristina, e grazie ancora per essere qui.
2: Allora, grazie di nuovo anche a voi. Si parla del periodo della Guerra Fredda, e dove appunto le restrizioni sull'ascolto della musica in Unione Sovietica non solo erano notevoli, erano molte, ma fra l'altro erano anche mutevoli, cambiavano in continuazione senza un apparente senso logico, e forse ancora non sono neanche state studiate a fondo, forse dipendevano semplicemente dal gusto di quello o quell'altro dirigente di partito. Fatto sta che era moltissima la musica che non si poteva ascoltare. Si pensa subito al rock and roll, ovviamente, anche se c'è stato un periodo quando appunto gli Stati Uniti sono stati alleati con l'Unione Sovietica, in cui in Unione Sovietica arrivava molta musica dagli Stati Uniti, e arrivavano i vestiti e arrivava lo stile di vita. Poi, a parte però il rock and roll, c'era anche il jazz, anche se anche in questo caso c'è stato un periodo chiamato quello del jazz rosso, circa dal 1934 al 1936, in cui c'è stata una forte produzione jazzistica anche in Unione Sovietica. E si parla della musica degli emigrati, che sono quei cantanti sovietici che negli anni 20 si sono allontanati dalla loro patria perché non erano d'accordo col regime. E questo loro atteggiamento è stato preso come un tradimento, e quindi la loro musica era proibita. La situazione era sicuramente diciamo sfavorevole a quei giovani che comunque volevano ascoltare la loro musica. C'erano delle canzoncine di regime che si dovevano ascoltare, che celebravano la bellezza del prendersi cura del se stessi, di fare una vita sana, ma sicuramente i giovani non amavano questo tipo di canzoni, e neanche le persone di una certa età. c'è stata a questo punto l'esigenza di cercare di ascoltare qualcosa di diverso, perché gli stessi giovani che nel momento in cui l'Unione Sovietica si è alleata con gli Stati Uniti e quindi hanno assaggiato questo modo di vita americano più libero sicuramente, non hanno voluto più rinunciarci perché giustamente una volta che si sono trovati privati di tutto questo hanno pensato questo non ha senso, noi vogliamo semplicemente godere della bellezza della musica e divertirci e non vedevano come questo potesse essere un problema. E quello che non si capisce si combatte anche sottobanco e questo hanno fatto questi giovani.
1: Si combatte anche sottobanco perché una delle linee principali di riflessione di questo saggio sta proprio in questo, nel senso che non necessariamente, come dire, ciò che sta alla base di questa narrazione ha un contenuto, come posso dire, di contestazione politica, ma c'è un altro elemento che scorre, diciamo, come acqua pura, mi verrebbe anche da dire, diciamo, in questo racconto, ovvero percorrere un sentiero di libertà con tutta l'ostinazione possibile, no? Corretto, Cristina?
2: Assolutamente corretto. Il motivo principale per cui poi questi dischi circolavano, per cui si sfidava proprio il regime e si sfidavano anche i rischi che si correvano, il carcere, ma ancora di più la morte sociale, perché si veniva proprio ghettizzati, ci si dominava la reputazione. Ma il motivo è che comunque si voleva proprio la libertà di poter usufruire di, appunto della musica, delle canzoni. Sicuramente chi ha avviato questo fenomeno un po' lo ha fatto anche per guadagnare, ma in realtà il guadagno non è stata la parte principale di tutto il discorso, anche perché sì. Diciamo, hanno guadagnato, ma non chissà che cifre, e non ne sarebbe valsa veramente la pena di sfidare il regime sovietico per delle cifre tutto sommato modeste. E quindi si trattava proprio di aspirazione alla libertà, all'autodeterminazione anche, almeno in campo musicale.
1: Autodeterminazione in campo musicale che insomma si racconta anche attraverso tutta una serie di nomi, di personaggi, anche di vengono definiti addirittura come una sorta di eroi, diciamo, due piccoli eroi della resistenza musicale. Insomma, Boris Tajin e Ruslan Bogoslowski, insomma, hanno avuto un grande fegato, mi verrebbe da dire, per realizzare quello che hanno realizzato in quel contesto. Intanto, chi era questi due personaggi e insomma che cosa si sono inventati? Insomma, ho scoperto di questo tornio per incidere, come dire, la musica che mi ha davvero, a parte mi ha appassionato ulteriormente, mi ha fatto capire davvero quanto possa smuovere le montagne l'amore per la musica, insomma, anche attraverso un atteggiamento molto, molto artigianale, di grande ostinazione, mi verrebbe da dire.
2: Che Taigin esisteva perché?

0: non solo in Unione Sovietica, era un po' un fenomeno globale, ma c'era un ma. Diciamo che se il cliente conosceva il proprietario del negozio, il commesso, eccetera, bastava un piccolo cenno per chiedere che su quella lettera parlante venisse incisa non una delle canzoni permesse dallo Stato, ma qualcosa di completamente diverso. E questo era il commercio che portava avanti Filon. Un giorno nel suo negozio si sono incontrati questi due appassionati di musica, Boris Taygin, che era un poeta in realtà, e Ruslan Blagojevskij, che era un ingegnere. Hanno fatto amicizia, hanno scoperto molte cose che avevano in comune e a un certo punto Blagojevskij ha avuto un'idea: perché non costruiamo anche noi un disco, un tornio da incisione come quello di Filon? Bisogna dire che Filon aveva trovato anche il modo di produrre questi dischi di contrabbando incidendoli sulle lastre radiografiche, ma non avevano un'ottima qualità, diciamo così. E Bogoslowski a un certo punto ha pensato di fare qualcosa di meglio. Lui semplicemente era un ingegnere, era molto bravo, semplicemente osservando la meccanica di questo tornio, facendosi dei disegni, eccetera. A un certo punto è riuscito a costruirne uno in proprio. E i dischi che ha provato a incidere su questo tornio suonavano molto molto meglio di quelli di Filon. A questo punto Blagojevskij e Taygin si sono coalizzati e hanno iniziato una produzione di dischi di contrabbando incisi sull'asta radiografica. E qui si arriva al punto. Perché la lastra radiografica? Beh, per due motivi fondamentali. Il primo è che acquistare vinili veri e propri in grande quantità avrebbe attirato troppo l'attenzione. Mentre gli ospedali erano tenuti dopo un determinato periodo a sbarazzarsi delle lastre radiografiche già impresse, perché oltretutto erano anche molto infiammabili.
1: Certo.
0: Era un problema per loro smaltire queste lastre radiografiche, quindi qualcuno che arrivava con un paio di rubli in mano o una bottiglia di vodka non faceva altro che un piacere a chi li doveva smaltire.
1: E in ogni caso,
0: secondo me,
1: e tra l'altro, in ogni caso c'era, insomma, perché le lastre radiografiche che riprendevano il torace? Perché, insomma, in quel periodo si facevano molti esami per quanto riguarda la tubercolosi, no? Quindi, insomma, quelle lastre erano legate a questo tipo di esami, no? Correggimi se sbaglio.
0: assolutamente vero. E poi c'era un altro motivo che rendeva conveniente usare le lastre radiografiche: il fatto che erano flessibili. E quindi i rivenditori, perché a un certo punto hanno messo su anche una rete di rivenditori,
1: Esatto.
0: potevano arrotolarle dentro alla manica del loro cappotto e girare indisturbati, in cerca di clienti con queste lastre radiografiche così nascoste. Qual era il problema? Beh, il problema, che poi era un problema a metà, perché i ragazzi, pur di ascoltare questa musica, accettavano di tutto. Il problema era che dopo due, tre ascolti, la radiografica era inservibile, del tutto inservibile, perché ovviamente ascoltandola con la puntina del giradischi, il materiale era morbido e quindi alla fine si consumava. Ma i ragazzi erano contenti lo stesso, potevano ascoltare la loro musica e ne compravano ancora, ne richiedevano ancora di più. E per un certo periodo è stato un commercio anche abbastanza fiorente, però purtroppo non legale, ecco.
1: Non legale, ma insomma interessante questa storia che insomma è anche insomma racconta anche di quanto le relazioni tra le persone siano davvero molto complicate, a volte anche divertenti da raccontare, perché a un certo punto Bogoslowski, che è una persona geniale, ma in realtà è uno poco diciamo che non ama molto il basso profilo, va da Filon per insomma dirgli di aver realizzato questo capolavoro e gli racconta in realtà tutto ciò che sta dietro, insomma. In realtà facendosi un po' fregare anche da quel punto di vista, insomma, un'operazione che portasse a tenersi il segreto industriale forse era ancora un po' lontano, no? Insomma, lì c'era da esibire il proprio successo e la propria genialità, no, Cristina?
0: Esattamente, perché

0: Tra l'altro, Kozlowski aveva iniziato a produrre dei veri e propri picture disc, perché cosa
1: Esatto.
0: faceva? Toglieva la pellicola, quella impressa dalla lastra radiografica, e incollava sotto questa lastra un cartone con delle immagini e il disco veniva inciso in questo modo. Era una cosa talmente bella che lui non poté esimersi dall'andarla a raccontare a Filon, che ovviamente a quel punto iniziò a fare la stessa cosa. I suoi dischi rimanevano sempre peggiori, ma in ogni caso c'era, come ho detto, c'era talmente fame di musica che venivano tranquillamente acquistati anche loro.
1: Ecco, si costruisce anche un collettivo in realtà, il Cane d'Oro, correggimi se sbaglio, perché si aggiunge a Taygin e Bogoslowski anche il fisarmonicista Evgeny Sankov, il Cane d'Oro, un'etichetta, la voce del padrone in Italia, che in realtà costruisce, oltre allo studio di registrazione, una vera e propria struttura, se vogliamo, no, per la produzione di questi materiali. È corretto?
0: È correttissimo, una vera e propria piccola industria. Il Cane d'Oro, sì, come giustamente hai detto, un omaggio al cane, a Nipper, il cane della voce del padrone. E niente, costituiscono appunto, è una specie di catena di montaggio. Loro incidono, poi hanno i loro rivenditori che distribuiscono, e insomma la cosa diventa quasi professionale alla fine. E purtroppo, essendo diventata quasi professionale, qualcuno inizia a interessarsene e c'è una soffiata a un certo punto. Ovviamente una soffiata che porta a una retata.
1: Esatto.
0: E vengono arrestate circa 65 persone a San Pietroburgo e viene messo su un processo. Il problema è trovare dei capi d'accusa. Perché ora, per quanto il regime potesse essere sicuramente duro, ma un capo di accusa ci voleva insomma, per incriminare queste persone. E non riuscivano a trovarlo perché era un tipo di crimine nuovo, assolutamente nuovo. E addirittura pensarono di accusarli di pornografia perché su alcuni dei picture disc c'erano delle donne un pochino scollacciate, ecco, quindi addirittura questo andarono a cercare. E poi alla fine li accusarono di avere riprodotto indebitamente musica su supporti per scopo di vendita, ecco, fecero una cosa di questo genere. E li avevano inizialmente condannati a diverse pene, fra i 2, 5 anni, eccetera, eccetera. Poi alla fine cosa successe? Che dopo neppure un anno morì Stalin. E
1: Ecco.
0: a quel punto ci fu l'amnistia
1: Esatto.
0: e uscirono tutti. Uno potrebbe pensare, dice, vabbè, adesso a quel punto, dopo essere usciti, fatta la galera, avranno pensato lasciamo perdere. Assolutamente no. Non hanno lasciato perdere in nessun modo, hanno ricominciato. Anzi, la cosa buffa è che Bogoslowski, durante l'anno in cui che aveva passato in prigione, aveva continuato a studiare. E si era messo in testa di costruire una pressa, perché fino a quel momento, ovviamente, sulle lastre radiografiche i dischi venivano incisi uno per uno, bisognava stare lì, fare molta attenzione alla perdita di materiale che non si attorcigliasse. E lui aveva pensato a questa pressa. Bene, ma una volta costruita la pressa, su che cosa la possiamo utilizzare? Perché la lastra radiografica non era assolutamente adatta. Allora lui ebbe un'idea. Venivano venduti normalmente e tranquillamente dei dischi in vinile che contenevano vari discorsi di Lenin, di Stalin, eccetera. Lui iniziò ad acquistarne in grandi quantità, poi li ammorbidiva con il calore e ci stampava sopra il rock and roll, il jazz e tutto quello che. Ma questa non fu una buona mossa, perché?
1: Esattamente.
0: Perché È perché a un certo punto le autorità si insospettirono, disse: ma come mai vengono comprati tutti questi dischi che non interessano a nessuno alla fine? E quindi scoprirono di nuovo tutto il discorso.
1: Non si possono cancellare i discorsi di Lenin, insomma, per metterci su della musica proibita e del rock and roll. Il percorso, la storia è molto molto interessante ed è anche, insomma, racconta anche una sorta poi della parabola, diciamo, finale, perché poi arrivano le registrazioni su nastro e che insomma prendono molto molto più spazio rispetto ai Rebra, che però restano, come dire, un grande esempio, come dire, anche di resistenza e di ostinazione rispetto alla diffusione della musica e della libertà che deriva dalla musica. Noi siamo in coda a questa conversazione, musica sulle costole, ribellione musicale e subculture dietro la cortina di ferro, lo ha scritto Cristina Giuntini per Volo Libero, ecco qui la copertina. Cristina, grazie, grazie per il tempo, grazie per aver scritto questo saggio, grazie perché è stato innanzitutto una tesi, insomma, di laurea, se non sbaglio. Diventa un libro che vi suggeriamo di leggere, di regalare, insomma, perché è una storia bellissima da riconoscere e da scoprire. Spero sia stato un buon tempo anche per te. A presto, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie anche a voi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e buona giornata a tutti. Grazie mille.
1: Grazie Cristina, noi siamo in coda, allora spazio alla rete. Noi ci vediamo non domani che è festa, ci vediamo dopodomani. Ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del Comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
3: Inizio concerto ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
5: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE. Questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
6: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Alle 5.40 di questa mattina, dopo 12 ore di tentativi, è stato estratto vivo il giovane speleologo ligure, rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. 53 sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico, giunti da più regioni d'Italia, che sono intervenuti per liberare il ventenne, il quale aveva una gamba bloccata sotto una roccia, riuscendo infine a rimuovere il masso. All'interno della cavità è stato allestito un punto sanitario per valutare le condizioni del ferito. Il quadro clinico è risultato complessivamente buono, rendendo non necessario il trasporto in barella. L'uomo ha potuto collaborare attivamente alla propria evacuazione, accelerando le operazioni che, data la complessità dell'ambiente sotterraneo, si sono comunque protratte per ore. All'intervento hanno preso parte anche i carabinieri e il servizio di elisoccorso di Azienda Zero della Regione Piemonte, che ha garantito il trasporto in quota di personale e materiali. È stato invece purtroppo trovato senza vita il corpo del 12enne scomparso venerdì sera nel fiume Sesia, dopo essersi tuffato nel tratto che lambisce la città di Vercelli. Secondo i primi racconti, il giovane stava facendo il bagno con un gruppetto di amici in una delle zone più frequentate del corso d'acqua, appena fuori dal centro abitato, ignorando il divieto di balneazione. Ad un tratto il ragazzino sarebbe scomparso alla vista degli amici. Le ricerche si sono immediatamente attivate grazie ai vigili del fuoco con il nucleo SAF, speleo alpino fluviale, carabinieri e polizia. Per agevolare i soccorsi, la provincia di Vercelli aveva anche disposto il senso unico alternato sul ponte della ferrovia in direzione Novara. Nel tardo pomeriggio di ieri, il triste ritrovamento nella zona di Pizzarosito, al confine tra le province di Vercelli e Pavia, circa 10 km a valle rispetto al luogo della scomparsa in acqua. Intanto il sindaco e la dirigente scolastica della media Avogadro stanno decidendo se attivare un'assistenza psicologica per i compagni di scuola del ragazzino scomparso. È stato inaugurato ieri, domenica 31 maggio, alle 18.30, il dormitorio femminile della stazione di posta di Pinerolo, la struttura ricavata nell'ex caserma dei Carabinieri acquistata nel 2022 dalla diocesi. 8 nuovi posti letto, già quasi tutti assegnati, si affiancano ai 14 del dormitorio maschile aperto nel settembre 2025, completando un progetto di accoglienza che risponde concretamente all'emergenza abitativa e sociale del territorio. La struttura è finanziata con fondi PNRR, risorse della diocesi, di Fondazione CRT, Azimut e offerte di privati associazioni. Al piano terreno funzionano mensa, docce, lavanderia e servizi di orientamento al lavoro. La gestione è affidata alla Caritas diocesana, in sinergia con il CIS e il Comune di Pinerolo. La stazione di posta è l'unica struttura di questo tipo nell'area metropolitana torinese al di fuori del capoluogo ed esprime un chiaro obiettivo: accompagnare chi vive in situazioni di grave disagio fuori dall'emarginazione, costruendo percorsi di autonomia, inclusione e reinserimento sociale. È iniziata venerdì 29 maggio la 25esima edizione delle mini Olimpiadi di Valle, che si svolge per la prima volta in forma diffusa su più comuni della Val Chisone e Germanasca: Massello, Salsa di Pinerolo, Perrelo, Prali e Perosa Argentina. 715 i giovani atleti delle scuole locali, inclusi i bambini ucraini ospitati a Pomaretto. La fiaccola ha attraversato anche la miniera di Gianna, simbolo della Val Germanasca. La cerimonia inaugurale si è tenuta il 29 maggio a Massello, con la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e del consigliere Paolo Ruzzola. Il braciale è stato acceso dalle insegnanti di educazione fisica Cinzia Long e Paola Rostagno. Presente anche il progetto inclusivo Insieme per lo Sport dell'associazione Ama Le, per garantire la partecipazione degli atleti con disabilità. Le gare di nuoto, gincana e bocce si sono già tenute nel fine settimana, mentre oggi e domani si svolgeranno le gare di atletica a Prali. Il 4 giugno il Parco del Valentino di Torino ospiterà una corsa per tutti, manifestazione benefica di 6,2 km. La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di Corriamo Insieme, iniziativa nata dalla collaborazione tra Un Caffè Onlus, la prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni non profit italiane, e la SD Maratonabili APS, un gruppo composto da runner, maratoneti, appassionati che mettono a disposizione tempo ed energie per accompagnare gli atleti su carrozzina durante allenamenti e gare, rendendo lo sport un'esperienza davvero accessibile. Come dichiarato dagli organizzatori, non tutte le corse parlano di tempo, questa parla di persone. Eventi come una corsa per tutti sono fondamentali anche per avvicinare nuovi runner e spingitori al nostro mondo. Più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzina e famiglie possiamo accogliere all'interno dell'associazione, permettendo a tutti di vivere la bellezza della corsa e della condivisione. Veniamo infine al meteo. In Piemonte oggi il cielo sarà in gran parte soleggiato con addensamenti cumuliformi in giornata sulle zone montane. In serata locali temporali tra basse valli e pianure del Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Venti deboli, temperature massime in lieve calo. In Liguria giornata di forte instabilità, con cielo parzialmente nuvoloso, con qualche debole pioggia o piovigine possibile entro le ore centrali. Su Trebbia e Aveto e sulle vette dei Alpi Liguri, possibili rovesci a sfondo temporalesco in esauramento serale. Venti deboli, mari generalmente mossi, temperature massime tra 22 e 27 gradi. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 13. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

I Second Daily Motion, Smokey Robinson, alle 11:18:07 in diretta, il qui e ora su RB Radio e RB TV per Café Bleu. Buongiorno amici e amiche di RB, sono Claudio Petronella ed è un piacere accogliervi dagli studi di RB sulle frequenze Radio TV di RB e in streaming su RB.it per una nuova puntata di Café Bleu. Nuovo mese insieme, nuova ricerca della bellezza quotidiana che vivremo anche questo mese di giugno, dalle 11:15 circa alle 12:30. Tra musica, parole e incontri. E anche oggi apriremo le porte dei nostri studi, apriremo le finestre, guarderemo verso l'orizzonte e cercheremo della possibile bellezza nutriente, dei progetti interessanti per vivere nel modo migliore il nostro tempo libero. E lo faremo ricordando un appuntamento che si terrà questo giovedì a Cavour per il primo appuntamento di un festival che abbiamo presentato, una rassegna di concerti che abbiamo presentato proprio la settimana scorsa, e poi per un nuovo progetto che partirà a Pinerolo nei prossimi giorni, sempre legato alla musica. C'è tanta musica qui a Café Bleu, musica raccontata e musica ascoltata, come la prossima canzone. Lui è Tutti Fenomeni, già ospite a Café Bleu. Lui unisce poesia, spoken word, rap, musica pop, cantautorato. Tutti Fenomeni con Mr. Raduino.

Mister Arduino, tutti i fenomeni alle 11:22 minuti e di questa mattina, delle prime ore di questo lunedì 1 giugno, la notizia della liberazione di uno speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Era rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri, 31 maggio, a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. È stato tratto in salvo proprio questa mattina, presto, un ragazzo genovese di 20 anni che era rimasto appunto bloccato in quella che viene definita la grotta dei Cinghiali Volanti, che si trova nel comune di Garessio in provincia di Cuneo, in Val Tanaro. L'allarme era scattato ieri pomeriggio ed era partito subito un imponente intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si era staccato al suo passaggio. I compagni e le compagni di escursione avevano immediatamente dato l'allarme. La liberazione dell'arto rimasto incastrato sotto la roccia è stato un

Cowboy Junkies con Misery. Un'altra notizia che arriva dallo sport, dal ciclismo: la cunese Elisa Balsamo in maglia rosa della prima tappa del Giro Woman, un Giro d'Italia riservato alle cicliste che insomma si sta svolgendo e che toccherà anche il Piemonte, in particolare la zona di Saluzzo, nel prossimo fine settimana. Ne parleremo ancora qui a Café Bleu e in generale su RBE. E ricordo ancora, la cunese Elisa Balsamo, maglia rosa al Giro d'Italia femminile. Alle 11:27 minuti e 30 secondi siamo quasi pronti per scoprire il primo piatto di oggi. Il piatto forte è la musica, e in particolare due proposte che riguardano il territorio che raccontiamo sempre molto volentieri qui su RBE. Saremo prima a Cavour, in particolare per l'appuntamento di giovedì, il primo concerto della rassegna Insieme a Concerto. Scopriremo la proposta dell'Orchestra Bruni, che starà in concerto appunto questo giovedì, e poi saremo con Luigi Martinale, direttore artistico di Jazz Visions, per scoprire la nuova edizione, l'imminente edizione 2026 di questa rassegna che unisce arte, fotografia in particolare, e musica, jazz e non solo jazz, e luoghi inconsueti in cui raccontare e proporre la musica. Tutto questo a Café Bleu, dove c'è anche tanta musica ascoltata, come il prossimo brano Back It Off. Lui è Nick Mantoine, rocker di Ivrea, già ospite in più di un'occasione qui a Café Bleu, ma anche nel programma Sul Divano Con, di cui trovate le varie puntate già disponibili sul canale YouTube di RBE. Back It Off, Nick Mantoine.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda a Café Bleu. Col nostro sguardo curioso guardiamo intorno a noi che cosa accade, e accade un concerto che vede il ritorno di una rassegna che rappresenta l'estate a Cavour, in un contesto meraviglioso, quello dell'abbazia Santa Maria di Cavour, 1000 anni di storia, con un parco meraviglioso che dà sul Monviso e che si trova a cavallo tra la provincia di Torino e di Cuneo, tra Cavour e Saluzzo. In questa strada che porta appunto a Saluzzo c'è una rassegna insieme al concerto, 20ª edizione. Il primo concerto è in programma giovedì 4 giugno alle 21 con Orchestra d'archi Bartolomeo Bruni in concerto, con un repertorio e con una modalità che scopriremo attraverso le parole e l'incontro col nostro ospite in collegamento con noi, Bruno Raspini. Buongiorno Bruno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Innanzitutto io vorrei capire, presentare al pubblico, Bruno, l'orchestra Bartolomeo Bruni, la sua storia in breve ovviamente, e per presentare questo contesto che potremo poi scoprire attraverso una sua parte con l'orchestra d'archi a Cavour il prossimo giovedì.
1: Ma allora, innanzitutto l'orchestra Bruni cos'è? È un'orchestra sinfonica nata nel 1953, quindi un'orchestra che ormai ha una bella fetta di storia. Fu fondata dal maestro Giovanni Mosca, che all'epoca era il direttore dell'Istituto Musicale di Cuneo, che poi gradualmente divenne il conservatorio, ed è un'orchestra che nacque, diciamo, negli anni 50 in forma semiprofessionale, nel senso che alcuni erano professionisti, alcuni erano amatori. Con gli anni è diventata un'orchestra di professionisti, quindi un'orchestra professionale, e con gli anni ha di molto aumentato la sua attività. Adesso è un'orchestra che viaggia sui 50-60 concerti l'anno, che vanno dal repertorio cameristico in piccoli organici fino al grande sinfonico, come quello che magari alcuni di voi hanno già visto, che è il concerto di Ferragosto, trasmesso da Rai 3 tutti gli anni.
0: Certo.
1: E oggi il Bruni è anche un'associazione di promozione sociale, quindi si occupa anche di didattica, di musica nelle carceri, case di riposo, centri diurni, comunità, e quindi anche tutta un'attività per il sociale e un'attività didattica collegata a quella artistica che era quella originaria della sua nascita.
0: Avete una sede in particolare dove proponete i vostri concerti? Prima ha giustamente accennato a concerti in contesti meravigliosi come il concerto di Ferragosto. Recentemente c'è stato anche il concerto di primavera, alla quale ha partecipato come direttore il maestro Claudio Morbo, che abbiamo avuto modo di ospitare in più di un'occasione qui su RBE. Avete una sede in particolare in quel di Cuneo, oppure proponete sostanzialmente concerti in più sedi?
1: Ma allora, la nostra sede è una sede operativa, nel senso che è un luogo dove si fanno prove, la segreteria. I concerti si svolgono sempre in sedi altre, e ovviamente, diciamo, abbiamo dei luoghi dove ci esibiamo sempre, come il Teatro Toselli di Cuneo, per fare un esempio, che da tantissimi anni ospita le nostre rassegne. Abbiamo dei luoghi dove ormai siamo fidelizzati perché torniamo da più di 20 anni. Mi viene in mente Frabosa Soprana, mi viene in mente il santuario di Vicoforte Mondovì, e diversamente di volta in volta sono chiese, palazzi, cortili, piazze.
0: E sono anche abbazie, come l'abbazia Santa Maria di Cavour. Giovedì 4 giugno lasciate temporaneamente la provincia di Cuneo per abbracciare Cavour in provincia di Torino, nel Pinerolese, per questo concerto che vedrà in particolare l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruno proporre dal barocco alle grandi colonne sonore. Leggo sul programma. Su cosa focalizzerete il vostro programma e la vostra offerta al pubblico, Bruno?
1: Ma questo è un programma molto particolare, nel senso che è andato a mixare due anime diverse dell'orchestra, nel senso che l'orchestra ha una parte più di ricerca, di programmi di nicchia molto filologici con repertorio particolare, che ovviamente viene richiesta in certi contesti, in certe rassegne. Dall'altra invece c'è tutta una parte dell'orchestra dedicata magari ad avvicinare le persone alla musica, a fare concerti più, mi passi il termine, popolari, no? E quindi magari con colonne sonore, brani più accattivanti. Il programma che porteremo a Cavour vuole proprio essere un programma che esprime un po' queste due anime, perché vedrà sia un repertorio barocco un po' sconosciuto, quindi non aspettatevi brani che tutti conoscete, anche se ci sono autori famosi tipo Vivaldi, ma in una veste, come dire, con concerti poco noti. E quindi vedrete una parte di concerto più accademica, col clavicembalo, con un certo tipo di estetica musicale. E poi ci sarà una parte più, come dire, popolare, più di massa, dove avremo colonne sonore, dove avremo delle trascrizioni da arie famose di Rossini, dove avremo addirittura una suite di brani di George Gershwin tratti sia da musical che da opere, quindi un crossover, diciamo, bello, dal fine 600 al 900.
0: A me colpisce anche il dialogo che ci sarà sul palco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour con una tromba solista. Come nasce questo dialogo, Bruno?
1: Ma nasce nel senso che il Bruni tutti gli anni cerca anche di proporre una serie di concerti con dei solisti. Solisti che possono essere musicisti che già collaborano con il Bruni, come nel caso del maestro Pavese, o solisti di fama magari internazionale che vengono invitati una volta, una tantum, per, come dire, fare un debutto in Piemonte o con la nostra orchestra. Il maestro Pavese da anni collabora con noi, è un valentissimo trombettista che collabora con le più importanti realtà sinfoniche e teatrali italiane, e da alcuni anni fa anche trascrizioni, pensa anche dei programmi, addirittura adesso dirige anche dei festival musicali nelle Langhe. E quindi questo incontro è venuto un po' da quello che era il percorso che ha fatto il Bruni negli ultimi mesi con una serie di programmi diversi, lui che aveva delle idee e voleva proporre dei programmi di questo tipo anche nelle Langhe, Cavour che ci aveva fatto una richiesta molto, come dire, elastica, e tutto questo insieme di cose ha prodotto questo programma così, come dire, appunto elastico, perché partiamo dal 700 e arriviamo quasi ad oggi.
0: Quindi si può essere assolutamente accessibili, perché spesso e volentieri, insomma, io vorrei anche smontare insieme, Bruno, quell'annoso problema della inaccessibilità della musica classica, della musica, insomma, sinfonica, in questo caso, insomma, andrei un po' oltre. E, ecco, in questi casi, per proporre un possibile percorso a chi magari non è abituato in realtà ad accedere a concerti e a esperienze di questo tipo, secondo voi, come Bruni, parlo plurale, come orchestra, è ideale strizzare tra virgolette l'occhio oppure cercare di costruire insieme un percorso insieme al pubblico?
1: Ma secondo me bisogna fare entrambe le cose, nel senso che se strizzi troppo l'occhio hai paura di osare, riproporrai sempre le stesse cose o riproporrai sempre delle cose che già conoscono, e quindi nel momento in cui io incontro ciò che già conosco non vengo avvicinato ad altro. Certo. Se io riesco a fare delle proposte, e questa di Cavour secondo me è un'idea di questo tipo, dove ho sia cose molto note che tutti riconosceranno, sia cose di nicchia che magari non conosco, ma sentite in quel contesto mi interessano, mi stimolano ad andare a cercare altro, allora io sono riuscito, come dire, in quella missione. Anche perché per fortuna nostra oggi questa credenza comune, no, dell'inaccessibilità, per fortuna sta un po' crollando, sta un po' venendo meno per tantissimi motivi, e penso che anche il fatto che molte realtà, come anche la nostra, oggi propongano formule di questo tipo aiuta sicuramente in quella direzione lì.
0: In chiusura vorrei approfondire ancora insieme, Bruno, approfittare della sua presenza qui su RBE, la conoscenza della parte formativa della Bruni, dell'orchestra Bruni. È un particolare che abbiamo accennato insieme in apertura en passant. Vorrei appena almeno approfondire insieme questo aspetto. Quindi è un'orchestra che, d'accordo, suona, ma propone anche un proprio percorso. Chi sono gli allievi e le allieve, insomma, dell'orchestra? Come vi approcciate a questo lavoro di formazione dell'orchestra?
1: Beh, riuscire a dare una risposta sintetica è complesso, nel senso che noi abbiamo tantissimi tipi di attività. Per fargliela molto breve, abbiamo sia delle attività più classiche, quindi le classiche lezioni di strumento, dei laboratori di avvicinamento allo strumento. Abbiamo una realtà molto bella che si svolge tutti gli anni nel mese di giugno, che si chiama il Musicampo, che è rivolto a bambini piccoli, fascia di età diciamo dai 6 ai 10 anni, che vuole proprio avvicinare agli strumenti musicali i bambini, e questa si svolge nella sede Bruni. E poi di anno in anno ci sono dei laboratori corali delle scuole, magari dei laboratori orchestrali nelle scuole, dei laboratori strumentali. Tutti gli anni facciamo delle operine dedicate ai bambini, che vedono anche il loro coinvolgimento nel cantare alcune parti. Quindi okay, è un'attività didattica in realtà molto ampia, che ho cercato di riassumerle.
0: Per avere tutte le informazioni sulle vostre attività, sia sull'attività didattica e quella concertistica, Bruno, come possiamo fare?
1: Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo tutte le pagine social possibili e immaginabili, quindi ci trovate sui principali social network, e poi abbiamo un sito ufficiale che è www.orchestrabruni.it, che viene aggiornato costantemente, dove trovate tutte le nostre proposte, le nostre notizie, dei vecchi video. Su YouTube trovate anche tanto materiale, quindi c'è modo di seguirci molto facilmente.
0: Insomma, amici e amiche di RBS, si può fare, ci si può avvicinare come ascoltatore e ascoltatrice, ma anche, perché no, provare a cimentarsi con uno strumento. Chissà da quanti anni avete questa voglia, avrete questa voglia dentro di voi di potervi cimentare con uno strumento in provincia di Cuneo, perché no, ad esempio, con l'orchestra Bruni, che abbiamo conosciuto questa mattina in occasione del concerto di giovedì 4 giugno alle 21, ricordo, l'Abbazia Santa Maria di Cavour, dal barocco alle grandi colonne sonore, con noi il maestro Bruno Raspini, che ringraziamo. Grazie Bruno per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Buon proseguimento, buona estate, buon lavoro e tanta bella musica. Grazie ancora, arrivederci, ci vediamo a Cavour.
1: Grazie a tutti.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Sapete che lo Zico Zaco Show distrugge i libri?
2: Sì!
1: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
2: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Trombetti Fiorellino, non lo fossi. Fiorellino fa sempre un po'.
4: Fiorellino.
3: Ma sì, Fiorellino fa tanto. Fa tanto.
4: Fa tanto poesia, fa tanto.
3: Mara, cos'hai, cara?
4: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
5: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
6: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Follia d'amore, Raffaele Gualazzi, torniamo in onda, amici e amiche di RBE, con il nostro sguardo curioso andiamo insieme a scoprire il programma dei primi appuntamenti di Jazz Visions 2026, appuntamento che torna come un vero e proprio rito nell'estate anche in questo 2026. Il primo appuntamento sarà domenica 7 giugno a Pinerolo. Cosa propone Jazz Visions? Cos'è Jazz Visions? E cosa proporrà questo primo appuntamento? Abbiamo il piacere di scoprirlo con la persona che cura il programma di Jazz Visions, Luigi Martinale. Buongiorno Luigi, bentornato su RBE.
1: Buongiorno Claudio e a tutti gli ascoltatori, un piacere di nuovo essere con voi.
0: È un piacere ritrovare Jazz Visions, l'abbiamo definito come un vero e proprio rito dell'estate, un festival che torna con la sua proposta. Racconterei innanzitutto Jazz Visions come progetto, Luigi, prima di approfondire la proposta di domenica 7 di giugno, vorrei presentare a chi ci guarda, ascolta in questo momento, il progetto Jazz Visions, come si è evoluto nel corso del tempo?
1: Molto bene, grazie, ti ringrazio per questa domanda perché così possiamo anche raccontare. Innanzitutto, quando tu dici Jazz Visions torna, io dico sempre che siamo l'araba fenice, ecco, nel senso che tutti gli anni sembra che, e invece riusciamo a riproporre di nuovo qualcosa, quindi rinasciamo ogni volta e di questo siamo molto felici. Il progetto Jazz Visions è stato nel tempo quello di portare musica di qualità e allo stesso tempo molto fruibile in tutti i nostri luoghi. È una rassegna itinerante, ogni anno appunto è anche camaleontica perché a volte ci sono appuntamenti fissi, a volte cambiano nel tempo, cambiano i posti, e siamo sempre stati attenti e interessati a portare la musica in posti o inusuali o comunque molto particolari, molto belli, posti da scoprire che anche chi abita in zona in certi casi non conosce in modo pieno. Ecco, ad esempio il primo appuntamento è al Torrione di Pinerolo, questa villa con parco storico, un posto veramente incantevole che alcuni ancora, diciamo, del nostro territorio non conoscono, e quando vengono rimangono estasiati perché c'è un parco enorme, c'è del verde, è un posto molto molto bello, molto molto accogliente, e non per niente facciamo anche il concerto alle ore 18 in modo che si possa godere di questo parco. Il concetto di Jazz Vision quest'anno in particolare, Jazz Vision ha la, diciamo, la caratteristica di portare sempre jazz, ma che in qualche modo è contaminato con altre musiche. Allora, contaminato è un termine che si usava un po' di anni fa, poi finalmente forse non si usa più, potremmo dire che si è mescolato, che si è combinato, che ha trovato altre capacità di trasformazione. Ecco, una musica si trasforma prendendo spesso musiche del passato, musiche della contemporaneità, e si ricrea. Quindi abbiamo la contaminazione con, logicamente, il jazz, la grande tradizione, abbiamo la contaminazione con la musica classica, con la musica folk, con la musica popolare. Quindi ogni volta è una sorpresa. Il programma che porteremo per ogni appuntamento è qualcosa di diverso okay, rispetto all'appuntamento precedente.
0: Ad esempio, domenica 7 giugno al Parco Storico del Torrione di Pinerolo, che cosa potremmo ascoltare, Luigi?
1: Allora, domenica al Torrione avremo il Sonata Island, che è un quartetto che si dedica alle musiche di Chick Corea. Chick Corea è stato uno dei più grandi pianisti, compositori della storia del jazz, mancato pochissimi anni fa in modo anche molto rapido, nonostante fosse in attività, piena attività, è stata una perdita che nessuno si aspettava. Chick Corea ha avuto una lunghissima storia musicale, partendo dagli anni 60 arrivando fino appunto ai nostri giorni, spesso facendo anche musiche diverse. Negli anni 70-80 aveva un quartetto, diciamo, molto elettrico, diciamo così, come era la prerogativa di quegli anni. Invece questo quartetto, proponendo le stesse musiche, ce le propone in versione assolutamente acustica, quindi una specie di reinterpretazione del timbro, del colore, mantenendo quelle musiche, ma con sonorità totalmente diverse. Infatti il leader, che è Emilio Galante, suona il flauto ed è affiancato, sì, flautista, e la front line, diciamo così, i due solisti, è affiancato dal vibrafonista e Alessandro Bianchini, un giovane bravissimo che si sta facendo strada nel panorama del jazz italiano, già avuto molti riconoscimenti. E poi abbiamo il basso e la batteria, che in gruppo jazz solitamente sono assolutamente indispensabili. E quindi avremo questo incrocio di sonorità tra il flauto e il vibrafono, che ci propongono acusticamente il cicorea del periodo elettrico. Quindi è una cosa molto particolare, anche qua c'è una riscrittura, c'è un ripensamento, c'è un lavoro d'insieme notevole. Allo stesso punto poi sappiamo che le musiche di cicorea sono estremamente trascinanti e molto coinvolgenti.
0: In chiusura della nostra chiacchierata, Luigi, vorrei approfondire insieme a te una delle caratteristiche di questo concerto di domenica 7 giugno a Pinerolo, al Parco del Torrione. Ho visto che l'ingresso per le persone studenti è gratuito. Perché questa scelta?
1: La scelta è perché comunque cerchiamo di portare i giovani ai nostri concerti. Si spera anche giovani che studiano la musica. Non vogliamo creare filtri, la nostra filosofia è sempre stata quella di agevolare il più possibile il cultore di musica a partecipare ai concerti. I biglietti hanno sempre delle cifre estremamente abbordabili e quindi l'intento è quello di avere un coinvolgimento molto ampio.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte del primo appuntamento di Jazz Visions 2026, ricordo ancora domenica 7 giugno, ricordiamo ancora l'inizio del concerto, Luigi.
1: Sì, è alle ore 18 proprio per poter fare questo concerto quando c'è ancora luce, quindi okay. Si può arrivare anche prima, visitare questo parco, visitare la villa. Tra l'altro la data del 7 di giugno non è casuale, ma è stata scelta perché il Parco del Torrione fa parte di una rete europea di parchi storici e appunto il 6 e il 7 giugno è la festa di questi parchi storici in tutta Europa, dove vengono programmate attività culturali, artistiche, proprio per far conoscere e valorizzare questi parchi storici.
0: Non so se conoscete il Parco del Torrione, c'è una bella possibilità, amici e amiche di RBE, con questo concerto, il primo concerto della stagione 2026 di Jazz Visions, domenica 7 giugno a partire dalle 18, Sonata Island Quartet con I Remember Chick, l'omaggio a Chick Corea, un periodo particolare della produzione di questo incredibile artista, per l'apertura di Jazz Visions 2026. Proprio in chiusura, Luigi, per avere tutte le informazioni sia sulla biglietteria, per prenotare un biglietto, per avere informazioni sui vostri concerti, come possiamo fare?
1: Sì, beh, dunque, innanzitutto per questo concerto non è necessario prenotare perché siamo all'aperto, lo spazio è veramente enorme, si può arrivare al momento, però sul nostro sito www.jazzvisions.it ci sono tutte le informazioni, alla mail info@jazzvisions.it si può scrivere per avere altri dettagli, altri ragguagli, e poi come al solito attraverso i social noi facciamo conoscere i nostri eventi. Tra l'altro volevo già anticipare, il prossimo mese, il sabato 4 di luglio, ci sarà l'ormai tradizionale concerto delle Officine Giletta, che è il momento clou dell'estate, viene considerata un po' la festa di Jazz Visions, è la festa anche per gli organizzatori, l'azienda Giletta, e quindi...
0: Dove sono le Officine Giletta?
1: A Revello, si trovano a Revello, quindi siamo esattamente, diciamo, tra Pinerolo e Saluzzo, okay. Un posto molto, molto agevole.
0: Quindi la vocazione di Jazz Visions è di spostarsi da un luogo all'altro, di essere itineranti in luoghi anche inconsueti, portare il jazz in un'officina, anche questo è un particolare che insomma caratterizza questa proposta che abbiamo presentato questa mattina su RBE. Torneremo ancora a parlare del concerto del 4 di luglio qui su RBE. Ci godiamo l'atmosfera del Torrione 7 di giugno con il concerto alle 18. Con Jazz Visions, grazie Luigi Martinale con noi, buon proseguimento, ci vediamo domenica.
1: Grazie Claudio e a tutti voi sempre per la possibilità di far conoscere le nostre iniziative.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it. Musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

The Supremes con Baby Love alle 12:05:27 in questo momento, e noi amiamo la musica e ve la raccontiamo su RBE attraverso ad esempio le due proposte che abbiamo avuto modo di scoprire con le persone ospiti avute con noi poco fa. Siamo partiti con il racconto del concerto che apre Insieme a Concerto 2026 all'Abbazia Santa Maria di Cavour giovedì 4 giugno alle 21 con l'orchestra Bruni, Bartolomeo Bruni di Cuneo in concerto con un ensemble di arie di esecuzione che vanno dal barocco fino alle colonne sonore dei film più recenti e amati. Poco fa siamo stati con Luigi Martinale, direttore artistico di Jazz Visions, per il primo concerto della rassegna che unisce jazz e luoghi, visita di luoghi inconsueti, domenica 7 di giugno alle 18 al Parco del Torrione di Pinerolo, un concerto che celebra il genio di Chick Corea. E parliamo adesso di musica ascoltata in concerto. Proprio in questi giorni a Rovereto, in provincia di Trento, si svolge il Popular Utopia Festival, un festival molto particolare di cui torniamo ben volentieri a parlare. Perché? Perché ha una sua idea coerente, non propone i propri concerti in spazi esagerati, in spazi assolutamente enormi e fuori contesto, anzi vuole essere assolutamente coerente con la sua proposta musicale e con l'accessibilità alle sue strutture. E in particolare due artisti vi segnalo da questo festival. Ieri si è esibita La Nigna in concerto al Popular di Rovereto, una artista che poi scopriremo, avremo il piacere di scoprire anche dalle nostre parti il 26 di giugno al Flowers Festival. Partiamo con lei, dopodiché vi proporrò un altro duo, un altro progetto musicale che arriva dall'altra parte del mondo, dal Quebec, che proprio ieri, sempre ieri, dopo La Nigna, ha suonato sempre in questo palco meraviglioso di Rovereto. Ma partiamo con La Nigna, questa è la sua Arakiri.

0: Harakiri.
1: E dopo la Niña, il concerto ieri al Popular Utopia di Rovereto, una parte di un festival più complesso che poi avrà il suo clou in quel di settembre, ma che già in questa primavera 2026 sta proponendo appuntamenti molto interessanti, non solo la Niña, ma anche la prima italiana e l'unico concerto in Italia finora di un duo, gli Angina de Poitrine. Loro arrivano dal Quebec, un duo che fa della sperimentazione math rock il proprio cavallo di battaglia. Si sono materializzati sul palco del Festival Popular a Rovereto con le loro maschere, Kleck e Kun, questi sono i loro nomi, che hanno messo al centro in questa unica data italiana i brani dei loro due album. Una parte molto interessante della loro esibizione, che diventa un vero e proprio rito, è la capacità di improvvisare, partire da una traccia e renderla sempre nuova di concerto in concerto. Volume 2 è l'album che è appena uscito all'inizio di aprile, che segue Volume 1 uscito nel 2024. Un disco che fa seguito all'esplosione avvenuta sui social, la condivisione, la viralità avuta sui social dagli Angina de Poitrine, che ricordo si presentano con dei mascheroni a pois, bianchi e neri alternati, insomma, sia per il batterista che il chitarrista bassista insieme, insomma, che suona suonano entrambi con queste maschere assolutamente assurde, ma c'è un perché. Dunque, loro all'inizio della loro carriera suonavano come duo in un altro progetto musicale, siccome il locale che li ospitava nel Quebec non voleva accettare più di tanto la loro proposta musicale, non li voleva in concerto in diverse occasioni, ma ne bastava uno, due, diciamo, a un certo punto loro hanno detto: vabbè, allora sapete che c'è, noi ci trucchiamo, ci mettiamo i nostri mascheroni e diventiamo una nuova band proponendo un altro tipo di musica. E voilà, sono nati gli Angina de Poitrine, che poi hanno avuto un successo incredibile a livello mondiale grazie a un'esibizione che è stata poi trasmessa attraverso YouTube e i social dalla KEXP, un'esibizione che ha permesso di arrivare poi anche nel nostro paese e un po' in tutto il mondo. Una delle produzioni che abbiamo già avuto modo di proporre degli Angina de Poitrine qui su RBE, l'abbiamo già suonati in un paio di occasioni qui a Café Bleu, vi propongo la loro Cerniez.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso la relax, amici e amiche di RB, adesso relax attraverso la musica. Giusto un avviso ai naviganti e alle naviganti e a coloro che seguono il canale YouTube di RB. Abbiamo pubblicato poco fa un altro dei contenuti registrati durante il recente Salone Internazionale del Libro di Torino. È appena uscito sul canale YouTube di RB la video intervista a Cinzia Dutto e Enrico Chalier, autore e autrice del libro Gocce d'inchiostro e Tuccioli di legno, un libro pubblicato dall'Ara Editore che unisce le suggestioni, le sensazioni legate alle sculture di Chalier con i racconti e le suggestioni di Cinzia Dutto, tra l'altro lei protagonista di uno dei format di RBE legato alle storie e al racconto. Ebbene, trovate questa intervista della durata di poco meno di 3 minuti disponibile sul canale YouTube di RBE. Abbiamo già avuto modo, tra l'altro, di ospitare Dutto e Chalier qui in questo studio proprio alla vigilia dell'uscita del libro. L'abbiamo sfogliato in anteprima, trovate l'intervista più estesa sempre sul canale YouTube della nostra emittente, la quale vi invito a mettere il mi piace, a cliccare sulle notifiche per avere tutti gli aggiornamenti. Bene, vi ho detto relax e musica, dov'è la musica? Eccola qua, arriva, siamo pronti per vivere l'esperienza musicale di Café Bleu con l'ultima parte della puntata di oggi, lunedì 1 giugno, con 5 brani, 5 modi diversi di intendere la musica, 5 modi diversi di intendere il groove e il good do di Café Bleu. Via.

0: Un bel funk di tonica e dominante Gennarino Ossiux termina il momento del ghetto di Caffè Bellone alle 12:31 minuti e 22 secondi. La musica è stata davvero al centro oggi, siamo passati dalla classica e dal barocco dell'orchestra Bartolomeo Bruni in concerto a Cavour giovedì 4 di giugno alle 21 all'Abbazia Santa Maria di Cavour e poi l'omaggio a Cicoria domenica 7 giugno al Torrione di Pinerolo con Jazz Visions. Questo era Caffè Bellone, amici e amiche di RBE, vi lascio agli altri programmi del nostro palinsesto. Caffè Bellone torna mercoledì alle 11:15, domani puntata dedicata al 2 di giugno, puntata redazionale. Ringrazio Giosuè Ponte in regia e tutte e tutti voi, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Guerra in Libano, Beirut torna nel mirino di Israele. Mentre via terra continua l'avanzata delle truppe verso nord, Netanyahu ordina all'aviazione di colpire la capitale. Nel giornale radio la testimonianza dai quartieri da cui è in corso una disperata fuga dei civili. E l'offensiva israeliana mina anche il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a difendere Hezbollah e ribadisce: il cessate il fuoco in Libano è una richiesta irrinunciabile per un accordo con Washington. Gli 80 anni della Repubblica, la vigilia Mattarella scrive ai prefetti e ricorda il fascismo, la guerra e la liberazione. Il referendum pose le basi per un nuovo patto civile, dice il presidente, sottolineando il ruolo delle donne che nel 46 votarono per la prima volta. Immigrazione, oggi l'ok definitivo all'ennesima stretta europea. Nelle nuove norme, i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione e il rischio di raid in stile ICE nelle case e nelle sedi delle ONG. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra, sconfessando i sondaggi della vigilia. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano della Espriella, solo secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Sul Libano si stringe la morsa di Israele, nonostante il cessate il fuoco in corso da metà aprile. Stamattina il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha annunciato di aver dato ordine all'aviazione di riprendere i bombardamenti sui quartieri meridionali di Beirut. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi a Washington e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato dall'esercito israeliano. Solo stamattina raid aerei sul sud del paese hanno causato almeno 6 morti. È stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione per 9 località, tra queste anche i quartieri sud della capitale libanese, da dove è già in corso la fuga dei civili. Ed è qui che abbiamo raggiunto Don Carlo Giorgi, che opera a Beirut da oltre 10 anni.
1: Adesso in questo momento quello che si sta vivendo ad Ahie, che è questo grande quartiere sciita su cui è stato posto l'ordine di evacuazione, è appunto di un'enorme massa di gente che se ne va dal quartiere, quindi le strade intasate di macchine e tutti che fuggono. È una situazione che si è già che abbiamo già visto ed è una situazione di grande panico. Nel senso che a un certo punto, perché un conto è far evacuare qualche palazzo, ma far evacuare dei quartieri interi significa far evacuare centinaia di migliaia di persone. E quindi adesso la situazione è una situazione di strade piene, di gente che se ne va, con appunto nell'attesa un po' angosciosa che inizino i bombardamenti, che sono annunciati ma non si sa esattamente quando arrivano, ecco, per cui si sta un po' con il cuore in gola fino a quando non arrivano. Questa è la situazione, di tensione, di paura, di fuga.
0: E di fronte all'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano, oggi si riunisce d'urgenza il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo libanese intanto ha attivato intensi contatti diplomatici per evitare nuovi bombardamenti sulla capitale. L'obiettivo di Israele però è quello di guadagnare il più possibile terreno prima del raggiungimento di un possibile accordo con il Libano nei negoziati in corso a Washington. Sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance che si trova a Beirut.
2: Lo scopo di questa avanzata da parte di Israele nel sud del Libano e anche di questa accelerazione sulla periferia meridionale di Beirut è molto funzionale a guadagnare tempo. Guadagnare tempo per far cosa? Per conquistare, continuare a erodere territorio nel sud del Libano e poi nel momento dell'eventuale firma di un cessate il fuoco o magari si spera di un accordo che possa avere una solidità maggiore, magari ridefinendo confini, provando a porre delle basi almeno per i prossimi anni, duratura è un termine un po' troppo pesante da queste parti, mettere il mondo e la diplomazia di fronte al fatto compiuto, ovvero che una parte consistente del sud del Libano ormai è militarmente controllata, creando di fatto un altro congelamento simile, se vogliamo, a quello delle alture del Golan, contese tra Siria e Israele, o meglio siriane secondo il diritto internazionale, ma occupate. Ecco, lo scenario potrebbe essere più questo che non una annessione vera e propria, almeno per il breve periodo.
0: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Washington e Teheran. Il cessate del fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo per mettere fine alla guerra. Non esiteremo a aiutare la resistenza libanese contro Israele, ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano di fronte alla minaccia, appunto, di nuovi bombardamenti su Beirut. Tra Stati Uniti e Iran, negli ultimi giorni ci sono stati diversi raid incrociati con rivendicazioni da entrambe le parti di attacchi mirati su obiettivi militari. Per ora nemmeno questi ultimi episodi avrebbero però compromesso la tregua che formalmente resta in vigore tra Washington e Teheran. Intanto i colloqui per arrivare a un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando la nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta. Il Ministero degli Esteri di Teheran nega però che siano in corso discussioni sulla questione nucleare. In Italia sono iniziate le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il voto del 2 giugno 46 pose le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e un'intensa sete di pace. Nel messaggio di questa mattina ai prefetti, Mattarella con queste parole riassume il suo pensiero su un anniversario importante, 80 anni dal referendum che vide la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne. Un messaggio che il capo dello Stato proietta però nel futuro, non lascia chiuso negli archivi dei ricordi del passato, perché per Mattarella quel patto va rinnovato continuamente, ad esempio sostenendo la trama del tessuto sociale, scrive, intercettando le domande dei giovani con uno sguardo alla coesione sociale. È un messaggio che è diretto anche a chi governa l'Italia. Rivolgendosi ai prefetti si rivolge alle istituzioni, mettendo al centro i valori della Costituzione, quelle solide fondamenta di quel patto civile, scrive Mattarella, ma al governo rivolge un appello per dare risposte a quelle che definisce preoccupazioni e insicurezze causate dalle tensioni internazionali. Sono anche le conseguenze in tema economico, perché Mattarella certamente in questo messaggio ai prefetti non parla degli effetti sull'energia, ma chiede una lettura intelligente delle dinamiche sociali, scrive, e sensibilità per situazioni di disagio e di fragilità. In questi 2 giorni saranno diverse le occasioni in cui il capo dello Stato rivolgerà dei saluti, che sono messaggi sul 2 giugno, parlerà nel pomeriggio ai capi missioni, i corpi diplomatici ricevuti al Quirinale. Ieri ha inviato un messaggio ai maturandi, legando la maturità dell'Italia in quel 2 giugno alla prova che attende gli studenti. Domani, dopo la parata, la festa di piazza la sera, voluta dal capo dello Stato, questa volta non al chiuso ma in piazza, in diretta televisiva con maxi schermi in alcune città. Linea allo studio.
0: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle prossime ore è previsto l'ok definitivo alle nuove norme europee in tema di rimpatri, cioè di espulsioni dall'Unione, che continua a spostare sempre più a destra la sua linea sull'immigrazione. Il servizio da Bruxelles.
4: È attesa entro la giornata di oggi, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, l'intesa tra le istituzioni UE sul regolamento rimpatri, l'ultimo tassello della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo e anche il più preoccupante. Non solo per il contesto politico, tra governi che vogliono una stretta sempre più forte sulla migrazione e una maggioranza al Parlamento europeo che su questo file si è spostata a destra, ma anche sul piano dei contenuti. Perché prima di tutto si vuole spingere per decisioni automatiche di rimpatrio alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, rendendo ancora più difficile regolarizzare la residenza una volta che scade il permesso di soggiorno. Diventerebbe così immediata l'associazione con la deportazione, cioè chiunque potrebbe ricevere una decisione di rimpatrio, gonfiando ancora di più il fenomeno. E poi ci sono i famosi return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio. Sarà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque a stabilire le condizioni dei centri, presumibilmente di detenzione o di semi-restrizione del movimento. E infine potrebbero essere incluse misure che avranno un impatto anche sui cittadini europei, con rischi di deriva in stile ICE statunitense, come la possibilità di raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare, e obblighi di segnalazione, per esempio per medici e personale sanitario. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E a proposito di ICE, negli Stati Uniti il sindaco di New York, nel New Jersey, ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro di detenzione dell'agenzia antiimmigrazione. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione. All'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione. La Colombia guarda al ballottaggio del prossimo 21 giugno per conoscere il nome del prossimo presidente. A vincere il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra Abelardo de la Espriella con quasi il 44%. Ivan Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro, è sotto di un paio di punti percentuali. Il risultato ha sconfessato tutti i pronostici della vigilia che davano la sinistra vincente. Sugli errori dei sondaggi sentiamo Alfredo Somoza.
5: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella. E dal voto finale, visto che De la Espriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio. Gli osservatori dicono che il voto che ha avuto De la Espriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
0: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, va verso una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente ha oltre il 90% dei seggi alla Camera dei Rappresentanti. Il voto si svolge però anche in un rinnovato clima di tensioni per le tante tendenze separatiste. In studio Sara Milanese.
6: Sì, buongiorno Andrea. Sembra proprio che in Etiopia, dopo Abiy Ahmed, ci sia di nuovo appunto Abiy Ahmed. Chiamate alle urne oggi ci sono oltre 50 milioni di cittadini. Molti sono in attesa davanti ai seggi da questa mattina all'alba. Lo mostrano le foto di lunghe code che arrivano da varie località del paese. Ad essere eletti saranno i rappresentanti della Camera, che dovranno poi nominare il primo ministro. Il risultato, come dicevamo, è scontato. Si va verso un'ampia riconferma del partito di governo, favorito anche dal sistema elettorale. A solo un anno dal suo primo insediamento nel 2019, Abiy Ahmed, lo ricordiamo, era stato insignito del premio Nobel per la pace per la firma ufficiale della fine del conflitto con la vicina Eritrea. Il suo mandato è stato però segnato dallo scoppio di un sanguinoso conflitto nella regione del Tigray nel nord, conflitto che si è sviluppato tra il 2020 e il 2022, che si è concluso con un accordo sottoscritto da entrambe le parti a Pretoria. Le tensioni però non si sono mai completamente assorbite, e infatti in questo stato oggi non si vota nemmeno nello stato di Amara, un'altra delle regioni di questo paese dove ci sono forti tendenze separatiste. È innegabile però che Abiy Ahmed abbia dato un fortissimo impulso alla crescita economica dell'Etiopia, a partire dalla capitale Addis Abeba, dell'Unione Africana, che oggi è biglietto da visita di una nuova immagine del continente, ed è una città cantiere aperto in cerca di modernità, senza contare poi i grandi progetti che si sono sviluppati nel paese, a partire dalla grande diga sul Nilo, che promette di portare elettricità a tutto il paese. Il voto appare quindi proprio più che come una sfida elettorale, appare come una richiesta di conferma per continuare su questa ambiziosa trasformazione del paese.
0: Grazie Sara, la prossima edizione del giornale radio alle 15.30. Un saluto da Andrea Monti.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
10: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Da sabato 6 giugno a domenica 14 giugno la circolazione ferroviaria sulla linea Novara-Biella subirà sostanziali variazioni a causa di lavori programmati tra le stazioni di Novara e Agognate. Lo comunica regionale di Trenitalia, facendo sapere che per garantire continuità al servizio saranno predisposti dei bus sostitutivi. L'orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. I canali di vendita di Trenitalia e i sistemi informativi delle stazioni saranno aggiornati con i nuovi orari temporanei dei bus e con tutte le variazioni nel caso si verificassero. È stato inaugurato ieri, domenica 31 maggio alle 18.30, il dormitorio femminile della stazione di posta di Pinerolo, la struttura ricavata nell'ex caserma dei Carabinieri acquistata nel 2022 dalla diocesi. 8 nuovi posti letto, già quasi tutti assegnati, si affiancano ai 14 del dormitorio maschile, aperto nel settembre 2025, completando un progetto di accoglienza che risponde concretamente all'emergenza abitativa e sociale del territorio. La struttura è finanziata con fondi PNRR, risorse della diocesi, fondazione CRT, Azimut e offerte di privati e associazioni. Al piano terreno funzionano mensa, docce, lavanderia e servizi di orientamento al lavoro. La gestione è affidata alla Caritas diocesana in sinergia con il CIS e il Comune di Pinerolo. La stazione di posta è l'unica struttura di questo tipo nell'area metropolitana torinese, al di fuori del capoluogo, ed esprime un chiaro obiettivo: accompagnare chi vive situazioni di grave disagio fuori dall'emarginazione, costruendo percorsi di autonomia, inclusione e reinserimento sociale. Il 4 giugno il Parco del Valentino di Torino ospiterà una corsa per tutti, manifestazione benefica di 6,2 km. La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di Corriamo Insieme, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Un Caffè Onlus, la prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni non profit italiane, e ASD Maratonabili APS, un gruppo composto da runner, maratoneti e appassionati che mettono a disposizione tempo ed energie per accompagnare gli atleti su carrozzina durante allenamenti e gare, rendendo lo sport un'esperienza davvero accessibile. Come dichiarato dagli organizzatori, non tutte le corse parlano di tempo. Questa parla di persone. Eventi come una corsa per tutti sono fondamentali anche per avvicinare nuovi runner e spingitori al nostro mondo. Più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzine e famiglie possiamo accogliere all'interno dell'associazione, permettendo a tutti di vivere la bellezza della corsa e della condivisione. È iniziata venerdì 29 maggio la 25esima edizione delle mini Olimpiadi di Valle, che si svolge per la prima volta in forma diffusa su più comuni della Valchisone e Germanasca: Massello, Salsa di Pinerolo, Perrero, Prali e Perosa Argentina. 715 giovani, atleti delle scuole locali, inclusi bambini ucraini, ospiti a Pomaretto. La fiaccola ha attraversato anche la miniera gialla, simbolo della Val Germanasca. La cerimonia inaugurale si è tenuta il 29 maggio a Massello, con la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e del consigliere Paolo Ruzzola. Il braciere è stato acceso dalle insegnanti di educazione fisica Cinzia Long e Paola Rostagno, presente anche il progetto inclusivo Insieme per lo Sport dell'associazione Ama Le, per garantire la partecipazione degli atleti con disabilità. Le gare di nuoto, gimcana e bocce si sono già tenute nel fine settimana, mentre oggi e domani si svolgeranno le gare di atletica a Prali. In occasione della festa della Repubblica e degli 80 anni dal suffragio universale, domani si svolgeranno diverse iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio regionale, a partire da Torino, dove le celebrazioni ufficiali partiranno alle 10 in Piazza Castello, con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera, alla quale presenzierà il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. L'evento principale si terrà in serata al Teatro Regio con l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. L'appuntamento, realizzato dalla città di Torino in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino e il Teatro Regio stesso, è strutturato per ripercorrere la storia italiana e locale attraverso linguaggi differenti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, mentre a Cuneo invece si terrà la mostra fotografica 1946-2026, 80 anni della Repubblica, i volti dei suoi presidenti in visita a Cuneo, che ripercorre gli 80 anni della Repubblica italiana attraverso la lente del territorio cuneese. Oltre agli appuntamenti istituzionali, presso il Teatro Toselli sarà possibile assistere ad un concerto sinfonico, gratuito e aperto alla cittadinanza. In provincia di Torino, a Cavour invece, si celebrerà il 2 giugno con la pedala Cavour, manifestazione ecologica in bicicletta non competitiva e aperta a partecipanti di tutte le età. Sarà possibile iscriversi nei bar e nelle tabaccherie di Cavour e potranno essere effettuate anche domani fino a 30 minuti prima della partenza. Su tutto il territorio regionale, invece, in occasione degli 80 anni, sarà possibile visitare gratuitamente le residenze sabaude, il cui ingresso sarà gratuito in occasione di questo 2 giugno. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte infatti il cielo sarà in gran parte soleggiato con addensamenti in giornata sulle zone montane. In serata locali temporali tra basse valli e pianure del Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Venti deboli, temperature massime in lieve calo. In Liguria giornata di forte instabilità, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con qualche debole pioggia o piovigine. Su Trebbia e Veto e sulle vette delle Alpi Liguri possibili scrosci e sfondo temporalesco in esaurimento serale. Venti deboli, mari generalmente mossi, temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Questa edizione del giornale radio termina qui, il prossimo aggiornamento sarà alle ore 16. Buon proseguimento di giornate e di ascolti su RBE Radio e TV.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Tarzan.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo lunedì 1 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 205 dell'Inario Cristiano, Signor, la tua parola. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti, dal Salmo 56, il versetto 10. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, il versetto 14. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
3: Poco prima di morire, la scrittrice Michela Murgia, che aveva studiato anche teologia, aveva deciso di scrivere un po' a tutte e a tutti, giustificando il fatto che lei avesse creato una famiglia che definiva queer. La parola queer, che è un termine ombrello, raccoglie per Michela Murgia tutte quelle forme di relazioni affettive che non sono riconosciute dalla legge italiana. Per Murgia la famiglia dell'anima è quella scelta senza necessariamente avere legami di sangue e che aveva come obiettivo il supportarsi a vicenda. Quella parola diventata carne, che ha abitato fra noi, è diventata la nostra famiglia. Sì, una famiglia un po' atipica perché è formata da persone che sono diverse le une dalle altre per storie, per età, per esperienza. Eppure noi formiamo quella famiglia dell'anima che Cristo chiama a sé e che ha sperimentato nel suo diventare carne. Sì, perché la parola è diventata carne. Nel Nuovo Testamento il termine carne è usato più frequentemente in contrasto con ciò che è spirituale. E sicuramente per i greci, che credevano che tutta la materia fosse malvagia, il pensiero che Dio diventi carne è inimmaginabile. Non per noi però, che crediamo nello scandalo di Dio di farsi umano per comprendere la sua creatura. Anche se la distanza tra Dio e l'umanità sembrerebbe così grande da essere incolmabile, Dio, innamorato, attraverso suo figlio, fa da ponte tra cielo e terra, usando se stesso come materia per costruire ponti. Quando si parla di abitare nel testo biblico, si potrebbe tradurre anche quella stessa parola con tabernacolo. E questa era una parola molto familiare ai lettori ebrei, perché durante le loro peregrinazioni nel deserto, Dio aveva comandato agli israeliti di costruire un tabernacolo, cioè una tenda diversa dalle altre, bella, che fungeva da simbolo della presenza di Dio in mezzo a loro. E allora ecco che il versetto 14 dichiara che Dio, che una volta dimorava in mezzo a loro, appunto quando erano nel deserto, quando erano in maniera precaria all'interno dei villaggi, ecco in realtà che ora sceglie di dimorare in mezzo all'umanità e alla loro storia concreta, reale, nella fisicità della carne, attraverso appunto l'incarnazione di Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo potuto, attraverso il fatto che la parola è diventata carne, abbiamo avuto la possibilità di contemplare la sua gloria. Nell'Antico Testamento Mosè ha chiesto tante volte di vedere la gloria di Dio. Dio gli permise di vedere la bontà di Dio, ma non il volto di Dio, perché nessuno poteva vederlo e sopravvivere. Ora però ci è permesso di vedere la gloria di Gesù e il suo volto, ed in questo modo Dio ci viene pienamente rivelato attraverso Gesù Cristo. E attraverso di Lui noi conosciamo anche la grazia e la verità. La grazia è una parola importantissima nel Nuovo Testamento e affonda le sue radici nella parola ebraica, che viene usata nell'Antico Testamento per parlare della gentilezza amorevole, della misericordia e della fedeltà a Dio. Dio non misura la grazia, cioè il suo dono per noi, è tutto pieno di grazia, perché questa parola incarnata è la grazia stessa e attraverso di essa ci viene donata la sua saggezza, la sua sapienza. La grazia di Dio è oltre misura ed è sufficiente a coprire e a cancellare i nostri peccati, non importa quanto numerosi o gravi essi siano. Non abbiamo bisogno di guadagnarci il perdono perché dobbiamo semplicemente accettare il dono che Cristo ci offre. La verità rappresenta ciò che è reale, ciò che non è falso, ciò che è concreto. E Gesù effettivamente è la verità incarnata, perché ha promesso che se rimanete nella mia parola, allora conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Il Vangelo di Giovanni è pieno di bellissime parole poetiche su Gesù e probabilmente l'enfasi che Giovanni usa sul ruolo creativo, naturalmente, della parola, l'ha usato forse anche per contrastare un po' l'eresia gnostica del suo tempo, che pensava che la materia fosse malvagia e pertanto non fosse addirittura creata da Dio. Per gli gnostici, credere nel Dio della creazione dell'Antico Testamento era impossibile perché era troppo malvagio, quindi doveva essere un padre diverso dal Gesù, quel Cristo che appunto, come ci dice Giovanni, era diventato carne. Ma grazie a questo scrittore evangelico, noi ora invece sappiamo che proprio quell'incontro tra il Padre creatore e il Padre che si è fatto uomo ed è diventato carne, ci hanno regalato quella libertà, quella grazia, quella gioia e ci hanno soprattutto svelato la verità che ci ha permesso in seguito di contemplare la sua gloria. E allora che la parola che è diventata carne possa abitare nelle vostre storie, possa essere quella gioia incarnata che ogni giorno vi muove alla vita e alla speranza. In Gesù Cristo. Amen.

0: processo collettivo che crea relazione.
1: 3. È gratuita.
2: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
3: 4. È plurale.
4: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
5: 5. È culturale.
6: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
7: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria, il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, martedì 2 giugno, sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Josué Pontet. Buon ascolto.

Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Lunedì 1 giugno, buongiorno, buon pomeriggio, anzi per essere più corretti, buon inizio settimana, ma soprattutto appunto buon inizio del mese di giugno, giorno che apre diciamo la prospettiva verso le vacanze estive. Se siete studenti e studentesse, forza, coraggio, mancano pochi giorni prima della pausa insomma per l'estate. Se dovete affrontare degli esami, in bocca al lupo per appunto i prossimi momenti in cui dovrete dare il meglio di voi, però insomma coraggio e appunto un augurio che vada tutto per il meglio e poi dopo le meritate vacanze. Allora, una puntata che apre il pomeriggio, come sempre Voci Protestanti e il programma che apre il lungo pomeriggio di dirette, di voci, di informazione, di musica di RBE. Continuate a seguirci, ricordo anche gli appuntamenti con i notiziari locali curati dalla redazione di Radio Bequit alle 16 e alle 18. Se non riuscite a seguire i notiziari nel momento esatto in cui vanno in onda, non vi preoccupate perché potete riprendere sempre l'ultima versione del notiziario sul nostro sito rbe.it e quindi scaricare l'ultima versione e rimanere così aggiornati con le informazioni del territorio del Nord-Ovest, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Abbiamo tante notizie oggi di cui parlare, in particolare sarà una puntata abbastanza dedicata al tema donne e dintorni. Ci sono alcune notizie che riguardano proprio le donne che salgono alle cariche, anche in cariche che finora non avevano mai ricoperto, ne parleremo più tardi. Intanto apriamo con un brano in effetti che ci riporta anche a questa unità mondiale, We Are The World, USA for Africa, un brano di qualche anno fa.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Il numero di telefono certamente il 328 87 57 845, come ci ricordava il nostro jingle, ma potete utilizzare anche la nostra mail, potete scrivere a diretta@rb.it se preferite appunto passare attraverso un contatto mail e così in questo modo comunicare e contattare la redazione di Radio Bequit di RB Radio e TV. Eravamo in Africa appunto con il brano che abbiamo ascoltato, We Are the World, USA for Africa. Rimaniamo in Africa per parlare anche di donne. Ve l'avevo detto, ci sono parecchie notizie oggi che riguardano il mondo femminile, perché la Comunione Anglicana dell'Africa Centrale ha ordinato le prime donne, una pietra miliare appunto per la Chiesa Anglicana. 14 donne sono state ordinate lo scorso 17 maggio 2026 in una funzione che si è tenuta alla Cattedrale Anglicana della Santa Croce in Botswana, e sono diventate le prime donne ad essere ordinate sacerdote della provincia anglicana della Chiesa dell'Africa Centrale. Allora, diciamo che è un percorso che ha delle origini piuttosto lontane, perché da molti anni ci sono state mozioni appunto che richiedevano di ordinare, di poter ordinare le donne. Scusate, sono mozioni che erano state presentate ai sinodi provinciali della Chiesa della provincia dell'Africa Centrale, e finalmente 3 anni fa, nel novembre 2023, era stata approvata appunto una mozione presentata dalla diocesi del Botswana, secondo cui le diocesi si dicevano pronte ad ordinare le donne e quindi si poteva autorizzare a procedere in tal senso. Quindi insomma è una bella notizia, una notizia che parla di apertura, che parla di mettersi al passo con i tempi, che parla anche di rompere delle tradizioni del passato che però insomma giustamente vengono messe in dubbio. E l'arcivescovo che ha celebrato questo momento di insediamento di appunto donne ordinate ha dichiarato: il tempo è il momento migliore, grazie per la vostra pazienza, avete aspettato a lungo ma oggi finalmente è stata fatta la storia e sono felice di aver visto questo accadere durante il mio mandato come arcivescovo. Quindi anche giustamente un momento storico che è stato documentato in questo modo. La notizia la ritrovate ripresa anche sul sito riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste e metodiste valdesi in Italia. C'è un articolo pubblicato in questi giorni dal titolo Prime donne ordinate nella Comunione Anglicana dell'Africa Centrale. Vi invito ad andarlo a leggere e a riprendere maggiori dettagli rispetto a quelli che vi ho anche segnalato io in questa versione, diciamo, radiofonica della notizia. Continuiamo a parlare di donne tra poco. Ci spostiamo in Kenya, ci spostiamo alla Chiesa Luterana del Kenya. Anche in questo caso si parla di una prima volta, per la prima volta una donna è stata consacrata come guida appunto della Chiesa Luterana keniota.

Nancy Sinatra, these boots are made for walking, queste scarpe sono fatte per camminare, così come stanno camminando le donne in tutto il mondo. Prima parlavamo delle prime donne consacrate nella comunione anglicana dell'Africa centrale, sempre in Africa rimaniamo, sempre di donne parliamo e sempre di prime volte. In questo caso è la Chiesa Luterana del Kenya che per la prima volta ha consacrato una donna alla sua guida. Si tratta della vescova Catherine Ngiza Muzau ed è stata consacrata lo scorso 24 maggio all'interno appunto della Chiesa Evangelica Luterana del Kenya. C'è stata una consacrazione solenne, il suo insediamento, ovviamente moltissime persone presenti da tutto il paese che sono venuti ad assistere a questo momento proprio perché si trattava di un cambiamento storico importante. La vescova Muzau ha dichiarato il suo impegno a servire appunto la Chiesa Luterana, ha espresso il desiderio di ascoltare le persone, di sostenerle, di costruire comunità, e ha ringraziato anche insomma la leadership delle Chiese Luterane Mondiali per aver riconosciuto il contributo delle donne al ministero, al servizio e alla leadership, un contributo che è stato ribadito anche dal reverendo Dominic Onzongo Nabizia, che era presente e ha dichiarato: il vostro impegno come donne e la vostra dedizione hanno rafforzato i pilastri importanti della Chiesa. E quindi un'altra novità, un'altra prima volta, in questo caso appunto per la Chiesa Luterana del Kenya, per l'insediamento, l'inserimento anche nelle più alte cariche, diciamo, che governano le confessioni religiose, di una donna. Anche questo articolo, come il precedente di cui vi ho parlato, lo ritrovate pubblicato su riforma.it. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Questa invece era la voce di Elvis Presley con Blue Shoed Shoes, quasi uno scioglilingua il titolo di questa canzone. Continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti e passiamo a questo punto a parlare di un po' di appuntamenti. Siamo in giornate così un po' di ponte. Immagino che molti e molti di voi saranno magari anche in giro, in vacanza, e quindi insomma giornate in cui forse c'è un po' meno, un po' più leggere dal punto di vista degli appuntamenti, proprio perché si immagina ci siano tanti spostamenti, ma alcuni appuntamenti ve li voglio ricordare. Ad esempio, mercoledì 3 giugno a Piscina il gruppo Teatro Angrogna proporrà lo spettacolo Oltre il Ponte, Resistenza e Costituzione, con Maura Bertin, Samuele Lazzaro, Erika Malan, Renato Peraldo, Marco Rovara, Jean-Louis Sappé. E l'appuntamento è alle 21:15 nella sala teatrale di Piscina e sarà un momento, diciamo, voluto dall'amministrazione comunale, che coglierà l'occasione anche per distribuire ai diciottenni una copia della Costituzione italiana, quindi mercoledì 3 di giugno. Venerdì 5 di giugno invece ricordo che a San Germano Chisone andrà in scena lo spettacolo Gli Agnelli di Calabria, una storia di fede, libertà e resistenza dei valdesi. Ne abbiamo parlato in passato più volte, abbiamo anche intervistato proprio Alberto Coral e Luca Pozzi, che sono rispettivamente attore e musicista protagonisti di questo spettacolo, che ha già fatto una serie di messe in scena in varie zone d'Italia, ha fatto delle tournée dal sud al nord dell'Italia, è stato anche già nella zona del Pinerolese, se ricordo bene è già stato proposto a Rorà. Questa volta arriva a San Germano, lo potrete vedere appunto venerdì sera alle 21 nello Stage 4 Teatro in via Scuole 5, Gli Agnelli di Calabria, uno spettacolo che parla delle vicende dei valdesi di Calabria e certo sono delle pagine particolarmente crude, perché parlano dello sterminio dei valdesi, dell'eccidio della comunità valdese avvenuta appunto nel 1561 in Calabria, e quindi una storia di fede, di libertà, di resistenza, di violenza, certamente è importante conoscerla. Venerdì sera, San Germano, Gli Agnelli di Calabria, la storia valdese, la resistenza valdese, allo Stage 4 Teatro in via Scuole 5. Altri appuntamenti li vediamo tra poco. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ladies and gentlemen, you are now on the Commodore's Night Shift.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
1: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. (3) 328 875 7845, numero per SMS e WhatsApp, diretta @rbe.it invece per le vostre mail. Siete all'ascolto di Voci Protestanti, la trasmissione che apre il pomeriggio di RBE e poi si prosegue fino alle 19 con il Mi ritorno in mente di Marta e Samuel. E ricordo anche che potete appunto consigliarci notizie, appuntamenti, segnalarci appunto degli eventi che si stanno delineando. E vi ricordo anche che domani, essendo la festa del 2 giugno, le nostre trasmissioni si prenderanno una pausa, ma come sempre vi stiamo preparando uno speciale che vi terrà compagnia e che vi racconterà qualcosa a proposito di questo 2 giugno 2026, che tra l'altro è un 2 giugno speciale ancora di più, perché non è solo la festa della Repubblica Italiana e quindi tante iniziative anche pensate per i giovani, ma è anche l'80° anniversario del voto nazionale per la prima volta delle donne. E quindi sarà un 2 giugno che in particolare punterà l'attenzione proprio a questa tematica. Seguiteci domani e ascolterete, sentirete la puntata speciale che vi stiamo preparando in collaborazione tra tutti i programmi, le trasmissioni appunto di RBE. Io invece volevo parlarvi di un ciclo di incontri di preghiera per la pace che la Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni propone a partire proprio da questo mese di giugno. L'idea è che proseguano per tutto l'arco dell'estate fino al mese di settembre. Già l'anno scorso erano stati proposti, purtroppo evidentemente ancora c'è bisogno di incontrarsi, di riflettere sul tema della pace, di pregare per la pace, e quindi nuovamente è stato proposto un appuntamento fisso tutti i mercoledì alle 18, una ventina di minuti. Una mezz'oretta, non di più, questo è il tempo che richiede l'incontro, il mercoledì dalle 18 alle 18.20. La novità di quest'anno però è che non saranno solo gestiti dalla Chiesa Valdese di Luserna, ma saranno in collaborazione anche con i fratelli e le sorelle della Chiesa Cattolica. E a questo punto si alternano le sedi degli incontri, alcuni incontri, in particolare il primo e il terzo mercoledì del mese, saranno nella Chiesa Valdese, mentre il secondo e il quarto mercoledì del mese saranno nella Chiesa di San Giovanni Battista, nella Chiesa Cattolica. Ci sono poi due appuntamenti speciali che si faranno insieme nel giardino del Borgo di San Giovanni, il 29 luglio e il 30 di settembre, l'ultimo praticamente previsto per quest'estate. In ogni caso sarete insomma saranno ricordate, se poi non vi ricordate più qual è il luogo giusto del mercoledì, ve lo segnaleremo noi di volta in settimana, e sicuramente anche le chiese valdesi e cattolica di Luserna, ma anche insomma sui vari media, su Riforma, sull'Eco delle Valli, sarà segnalato appunto questo ciclo di appuntamenti per la pace, preghiere per la pace. In ogni caso quello che non cambia mai è l'orario, alle 18 tutti i mercoledì, in alternanza Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica. Questo è un ciclo di incontri che proseguirà fino a settembre.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Siamo in chiusura di puntata, siamo quasi alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi un saluto particolare a chi ci sta seguendo con la replica in questa giornata che sarà di festa, perché la replica andrà in onda appunto il 2 giugno. Buona festa a tutte e tutti voi e buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda al mattino presto. Prima invece di chiudere la nostra puntata in diretta di questo inizio settimana, di questo lunedì, volevo ancora ricordarvi qualche appuntamento per i prossimi giorni. Allora, in particolare volevo ricordarvi un appuntamento del Caffè Alzheimer sul tema Abbi cura di te, l'importanza della qualità di vita per chi si prende cura delle persone con demenza. Ne parlerà Elena Balocco, neuropsicologa della Diaconia Valdese. L'appuntamento è per mercoledì 3 di giugno a Torre Pellice, cioè alla Galleria Scroppo, dalle 14.30 alle 17. Come sempre, questi incontri sono assolutamente gratuiti, liberi, aperti a chiunque abbia semplicemente anche curiosità di andare a sentire di cosa si tratta. Altro appuntamento da ricordare per sabato 6 di giugno a Coazze, ci sarà la giornata comunitaria delle chiese battiste del Piemonte, quindi un incontro diciamo allargato e speriamo ci sia il bel tempo che accompagnerà questa giornata prevista appunto a Coazze nel torinese. Mentre domenica 7 ricordo un concerto, il concerto ad Angrogna del Coretto Valdese, un concerto a favore del completamento dei lavori di ristrutturazione proprio del Tempio del Serre. Il concerto si terrà nel Tempio del Serre alle ore 18, quindi domenica 7 giugno, concerto del Coretto Valdese alle ore 18 nel Tempio del Serre di Angrogna. Mi fermo qui con gli appuntamenti, ce ne sono altri da segnalare, ma lo faremo nelle prossime puntate, nelle prossime giornate. E nel frattempo vi auguro ancora un buon inizio di mese e una buona festività del 2 di giugno. Mi raccomando, seguite lo speciale di RBE preparato per appunto il 2 giugno 2026. Io mi fermo qui, vi saluto, ci risentiamo con la puntata di mercoledì. Lascio invece continuare ad Arianna con la seconda parte di Voci Protestanti e un saluto ovviamente anche a chi ci sta seguendo con la replica. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Eccoci sulle frequenze di RBE, do il cambio fondamentalmente alla collega Daniela Grill, io sono Darianna Tedesco ed eccoci per una nuova puntata di Voci Protestanti Talk. Ad aprire questa prima settimana di giugno, oggi primo giugno, puntata veramente che sarà molto molto ricca, già ve lo dico perché tante cose succederanno in questi giorni e ovviamente ricordiamo anche che domani 2 giugno sarà la festa della Repubblica, come detto anche dai miei colleghi abbiamo preparato per voi uno speciale che andrà in onda sia la mattina tra le 11 e le 12:30 o al pomeriggio dalle 15 alle 16:30, durante la quale parleremo di tanti temi legati sicuramente alla Repubblica ma anche e soprattutto a due argomenti fondamentali, ovvero sia quello della scelta, quindi il tema dello scegliere, della scelta sarà anche piuttosto evidente, ma non possiamo dimenticare, anzi sarà abbastanza permeante di questo speciale, la ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne, quindi date importanti non soltanto così per essere celebrate in una giornata ma per ricordarne l'importanza, e quindi domani vi terremo compagnia in questo modo. Se volete altresì segnalarci delle attività, delle iniziative che ci saranno sul nostro territorio, quindi in Piemonte fondamentalmente, soprattutto nel Pinerolese, in occasione della festa della Repubblica di domani, mi raccomando fatelo subito, fatelo adesso, il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. Oggi vi voglio invece parlare di altre iniziative, altri eventi che si terranno a partire fondamentalmente da mercoledì in poi, tutte iniziative che hanno a che fare o con la nostra identità montana ma anche con l'impegno sociale, e parleremo anche di questo mese, il mese di giugno, mese del Pride, mese per i diritti delle persone LGBTQIA+, e anche le iniziative delle nostre chiese, e quindi parleremo ovviamente delle veglie che continueranno anche nel mese di giugno, e quindi vi darò anche indicazione di alcune date in particolare. Andiamo ad ascoltare anche della buona musica, Rai insieme a Mabel e Stefflon Don con Cigarette.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Scriveteci per segnalarci le iniziative che scoprite sul territorio, perché così noi possiamo anche riferirle a chi ci segue sia nella nostra diretta radio che video. Ecco, vi ricordiamo che potete anche seguirci in video sul nostro sito rbe.it oppure sul canale 87 del Digitale Terrestre. E parliamo di una settimana che si aprirà, in realtà parliamo di mercoledì in poi, ecco, perché domani sarà la festa della Repubblica, l'abbiamo detto, quest'oggi fa un po' parte di quell'arco, di questo fine settimana, di questo ponte che va a collegare l'ultimo fine settimana di maggio con il 2 giugno, quindi è una settimana un po' particolare, quella che ci aspetta, forse un po' più corta, soprattutto per i più che non lavorano appunto nella ristorazione, soprattutto nella sanità, in tutti i servizi ovviamente che non si fermano neanche con le feste. E vi vogliamo portare alla scoperta della settimana della montagna di Pomaretto, che partirà mercoledì appunto per andare poi a finire domenica 14, quindi una bella settimana intensa, piena di tante iniziative, ovviamente parliamo anche di camminate, di passeggiate, di anche possibilità di mangiare a chilometro zero, quindi sapete che più o meno questi eventi si svolgono in questo modo, concentrandosi soprattutto proprio sull'identità della gente di montagna, che cosa significa vivere in montagna e poter anche trovare un modo, un contesto, un luogo in cui raccontarsi e incontrarsi anche tra comunità montane. E allora quale metodo migliore del cinema? In questo caso infatti vi vogliamo raccomandare due appuntamenti, stiamo parlando della proiezione di un film documentario che si chiama Minjar, storie di genti e di cibo delle valli Chisone e Germania Nasca o Miniar. Non lo so, dov'è Daniela quando mi serve? Adesso mi viene un gigantesco dubbio, ditemelo voi all'ascolto, perché sicuramente conoscete molto meglio la pronuncia. Questo film documentario, storie di genti, di cibo delle valli Chisone e Germanasca, racconta appunto quello che è espresso nel sottotitolo, ovvero sia il cibo, le tradizioni, ma anche le innovazioni che riescono a conciliare quelle che sono le ricette magari di un tempo con però un occhio alla natura, un occhio alla sostenibilità, anche uno sguardo all'economia di montagna per poter vivere al meglio con quello anche che si ha a disposizione, sempre nel rispetto della natura e nell'ambiente. Questo film è realizzato a cura di Associazione Piemonte Movie e Cinema delle Valli e sarà possibile vederlo, assistere alla proiezione in due occasioni, come vi dicevo, a Pomaretto mercoledì, quindi 3 giugno alle ore 20:30, oppure al Cinema delle Valli giovedì alle ore 21, oppure potete avere la possibilità, se vi è piaciuto particolarmente mercoledì, appunto, di rivederlo giovedì. A seguire rispetto a Miniar, a questo punto penso possa essere Miniar, ecco, Civiltà Transumanti, sempre un documentario italiano del 2025 che vuole raccontare la storia di un villaggio casertano, quindi usciamo dalle nostre valli del Pinerolese, ma che ci raccontano sempre di quella che una evoluzione storica di tanti paesi legati alla pastorizia, quindi anche alla transumanza, che è stato oltretutto dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO nel 2019, quindi un modo anche per scoprire come vivono nel giorno d'oggi, come si sono trasformate, come inevitabilmente si sono evolute queste comunità dedite alla pastorizia, quindi un po' può raccontare di tanti luoghi delle nostre montagne che vivono ancora di questo, in cui la transumanza è anche un evento che è ancora molto amato e molto seguito dalle comunità che ci vivono ma anche di quelle che tornano magari nei luoghi di infanzia, nei luoghi della giovinezza, che hanno lasciato un po' per forza di cose, e per rivivere quei momenti insieme, dei momenti di incontro, dei momenti di festa. Allora, a questo punto passiamo alla prossima canzone, Ermal Meta con Stella Stellina, e poi torneremo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Quando si parla di montagna, di vita, diciamo, lontano dalle zone più urbanizzate, è inevitabile anche parlare di cambiamento climatico, di come anche la vita in mezzo alla natura sia drasticamente cambiata in seguito a quelli che sono i grandi cambiamenti climatici. E quindi sempre di più durante i festival legati alla montagna si parla anche di cambiamento climatico. In particolare nasce a questo punto un festival che vuole proprio parlare esclusivamente di clima e ambiente e si chiama Un Grado e Mezzo. Siamo in realtà alla quarta edizione di questo festival, che è un festival che è stato organizzato, voluto, creato dal Centro Scienza, quindi parliamo anche delle settimane della scienza. Ed è un festival che si tiene anche proprio in zone di montagna. Parliamo in particolare di Bardonecchia, di Ulx, con alcuni eventi che si tengono anche a Torino, ma per la maggior parte vogliono svolgersi proprio lì dove è il tema caldo. È caldo proprio in riferimento a questo grado e mezzo, un grado e mezzo che è questa soglia di fatto che è stata presentata come punto di non ritorno dall'accordo di Parigi, quindi quello di limitare l'aumento della temperatura globale entro un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali, per evitare appunto conseguenze climatiche irreversibili. Questo festival perciò di Centroscienza vuole proprio parlare di clima e di ambiente che dà delle conseguenze dirette laddove ci siano ghiacciai, ad esempio, laddove anche il clima è un equilibrio molto delicato, in un posto che delicato non sembra come la montagna, ma in realtà lo è assolutamente. Questo festival si terrà un grado e mezzo, come abbiamo detto, quindi il festival che racconta la montagna come specchio del nostro futuro comincerà il 5 di giugno, quindi di conseguenza questo giovedì di questa settimana, per terminare il 30 luglio. E ci saranno molti eventi, molte conferenze, molti incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film documentari, ma soprattutto sarà proprio un luogo, uno spazio in cui potersi incontrare e confrontarsi su quelli che sono appunto le conseguenze del cambiamento climatico. Se volete avere maggiori informazioni su un programma che è molto diffuso, molto ampio e molto vario, e quindi oggi sicuramente non faremo in tempo a parlarne, io vi invito ad andare sul sito proprio di centroscienza.it, nella sezione Un Grado e Mezzo, Festival su Clima e Ambiente, giunge alla quarta edizione, oppure direttamente sul sito www.ungradoemezzo.it. di fatto sono collegati, quindi accedendo a uno di fatto potete accedere anche all'altro.

27 minuti, a brevissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network. Se ci volete segnalare per esempio altri festival che si apriranno praticamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma perché no, anche nei prossimi mesi, anche nel corso dell'estate, scrivetecelo. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi.

0: scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.
2: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La tregua tra Iran e Stati Uniti deve essere rispettata su tutti i fronti, compreso quello libanese. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo come la guerra in Libano sia legata a doppio filo allo scontro tra Teheran e Washington. Oggi il governo israeliano ha annunciato attacchi anche sulla zona sud di Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. Fino a quando Hezbollah non smetterà di attaccarci, non ci sarà calma nemmeno nella capitale libanese, ha commentato il ministro israeliano della difesa Katz. Dai quartieri meridionali di Beirut si stanno muovendo lunghe colonne di auto e anche l'Unione Europea ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi sul Libano. Più tardi ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza su questo dell'ONU.
3: Gli Stati Uniti hanno dato di aver intercettato ieri sera due missili balistici indirizzati alle loro forze in Kuwait. Finora l'Iran aveva comunicato di aver sparato su interessi americani nella regione senza specificare la località, ma il Kuwait aveva comunque anticipato di essere finito sotto attacco. Gli spari iraniani sarebbero la risposta di Teheran a un nuovo attacco americano sempre lo scorso fine settimana. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato come la questione nucleare non sia ancora stata negoziata. Secondo i media americani, una parte delle richieste della Casa Bianca in questa fase negoziale riguarderebbero invece proprio il nucleare.
2: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. Ha commentato così il Cremlino l'ennesima intercettazione di una petroliera russa da parte della Francia. L'operazione era stata comunicata questa mattina dal presidente francese Emmanuel Macron. È la quarta intercettazione di questo tipo da parte di Parigi. La Marina francese ha agito con il supporto degli alleati, compresa la Gran Bretagna.
3: Alla vigilia delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, questa mattina Sergio Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti. Il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Queste le parole del Capo dello Stato. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione. Si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia per le elezioni amministrative sia appunto il 2 giugno, quando fu anche eletta l'assemblea che scrisse poi la Costituzione.
2: Un 27enne è morto suicida nel carcere di Poggio Reale, è successo la notte scorsa e ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che ha denunciato che dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari nella sola Campania. La politica e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria amplificano questo fenomeno, ha detto il garante, visto il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e anche le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti.
3: 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara, provincia di Cosenza, lungo la statale 106. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'automobile in fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo arte, cultura.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
5: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con appunto Voci Protestanti Talk, ricordandovi, se vi siete messi all'ascolto solo ora, che domani la normale programmazione di RBE non andrà in onda, ma potrete assistere, partecipare in realtà ad uno speciale che abbiamo voluto creare proprio per unirci alle celebrazioni della festa della Repubblica, parlando di scelte, parlando di voto alle donne, parlando di responsabilità civile. Di fatto questo sarà fondamentalmente l'argomento. E continuiamo però sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti Talk di parlare di eventi appunto dal nostro territorio. In particolare adesso vorrei continuare un po' su quel filone di cui accennavamo prima, e cioè il cinema. Un cinema però che esce fuori talvolta dalle tipiche sale cinematografiche e va lì laddove ci siano temi da approfondire, soprattutto per incontrare il pubblico anche attraverso proprio registi, attori, produzione in generale, o chi per esempio ha avuto l'idea di creare dei documentari e che quindi parlano di noi, della nostra società. Allora vi voglio raccomandare Un'estate al cinema, una idea dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, quindi di fatto dagli amici del Museo Nazionale del Cinema, che tornano a animare non soltanto Torino, ma in realtà tantissimi luoghi piemontesi con questa 14ª edizione. Parliamo soprattutto di luoghi a Torino, Moncalieri e Exil, che avranno luogo tra giugno e agosto di quest'anno. Quindi si partirà giovedì, ecco, quindi tutto questa settimana, ve l'ho detto, tutte cose, festival veramente molto, molto, molto interessanti, che partiranno questo giovedì con un doppio appuntamento alle ore 18:30 al Circolo dei Rettori di via Boggino 9 a Torino. Ad ingresso gratuito sarà possibile partecipare ad un incontro, le favorite dive che hanno cambiato il cinema di regime e il divismo in Italia, un incontro con Paola Zeni, Edoardo Peretti e Maurizio Zaccaro, che presenteranno anche il libro Bellissima Dea, storia di Clara Calamai. Quindi se volete anche unire cinema per esempio e libri, può essere un evento che fa per voi. Invece sempre giovedì 4 giugno alle ore 20:45 alla Pastorale Migranti, in questo caso siamo sempre a Torino ma in via Cottolengo 24A, verrà proiettato Giovani Madri di Jean-Pierre e Luc Dardenne, un film franco-belga del 2025 che parla di giovani adolescenti che hanno trovato rifugio e assistenza, ciascuno per motivi diversi, in una casa rifugio per ragazze madri. Quindi sarà un film che parlerà di loro, ma parlerà soprattutto di nuove generazioni, parlerà di giovani ragazze. L'ingresso è gratuito anche in questo caso, come praticamente tutti quelli di Un'estate al cinema. Per alcuni però conviene prenotarsi il posto, perché limitati proprio un po' dagli spazi che li occuperanno, e trovate tutti i riferimenti ovviamente sia al programma completo che anche le modalità per potersi poi prenotare da dei siti esterni sul sito AMNC, cioè Associazione Museo Nazionale del Cinema con un acronimo, nella sezione proprio dedicata a Un'estate al cinema. Ci sarà anche la possibilità di partecipare a tanti altri eventi, proiezioni, incontri sul territorio. Sarebbe un po' controproducente parlarne tutto oggi, anche perché ci sarà tempo fino al 6 di agosto per partecipare a queste proiezioni, ma sappiate che di base il tema fondamentale è proprio quello del sociale, dell'incontro con il sociale, l'incontro con l'altro, con l'altra, e quindi si parlerà anche di comunità, si parlerà di storia, nostra storia del cinema, ma sono tutti
elementi che interessano e che ovviamente influenzano anche l'epoca che stiamo vivendo. Adesso passiamo ad una prossima canzone, Sweet Pill con Sunblind, ma poi non vi preoccupate, torneremo sicuramente a parlare di un'estate al cinema, soprattutto perché gli incontri e le proiezioni ad Exil sono particolarmente belle, quindi sicuramente torneremo a parlarne.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Giugno, mese di Pride, lo ricordiamo tutti gli anni perché ormai è importante, fondamentale dedicare un intero mese a quella che è una continua lotta per la rivendicazione di diritti delle persone LGBTQIA+, e ogni tanto ci si chiede: ma è così necessario, per esempio, che ci sia il Pride, che ci sia tutto questo parlare, queste manifestazioni di piazza per i diritti delle persone LGBTQIA+. Alla fine, in fondo, siamo nel 2026, ha ancora senso, c'è ancora la necessità? Perché non si fa l'etero Pride? Di fatto chi vive in questa comunità sa bene che, se è vero che tanti passi in avanti si sono fatti, soprattutto per il riconoscimento sociale e l'accettazione, anche se non mi piace particolarmente questo termine, però di fatto il coinvolgimento, la conoscenza proprio per quanto riguarda le comunità LGBTQIA+ in tanti ambiti della vita sociale, è vero anche che le istituzioni purtroppo faticano a stare al passo perlomeno con il resto d'Europa. Ma ci sono alcune istituzioni che invece stanno mettendo in atto proprio in prima persona quello che si può fare per rendersi sempre più aperte, sempre soprattutto più accoglienti nei confronti dell'altro e dell'altra. Stiamo parlando anche di veglie, per esempio, ne abbiamo parlato anche il mese scorso, e parliamo di veglie sia in memoria di tutte quelle vittime di omo, lesbo, bi, transfobia, ma in generale per tutte quelle persone che soffrono, quindi magari non arrivano alla morte data per mano di altri o di propria mano, ma anche di quelle persone che vivono con una sorta di morte interiore per non essere riconosciuti, per non essere accolti, per non essere voluti, oppure per voler essere voluti in modo differente, no? In modo più conformato. E sono passati 19 anni dalla primavera del 2007 a Firenze. In quei giorni tante persone sentirono nel bisogno di trovarsi insieme per invocare la fine della violenza e delle discriminazioni vissute dalle persone LGBTQIA+. E la risposta fu una veglia ecumenica di preghiera della Chiesa Evangelica Valdese di Firenze, che da lì in poi generò tutta un'altra serie di veglie ecumeniche a cui partecipano talvolta anche altre fedi che vengono proprio si uniscono appunto a questi momenti di fede per la protezione non soltanto dei diritti ma proprio delle persone LGBTQIA+, e continueranno anche a giugno. Ci sono vari luoghi di veglia, per esempio a Verona questo giovedì appunto alle 20:45 ci sarà una veglia diocesana per il superamento dell'omo transfobia, ma poi si continuerà a Bari, Bergamo, Forlì, Arezzo, Avellino, Milano, quindi in tutta Italia e in tutta Europa. In realtà si sono organizzate anche queste veglie guardando un po' indietro nel calendario di maggio, ma l'invito che faccio è che ognuno di noi, anche singolarmente oppure in una piccola comunità, può rivolgere un pensiero nelle proprie preghiere o nella propria vita quotidiana a tutte quelle persone appunto che sono state e sono ancora vittime di omo, lesbo, bi, transfobia, e magari delle piccole azioni quotidiane per fare in modo che tutto ciò che è successo non avvenga più, non avvenga più in casa, non avvenga più nella propria comunità, non avvenga più in Italia, non avvenga ovunque nel mondo, perché sembra banale dirlo, ma se è vero che siamo tutti figli e figlie di Dio e siamo tutti perfetti così come siamo, la discriminazione in base all'identità sessuale, al proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere sono veramente concetti così assurdi a pensarci, che ancor di più la discriminazione o la violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+, sicuramente non è qualcosa che può far parte della fede né personale né di una chiesa e di una comunità. Quindi se volete avere maggiori informazioni su dove si tengono queste veglie e come fare per parteciparvi o per organizzare farle, perché no? Potete andare sul sito jonata.it, ne abbiamo già parlato, a cui ho collegato anche un efficiente lavoro anche di raccolta di quelle che sono tutti i casi di violenza omo-transfobica in Italia e vi invito appunto anche semplicemente a dedicarvi un pensiero. Madame con Disincanto, e poi giungeremo verso l'ultima parte della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

Disincanto, Madame, giungiamo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Sono le 15:57 minuti, quindi tra pochissimo cederemo la linea al notiziario locale. Giusto il tempo per ricordarvi che domani non andrà in onda la programmazione regolare di RBE, infatti domani festa della Repubblica. Anche RBE si prende una pausa, ma abbiamo preparato per voi uno speciale che andrà in onda sia la mattina dalle 11 alle 12:30 e dalle 15 alle 16:30 del pomeriggio, proprio per accompagnarvi a celebrare questa giornata. E fateci sapere anche se questi speciali che vi prepariamo per queste feste vi piacciono, se vi accompagnano con piacere durante queste giornate, se vi teniamo comunque ugualmente compagnia. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. L'appuntamento quindi per la diretta invece è mercoledì. Torneremo ovviamente con tante iniziative sul nostro territorio, tante realtà sul nostro territorio, e quindi a prestissimo. Ciao. Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: vita in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Aggiornamento delle ore 16 col notiziario sul nord-ovest, in studio Nicolo Sezzo. Partiamo con la cronaca. Tragedia questa mattina nel Canavese lungo la strada provinciale 51, dove una coppia di anziani è stata coinvolta in un incidente. Lungo il tratto di strada che collega i comuni di Ciconio e San Giorgio Canavese, l'uomo di 86 anni alla guida ha subito un malore e la perdita di conoscenza avrebbe causato l'immediata uscita di strada del veicolo, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano conducente. La moglie della vittima, che è rimasta ferita in modo non grave ma sotto shock per la perdita del marito, è stata prontamente soccorsa e trasferita all'ospedale di Ivrea, in codice verde per tutti gli accertamenti. Dopo giorni di temperature da record, tornano i temporali sul nord-ovest. Una perturbazione atlantica in arrivo da domani metterà fine all'ondata di calore. Ci si può aspettare forti temporali, possibili grandinate con chicchi di 3-4 cm di diametro e termometri giù anche di 10 gradi. Per la giornata di domani, 2 giugno, ARPA Piemonte ha emanato un'allerta gialla per temporali in tutta la regione, a eccezione delle zone sud-occidentali del Piemonte. Torino si conferma sempre più capitale dei grandi eventi internazionali. Ieri sera è andata in scena il debutto assoluto in Italia di Clash in Italy, il primo premium live event della WWE World Wrestling Entertainment, ospitato nel nostro paese. L'evento di ieri sera ha registrato il tutto esaurito al Palalpi Tour, richiamando spettatori da tutta Italia e non solo. Per la regione, manifestazioni di questo livello rappresentano un'opportunità importante non soltanto dell'intrattenimento, ma anche sotto il profilo turistico ed economico. L'appuntamento con la WWE si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha portato in Piemonte a ospitare eventi di rilievo internazionale in discipline diverse, dal tennis al ciclismo, dal volley al basket. Ora anche il wrestling entertainment entra nel grande portfolio delle grandi manifestazioni capaci di attrarre pubblico globale e attenzione mediatica. Dopo la serata inaugurale, l'evento dedicato al wrestling proseguirà oggi lunedì 1 giugno con una puntata speciale di WWE Raw, completando una 2 giorni che non verrà dimenticata. Il 4 giugno il Parco Il Valentino di Torino ospiterà una corsa per tutti, manifestazione benefica di 6,2 km. La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di Corriamo Insieme, iniziativa nata dalla collaborazione tra Uno Caffè Onlus, la prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni non profit italiane, e SD Maratonabili IPS, un gruppo composto da runner, maratoneti e appassionati che mettono a disposizione tempo ed energie per accompagnare gli atleti su carrozzina durante allenamenti e gare, rendendo lo sport un'esperienza davvero accessibile. Come dichiarato dagli organizzatori, non tutte le cose parlano di tempo, questa parla di persone. Eventi come una corsa per tutti sono fondamentali anche per avvicinare nuovi runner e spingitori al nostro mondo. Più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzina e famiglie possono accogliere all'interno dell'associazione, permettendo a tutti di vivere la bellezza della corsa e della condivisione. In occasione della Festa della Repubblica e degli 80 anni del suffragio universale, domani si svolgeranno diverse iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio regionale, a partire da Torino, dove le celebrazioni ufficiali partiranno alle 10 in Piazza Castello con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera, alla quale presidenzierà il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. L'evento principale si terrà in serata al Teatro Regio con l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. L'appuntamento ripercorrerà la storia italiana e locale attraverso linguaggi differenti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. A Cuneo invece si terrà la mostra fotografica 1946-2026, 80 anni della Repubblica, che ripercorre ovviamente gli 80 anni della Repubblica attraverso la lente del territorio cuneese. Oltre agli appuntamenti istituzionali, presso il Teatro Toselli sarà possibile assistere ad un concerto sinfonico gratuito e aperto alla cittadinanza. Invece la provincia di Torino a Cavour si celebrerà il 2 giugno con la Pedala Cavour, manifestazione ecologica in bicicletta non competitiva e aperta a partecipanti di tutte le età. Sarà possibile iscriversi nei bar e nelle tabaccherie di Cavour e le iscrizioni potranno essere effettuate anche domani fino a 30 minuti prima della partenza. Su tutto il territorio regionale, invece, in occasione degli 80 anni, sarà possibile visitare le residenze Sabaude, il cui ingresso sarà gratuito in occasione di questo 2 giugno. Terminiamo col meteo. Come anticipato, in Piemonte la giornata di domani trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Piogge temporali dai settori alpini si porteranno fin verso le pianure, con fenomeni localmente di moderata intensità. Temperature massime fino a 24 gradi, minime grossomodo stazionarie. In Liguria la situazione è simile, piogge temporali potranno interessare soprattutto la provincia di Genova. Altrove avremo alternanze tra piogge schiarite, temperature in generale diminuzione, venti meridionali e mare mosso. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il filo d'Arianna, questa trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:15 circa fino alle 17, durante la quale cerchiamo di dipanare le misteriose trame del territorio che ci circonda. In realtà talvolta è misterioso, talvolta semplicemente è un po' da raccontare, da cercare di capire le fitte trame, ecco, che lo compongono. E quindi parliamo anche di notizie dal nostro territorio che spesso diamo anche nei notiziari locali, ma anche di realtà dei nostri territori ed iniziative che vi nascono, vi crescono, vi si riproducono, perché questo, sappiate, sarà un periodo in cui pulluleranno diversi tipi di appuntamenti e quindi vi vogliamo sempre tenere aggiornati. Non riusciremo ovviamente a dirli tutti, quindi se c'è qualcuno di questi appuntamenti a cui tenete in particolar modo, ditecelo, scrivetecelo, SMS, WhatsApp, preferibile WhatsApp, devo dire. Anche note vocali, sì, perché no, però meglio quelle scritte, 328 8757 845, oppure attraverso l'email, che è un po' più professionale, mi rimane più professionale, diretta@rbe.it. Oggi parleremo ovviamente delle celebrazioni per la festa della Repubblica che si terrà domani, ma non soltanto, tante cose vi devo raccontare. E andiamo anche con la prima canzone, Brent Faiyaz con Other Side.

Rieccoci, rieccoci in diretta sulle frequenze di RVE, RVE. Ho questa pronuncia spagnola oggi, RBE, Radio Bequit Evangelica. Questa trasmissione si chiama Il Filo d'Arianna, condotto da me, Darianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo, ricordiamocelo. E prima di parlare di argomenti stringenti, tra cui la festa della Repubblica che si terrà domani, vi voglio ricordare un appuntamento che inizierà mercoledì 3 giugno e che continuerà fino al 6 giugno a Savigliano. Savigliano, che è una ridente cittadina tra, esattamente a metà strada tra Saluzzo e Bra, prendendo delle coordinate, prendete il Monviso, andate tutto verso est, a un certo punto incontrate Savigliano. Quindi il problema è partire dal Monviso per andare a poi a Savigliano, quindi vi richiede tempo, ve lo dico già oggi. Di cosa stiamo parlando? Di Atipico Festival, un festival piuttosto atipico, prima di tutto perché si tiene in una località che non è un capoluogo di regione, Savigliano appunto, ma anche perché nasce dalla volontà dei giovani. Infatti siamo alla quinta edizione, questo festival nasce di fatto da quella spinta di riappropriarsi dello spazio urbano e non, per fare un festival bello. Cioè l'idea era questo, un festival in cui potessero incontrarsi e condividere gli spazi e i tempi, le persone attraverso la musica, l'arte, ma soprattutto un incontro tra persone senza filtri. E questo di fatto è l'idea di base di Atipico, che aveva anche un'altra particolarità. Adesso le persone sono cresciute, ma il gruppo centrale che fondò proprio 5 anni fa Atipico Festival era formato da volontari tra i 18 e i 35 anni. Con un occhio al territorio, ovviamente l'altro occhio un po' strabico verso il mondo, a raccogliere artisti di diverso tipo proprio a Savigliano, e anche un'attenzione particolare al green. Infatti è risaputo, riconosciuto che Atipico Festival è stato tra i primi festival molto attenti a non andare ad influenzare proprio con queste giornate il proprio territorio, quindi per poter essere un passaggio lieve che ovviamente potesse anche, perché no, cambiare la vita delle persone che vi si recavano, ma senza impattare sull'ambiente, e magari, perché no, fare anche del bene, quindi lasciarlo anche meglio. Quindi questa un'altra particolarità di Atipico Festival. E come vi dicevo, sarà possibile anche fare degli incontri molto interessanti attraverso arte, musica, giornalismo e diversi modi per poter fare informazione. Ad esempio, mercoledì 3 giugno, adesso vi mostro anche il sito di Atipico Festival, sarà possibile incontrare Paolo Trincia in un talk appunto nell'ala polifunzionale di Savigliano in provincia di Cuneo. Poi per andare ad una serata invece che potrete prenotare, di cui potrete prenotare i posti, di stand up con Sandro Cappai, Antonio Piazza e Giulia Cerruti. E poi ovviamente arrivano anche i momenti di musica con i Venerus, Viva, Ugo Crepa, Junior, Tom Newton, ma poi anche sabato per esempio sono attesissimi i Bloody Beatles, Espagna Circo Este, Eva Blue, Funky Club Orchestra, Streccio e Guelfi, Ghibellini non pervenuti. Vabbè, dopo questa battuta mi vado a buttare nell'umido, sappiatelo, ma se volete avere maggiori informazioni su Atipico e soprattutto per supportare una realtà bella come questa, io vi consiglio di andare appunto sul sito, che è molto semplice da trovare perché è atipico.org. E il tema di quest'anno oltretutto è molto interessante perché è realtà distorte, un invito a mettere in discussione ciò che diamo per scontato, a esplorare visioni alternative e a perdersi anche solo per qualche ora in dimensioni nuove, ibride, sorprendenti. Per 3 giorni Atipico distorce la realtà, la provincia diventa palco, gli sconosciuti diventano comunità, il tempo quotidiano si trasforma in esperienza. Se non vi è venuta voglia di partecipare dopo questa presentazione, io non so cos'altro fare. Ma vi potrei far ascoltare per esempio la canzone di uno degli ospiti musicali, Venerus con Dreamliner.

0: e con questi sound un po' blues, un po' jazz, ma soprattutto molto elettronici di Venerus, torniamo sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e voglio dare una comunicazione soprattutto per chi vive o per chi passa frequentemente da Pinerolo, perché noi di RBE facciamo anche questo tipo di servizio, ovvero sia vi diciamo anche che per dei lavori che si terranno da mercoledì 3 giugno all'ospedale di Pinerolo vi saranno delle modifiche alle vie di accesso proprio all'ospedale. Infatti il cortile retrostante l'ospedale di Pinerolo non sarà utilizzabile per la presenza di un cantiere di posa della quarta torre antisismica prevista dai lavori del PNRR. Quindi in questo caso, dato che ci saranno dei lavori che si protrarranno fino al termine, ovviamente che non è dato sapere, purtroppo ci saranno delle modifiche sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda l'accesso, quindi per esempio l'accesso pedonale alle camere mortuarie avverrà dall'ingresso principale perché sarà bloccato dai lavori, quindi bisognerà seguire le indicazioni che vi vengono date per consentire di utilizzare a l'area antistante l'ospedale per far transitare e scaricare tutti i mezzi che forniscono servizi al presidio, come per esempio la ristorazione o la farmacia e quant'altro. È necessario mantenere il cortile principale libero da veicoli, quindi non sarà possibile sostarvi, ma si potrà accedere soltanto per magari scaricare qualcosa oppure per poter far scendere o salire i pazienti che devono andare a fare appunto dei ricoveri o delle visite e così via. I mezzi di trasporto come le varie croci e le automediche entreranno invece dall'apposita rampa della sala gessi per le operazioni di carico e scarico. Ovviamente l'ufficio stampa dell'Aslotto 3 si scusa per i disagi, confida nella comprensione degli utenti, perciò se dovete recarvi all'ospedale di Pinerolo anche solo per lasciare andare a prendere degli esiti e così via, seguite puntualmente le modifiche che sono state fatte, le trovate anche comunicate ovviamente sul sito di Aslotto 3 e sul sito di Pinerolo proprio nella sezione sanità e viabilità. A questo punto sono le 16:30, ci diamo la linea a muoversi in Piemonte per sapere se ci sono altre deviazioni, altro traffico, insomma, come va questo primo giorno di giugno sulle strade piemontesi, lo scopriremo tra poco.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
13: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012.
1: È tempo di 5 per 1000.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova-Voltri. E tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: RBE TV, da guardare.

0: ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta con...

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it. Tante, tantissime saranno le celebrazioni di domani, festa della Repubblica, che vuole proprio andare a celebrare una cifra tonda, 80 anni dal voto che fece propendere per la scelta di ogni cittadino e per la prima volta anche cittadina italiana per la Repubblica e non per la monarchia. Ebbene, da allora 80 anni sono passati, ne è passata anche di acqua sotto i ponti, ma non deve mai mancare la voglia di ricordare, la voglia di celebrare, soprattutto per tutelare per esempio la nostra Costituzione. E in occasione della festa della Repubblica, ad esempio prendendo proprio come punto centrale piemontese Torino, le celebrazioni ufficiali partiranno alle 10 in Piazza Castello con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera, alla quale presenzierà ovviamente il sindaco di Torino Stefano Lorusso. L'evento poi principale si terrà in serata al Teatro Regio con l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, e l'appuntamento ripercorrerà la storia italiana e locale attraverso dei linguaggi differenti. Ovviamente ci sarà spazio per la musica e per il racconto, ma non solo. L'ingresso, e questa è la cosa interessante che dice al Teatro Regio, solo per pochi, no, l'ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria, quindi conviene andare subito sul sito del Teatro Regio a prenotarsi. A Cuneo invece, quindi spostiamoci di provincia, a Cuneo invece si terrà la mostra fotografica 1946-2026 80 anni di Repubblica, che ripercorre appunto gli 80 anni della Repubblica attraverso la lente del territorio cuneo. Poi ci saranno comunque tanti altri appuntamenti di celebrazione per quanto riguarda il 2 giugno, ma se vogliamo sarà anche un'ottima opportunità, una giornata per poter partecipare, perché no, a tanti festival, sagre, poi ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, e periodo in cui ci sono per esempio visite aperte a moltissimi luoghi, ci sarà anche la possibilità di accedere ai musei gratuitamente, musei statali ovviamente gratuitamente, ma poi per esempio a Vercelli vi sarà una grande manifestazione all'aperto dedicata alla famiglia, al mondo rurale, la fattoria in città, quindi per avvicinarsi proprio in un luogo che di fatto magari lo era un tempo, un luogo di campagna, Vercelli, adesso sicuramente non è più tale, ma poi ci saranno tante sagre, c'è la Sagra delle Fragole a Predosa in provincia d'Alessandria, un evento gastronomico non per gli allergici di sicuro, ma potrete finalmente assaggiare delle buone fragole, perché io quest'anno purtroppo non le ho ancora trovate, anzi se mi sapete dire dove le posso comprare che siano buone, perché io vivendo a Torino sante tutte più o meno di polistirolo colorato di rosso e basta, e purtroppo è un po' così, e poi le devo affogare nello zucchero, poi sala di glicemia ed è un disastro. Ma parlavamo anche di castelli e musei gratis aperti: Castello d'Aglie, Castello di Racconigi, l'Abbazia di Vezzolano, che è uno splendido complesso romano gotico aperto gratuitamente dalle 10 alle 18. E voi dite, non lo conoscevo. Ecco, questa è l'opportunità per andarla a vedere, oltretutto anche gratis. Ma poi ci sono mercatini, antiquariato. Visto che l'elenco è ancora molto lungo, io direi facciamo una breve pausa. Voi intanto scrivetemi se sapete che parteciperete ad alcuni di questi eventi, oppure se ne approfitterete, che ci sta tutto per stare a casa a riposare, eh? Che bella abitudine, no? Abbiamo scelto la Repubblica anche per questo, per non essere servi di nessuno e a questo punto neanche della FOMO, di questa fear of missing out, di perdersi qualcosa. Potete legittimamente stare a casa a riposare, anche perché saranno giorni un po' più freschi, quindi ne vale la pena.

0: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Tanti saranno, come abbiamo detto, gli appuntamenti per il 2 giugno, ma anche la possibilità, perché no, di approfittare di un giorno di festa per trovare il tempo da sole, con gli amici, con il partner, con la famiglia, di andare a fare magari qualche scampagnata, qualche visita, qualche nuova esperienza, perché no? E in particolare mi hanno segnalato il Festival del Gin a Mondovì. Eh sì, perché nel centro storico e nei quartieri della città si terranno ovviamente da una parte le celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica, accompagnate anche dal proseguo del Festival del Gin artigianale, con punti di street food regionale, locale e non solo. Quindi segnatevelo se vi piace il gin, che devo dire che tra i liquori è quello che va un po' più di moda in questo periodo, ci sono anche dei produttori locali. Ecco, Mondovì potrebbe essere la vostra prossima tappa proprio per domani. Segnaliamo a questo punto, rimaniamo un po' in zona Robilante. Robilante, cultura e polentata, una giornata fitta di eventi tradizionali, con dalle 8:30 una camminata nei boschi e poi un racconto attraverso questa camminata dei boschi con quattro storie di donne dalle nostre valli, organizzata dall'associazione Limodoro. E invece sempre a Robilante, invece a questo punto dalle 12:30 si terrà una polentata in piazza organizzata dalla Proloco. E ve lo dico, se voi vi state chiedendo: ma domani farà caldo come i giorni scorsi? Allora, in realtà no, le temperature potrebbero essere miti, avete sentito anche nel notiziario locale, anche se il meteo sarà molto variabile. Quindi io, per sicurezza, qualsiasi attività voi vogliate fare, volete andare appunto a partecipare alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, volete andare in una sagra, volete andare ad un festival, volete partecipare a qualsiasi cosa che sia all'aperto, io fossi in voi mi porterei comunque l'ombrello, la mantellina da una parte, una maglia che si accompagna ai pantaloncini. Lo so, sarà una giornata meteorologicamente un po' pazzerella, ma d'altronde questo è il periodo, ma soprattutto questo è il cambiamento climatico. Un'altra breve pausa musicale con un'artista conosciuta molto bene da RBE, un'artista locale, Vea, con L'esatta combinazione. Sono

Cara Bea, sono d'accordo con te e sicuramente se a Torino ci fosse il mare tutti andrebbero lì domani, per i più fortunati anche che hanno fatto il ponte anche oggi, ma in realtà di cose che si potranno fare domani ce ne saranno veramente tantissime. Non ve le abbiamo potute raccontare tutte perché sono davvero davvero tante, ci abbiamo provato in questi giorni, ma ovviamente il consiglio è andare a controllare non se ma dove vicino a voi ci sono delle manifestazioni più o meno conosciute che possono poi corrispondere a questo che quello che vorreste appunto provare come iniziative, esperienze nella giornata di domani, sempre sottolineando che potete anche stare a casa a riposare, che cosa anche buona e giusta. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di ricordarvi prima, che a Cavour la festa della Repubblica sarà anche celebrata con la 47esima pedala Cavour, quindi la possibilità di parteciparvi in bici per qualsiasi livello di preparazione, per qualsiasi età, e anche sbizzarritevi con i mezzi a due ruote. C'è anche chi partecipa con il monociclo, molto complicato, ma si può fare dalle 15 sulla strada delle Mele. E vi voglio anche ricordare che mercoledì avrà anche il via il Festival Ambiente, che sarà questa opportunità, questo festival che partirà per esempio con la proiezione della versione restaurata di un film che parla di Groenlandia. Il titolo originale in groenlandese è un po' difficile, tipo Den Stor Glorlandsfilm. Ma non ce l'ho fatta, perché ci ho voluto provare? Dovevo desistere fin subito. Comunque il grande film della Groenlandia. E questo festival ovviamente parlerà di ambiente. Se volete avere maggiori informazioni anche sul programma completo, trovate appunto festivalambiente.it sull'internet. E poi quale altre cose mi sono lasciata per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi? Beh, ovviamente vi voglio ricordare che domani, ve lo ricordo per l'ennesima volta, andrà in onda uno speciale che è stato creato, confezionato, pensato e messo in pratica dalla redazione di RBE, dai tecnici di RBE, per accompagnarvi anche per il 2 giugno, perché qualsiasi cosa facciate, che andiate fuori a partecipare a una celebrazione, a una sagra, oppure restiate in casa, RBE può farvi compagnia, vi fa compagnia. E se volete anche dirci cosa ne pensate di questi speciali, ditecelo al numero 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. sappiate che giugno sarà un mese molto intenso per quanto riguarda gli eventi, anche gli eventi organizzati perché no, in collaborazione in parte con RBE, tra cui ve l'abbiamo già detto, quindi non è uno spoiler, saremo anche presenti al Pride di Torino, saremo proprio sul carro, vi racconteremo ciò che succede con una diretta proprio dal corteo, dalla manifestazione, anche poi saremo sotto il palco. Quindi se non vi potete recare, un po' perché magari sarete altrove, un po' perché non potete, potete anche vivere l'esperienza del Pride, di questa manifestazione, proprio attraverso lo sguardo di RBE. Ultima canzone per quest'oggi, gli Strokes con Going Shopping, e poi ci rivedremo per i saluti finali della puntata di quest'oggi.

Strokes non deludono mai e giungiamo così infine agli ultimi secondi di puntata. Per questa puntata del filo d'Arianna l'appuntamento non è domani ma mercoledì, mi raccomando, 3 giugno. Domani festeggiate insieme a noi, l'abbiamo detto tante volte, e allora vi lascio liberi all'ascolto, alla visione di Marta e Samuel. Mi ritorni in mente, ci appunto risentiamo e rivediamo dopodomani. Passate una buona festa della liberazione, ma soprattutto vi saluto come al solito, ovvero sia sigla. Tardava ad arrivare, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua Marta, siamo entrati proprio in trasmissione in questo momento, mi ritorni in mente, sta buonasera. Iniziando, buonasera. Come mai non ti sente Marta? Mamma mia, incredibile, non ha attaccato il microfono, ragazzi, ma io non lo so, ma possibile, è una vita che sei qua e non hai ancora il microfono, vabbè, sei pronta? No, non sei pronta.
1: Faccio un saluto veloce qui dal tuo microfono, in quanto non trovo il cavo per attaccarlo, quindi aspettiamo un attimino.
0: Ma guarda come siamo carini, allora, vicini. Oh, finalmente ce n'è andato, sì, di tempo per averti proprio vicina.
1: Molto, veramente, tantissimo. E che dire, allora, iniziamo benissimo questa puntata oggi, è incredibile, ma io non vedo... Ah, l'ho trovato!
0: L'hai trovato?
1: Aspetta, allora, arrivo sul mio microfono.
0: Vabbè, allora, intanto io comincio subito col fare il menu del giorno, no? Perché ecco, mi hai fatto esplodere qualcosa nel cervello, Marta. Allora, senti, intanto oggi andremo a parlare un po' di nostri di nuovi animaletti, i nostri cagnolini, perché tu lo sapevi che il cane è ansioso in generale, questo uno poteva immaginarlo.
1: Ma il tuo cane sicuramente.
0: Vabbè, perché il tuo no?
1: Il mio, frequentando te, è ansioso, sì.
0: Allora, i cani sono molto ansiosi, attenzione, perché c'è uno studio shock che rivela che oltre il 70% soffre di stress e fobie.
1: Mamma mia, ma certo, stanno a contatto con l'uomo.
0: Brava, mi hai tolto la parola di bocca. Lo stavo proprio per dire, hai detto giusto. E ci credo, poverini. Stanno a contatto con noi, che siamo pieni di fobie, di stress, di ansie di ogni tipo. Ma io infatti penso di aver comunicato probabilmente molto al mio cane del mio stress e della mia ansia. Vabbè, comunque.
1: Pensa, lui adesso lui ti fa anche le feste quando torni a casa.
0: Ma perché? Perché non deve farmi le feste?
1: Sono inconsapevole del danno al ricambio.
0: Ah, vabbè, ha parlato lei.
1: Sto scherzando.
0: Senti, poi andiamo a parlare di Torino. Siamo,
1: sì?
0: Attenzione, perché è già esplosa la mania del melon pan.
1: Che? Non ho capito.
0: Il melon pan.
1: Ma che è?
0: Che sembra, non so,
1: il melon pan.
0: Sembra l'orazepam.
1: Esatto, tutti giù di pastiglie di melon pan.
0: No, il melon pan è una cosa molto buona, è da assaggiare.
1: Sì, allora... anche le pastiglie per l'ansia hanno un sapore dolciastro comunque.
0: Ma più o meno, non lo so. Ma vabbè, io sto... l'orazepam e l'ansiolitico non è che sia proprio così tutta sta bontà,
1: Vabbè, l'en è un po' dolce.
0: Ma non vogliamo sapere i tuoi succhi di frutta cosa sono, come li fai con l'en e cosa, vabbè, senti.
1: Vabbè, quindi dovremmo passare tutti al melon pan, ci vuole la ricetta medica, tra poco ne parleremo.
0: Ma no, il melon pan, adesso poi lo spiegheremo, ci sono tante telefonate e prenotazioni prima ancora dell'apertura di questo locale che fa il melon pan a Torino. Quindi
1: vabbè,
0: siamo
1: ho
0: a Torino.
1: Capito, poi ci spiegherai però di che cos'è, dai, questo melon pan.
0: E poi siccome siamo nell'ambito un po' del fare bibite o mangiare, insomma,
1: sì,
0: siamo un po' nel cibo, andiamo un po' a parlare anche di quando l'acqua frizzante si faceva in casa.
1: Ma che bei tempi!
0: Che bei tempi!
1: Pane e acqua frizzante in casa.
0: melon pan.
1: Esatto.
0: E acqua frizzante. No, si faceva con l'idrolitina e si faceva l'acqua frizzante in casa. Ma questo bisogna risalire a epoche passate, Marta. Qui altro che mi ritorni in mente.
1: Vabbè. Ma perché ancora è legale l'idrolitina?
0: Sì, ma sì, si compra ancora oggi.
1: No, ho pensato che non si facesse più per questi anni.
0: No, vabbè, un po' più una cosa, insomma, ormai l'acqua frizzante c'è dappertutto, no? Quindi
1: certo.
0: Se apri il rubinetto ti viene frizzante.
1: Sì, assolutamente, schiacci un pulsante.
0: Noi ce l'abbiamo frizzante così, non si capisce perché, ma ce l'abbiamo frizzante quasi.
1: Ma tu
0: parla di casa tua, non ho capito.
1: Comunque, l'acqua frizzante che si faceva in casa, poi
0: basta! No, poi ci sono
1: solo
0: tante
1: questo?
0: Ma ci sono tante altre cose, cosette,
1: okay,
0: simpatiche, divertenti, mi ritorni in mente questo e altro, siamo pronti per partire, 3, 2, 1, si va.
1: Ecco, verso l'infinito e oltre.
0: Verso l'infinito e oltre, vai!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Mannacci con Stupida Sfortuna ci accompagna alle 17.23 della puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente su RBE in questo lunedì 1 giugno che passiamo insieme come tutti i giorni fino alle 19. Niente ponte per noi.
1: Niente ponte per noi, però attenzione perché per chi lo sta facendo magari adesso si sta divertendo da qualche parte, magari ci ascolta anche, non so.
0: Esatto, ecco, magari... sì, chissà dove siete del vostro ponte.
1: Sì, magari siete in montagna, al mare, col caldo che fa potreste essere già al mare. Comunque attenzione perché domani il tempo non sarà buonissimo, almeno in zona qua, da queste parti, no? Purtroppo così.
0: Vabbè,
1: non si può avere tutto.
0: Bravo, frase sempre giuste in sempre ogni giusta, occasione.
1: Sempre a pennello ovunque.
0: Esatto.
1: È come mettere, che cosa?
0: Il prezzemolo.
1: Il prezzemolo va ovunque, anche sulla panna e fragole. Hai mai messo il prezzemolo sul pane fraco?
0: Ci stavo riflettendo.
1: Vabbè, senti, sì. Allora andiamo un po' a vedere invece, a proposito di cucina, andiamo a mangiare qualcosa di buono e sta impazzando. A Torino c'è già la mania del melon pan. Cos'è?
0: Ma che ne sai tu di melon pan?
1: Ma infatti io è la prima volta che lo sento, non ho mai sentito sto melon pan. Infatti quando ho letto, ma il pan, del pan c'ha qualcosa, il pan.
0: Esatto, beh, è proprio il pan c'è, no?
1: Però non è il pan al melone, non è il melon pan, il pane al melone.
0: No, infatti anche io.
1: Anche se siccome è dolce.
0: È dolce, esatto.
1: È un pane dolce, potrebbe esserci qualcosa di quasi come il melone, molto dolce, se vuoi.
0: Io infatti me ne immaginavo arancione, un po' sferico, sferico schiacciato, diciamo, un po' più da pan che da. Però non è quello. Allora, parliamo di questo locale è aperto in via 20 Settembre, che è dedicato
1: a Torino,
0: scusateci. Dedicato alla panificazione e alla pasticceria giapponese, ha attirato tantissimo l'attenzione dei torinesi prima ancora del debutto, persone che chiamavano per prenotare nel caso insomma tutto fosse andato esaurito. E c'è dietro la storia di due ragazzi,
1: una coppia cinese che fa il melon pan, che poi praticamente è un pane giapponese, però due cinesi che fanno cucina giapponese,
0: esatto, che si sono proprio, diciamo, come dire, specializzati nella tradizione giapponese del pane, facendo corsi in giro per il mondo, lavorando molto anche a Chinatown a Milano, insomma con un alto grado di esperienza alle spalle, seppur di giovanissima età. Hanno chiamato il loro locale Kintsugi, no? Dall'arte tradizionale giapponese di riparare con l'oro i vasi rotti, ad esempio.
1: Però qui non si riparano vasi rotti, no. Ma si ripara l'arte culinaria, il pane buono, il pane se da assaggiare, questo il melon pan.
0: Poi c'è anche lo shokupan, che sarebbe il pane in cassetta dolce giapponese. Ma noi, allora scusa, quando andiamo a mangiare, no, nei ristoranti giapponesi, cinesi, in genere prendiamo, no, quel pane bello a forma di topolino con dentro la crema.
1: Quello cinese. Che giallognolo. Non c'entra niente, qui siamo nella cultura giapponese. Anche se i due ragazzi hanno fatto un misto, hanno preso un po' della cultura cinese loro propria, l'hanno miscelata un po' a quella giapponese, quindi è diventata molto orientaleggiante. E comunque viene fuori questo melon pan, che è d'essere buono.
0: Guardando le immagini, sembra un po', ricorda un po', come si chiama il nostro pane, quello fatto così a quadratini sopra?
1: Il pane arabo, che
0: no,
1: che non è nostro, poi
0: non è, no, vabbè, comunque quella roba lì, no?
1: Quella roba lì. Ve l'ha spiegato Marta, no?
0: Capitelo, quella roba lì.
1: Vabbè, ma è melon pan, Marta. Non è che possiamo paragonarlo a qualcosa. Non puoi dire è come la biovetta, non so.
0: Esatto.
1: Ma no. Comunque è da assaggiare, bisogna provarlo. Bisogna andare in via 20 Settembre a Torino e si fa un giro. Anche se, attenzione, perché le ordinazioni, c'è tutta Torino praticamente che lo vuole comprare.
0: Comunque deve essere buono, perché se tu vai sui siti che ti danno le

0: Solare Network.
1: E 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più a rischio il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe interrotto le comunicazioni con Washington a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Secondo un'agenzia di stampa vicino ai Guardiani della Rivoluzione, i vertici iraniani starebbero anche valutando nuovamente il blocco totale dello stretto di Hormuz e di altri snodi cruciali per il commercio navale in Medio Oriente. Non ci sono però ancora su questo conferme ufficiali. Durante lo scorso fine settimana c'era stato un ennesimo scambio a fuoco tra americani e iraniani.
2: L'esercito israeliano ha ordinato questo pomeriggio l'evacuazione del quartiere di Dai, nella zona sud di Beirut, una delle roccaforti di Hezbollah. Questa mattina Netanyahu aveva già minacciato nuovi attacchi anche sulla capitale libanese. Sulle strade ci sono lunghe colonne di auto in fuga. Nelle prossime ore sul Libano ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi

0: dell'ultima missione era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Priva di equipaggio, è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza. Al momento non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. In un video ricondiviso dalla flottiglia si vedono però i civili della striscia radunati sulla costa di Al-Mawasi mentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe essere ancora utilizzato. Di certo sono stati recuperati tutti i pannelli solari della barca, fondamentali in una striscia senza carburante.
1: Un 21enne residente in Brianza è stato fermato a Milano per terrorismo. Avrebbe pubblicato sui social post per esaltare gli attentati compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, questo è quanto c'è scritto nei post, inneggiando anche ai fatti di Modena del 15 maggio scorso. Secondo la procura di Milano, due giorni fa aveva scritto frasi che facevano ritenere verosimile una sua immediata azione, da cui il fermo con l'accusa di terrorismo internazionale.
0: E Cosentino, quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. E tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio, forse per un regolamento dei conti. Al momento gli investigatori hanno escluso si sia trattato di un incidente. La zona ionica, interessata dal rogo, è un'area dove sono presenti molti braccianti agricoli.
1: Si chiamava Samir Assir, 27 anni, cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che ha denunciato il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti. Dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari solamente in Campania, 24 in tutta Italia.
0: Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata, buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Subsonica, il tempo in me su RBE 17:40, e questo è il tempo che stiamo vivendo noi in questo momento in diretta con le voci di Samuele e Marta che vi tengono compagnia in questo pomeriggio dalle 17 alle 19.
1: Allora adesso andiamo a parlare un po' dei nostri cari animaletti, i nostri cagnolini che sono tanto simpatici e bellini, ma anche loro soffrono di ansia e già un po' lo potevamo pensare, sapere, però non è sempre così, perché certe volte uno dice no, ma il mio cane non ha paura di niente, coraggioso di qua di là, e si è un po' superficiale su questa cosa. In realtà c'è uno studio proprio recentissimo che ci dice che invece i cani soffrono tanto d'ansia quasi quanto noi, se non no, di più no, però comunque sono una buona percentuale di cani che hanno stress, ansia e così via,
0: e varie fobie. Chissà se è sempre stato così oppure no.
1: Ma io allora ti posso dire che
0: tu che hai una lunga carriera.
1: No, cani. Lunga carriera no, però di cani nella mia vita ne ho avuti tre, e tutti e tre avevano una forma di stress, di ansia, che poi uno dice vabbè, ah, bella roba, ma sei stato tu magari a farli diventare così.
0: No.
1: Può essere, perché poi incidiamo anche noi esseri umani molto su quello che fanno poi i nostri cagnolini. No?
0: È giusto, sì.
1: Però se ci penso, il mio cane di adesso è molto stressato e ansioso per i temporali, per gli estranei, tutte cose che poi ho riscontrato un po' in questo articolo. Vabbè, fra poco ne parliamo.
0: Parliamo un po'
1: di questo stress,
0: sì,
1: di queste ansie che potrebbero avere i vostri cagnolini, perché bisogna fare qualcosa anche. Non bisogna sottovalutare l'aspetto.
0: No, neanche patologizzarla.
1: No, neanche
0: sottovalutarla.
1: No, però non far finta di niente. No, il mio cane è coraggiosissimo. Non ha paura di niente, far finta di niente, tutto a posto.
0: Dopo, tra poco, dopo la musica ne parliamo.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
13: E rieccoci qui. A proposito di relax, lasciamolo un attimino da parte, parliamo invece di stati ansiosi, no?
14: È giusto, è proprio azzeccata come cosa, relax, ma qui relax non c'è tanto, perché i nostri cagnolini poverini soffrono anche loro, come noi, di ansie, di attacchi d'ansia, di momenti un po' difficoltosi, e il problema nostro, soprattutto dell'essere umano, è quello di sottovalutarli, di pensare sempre, vabbè, ma il mio cane la sfanga comunque, dai, ma sì, ma sta bene, cioè, è coraggioso, è forte, tanto l'ansia ce l'hanno.
13: Certo, ce l'hanno. E ce l'hanno in abbondanza, e questa ricerca allo svelo, una ricerca di un'università texana che va proprio a indagare quanta ansia possono provare i nostri cagnolini, e ne provano veramente tanto. Oltre l'80% del campione di cani presi in esame soffre di disturbi d'ansia o di fobie. Sappiate che è uno studio molto importante, perché ha preso in analisi più di 43.000 cani domestici che sono stati analizzati nel loro habitat naturale, quindi la mole di dati comunque è abbastanza importante, e questi...
14: E ci sono poi dei dati anche importanti, perché a parte questo dell'84% dei cani che soffrono in qualche forma d'ansia legata a situazioni quotidiane, c'è anche il fatto che sono portati spesso da incontri con estranei, no? Che probabilmente gli portano ansia, o un incontro con un altro cane, che poi sembra sempre facile, no? Perché uno dice, ma sì, sguinzaglialo, lascialo libero, tanto vanno d'accordo. Oppure gli agenti atmosferici, che questo sì. Si sa che spaventano molti cani, per esempio il temporale, il mio è una cosa, diventa una foglia che trema, è il mio proprio.
13: Però ad esempio non tutti i cani ne soffrono allo stesso livello, ovviamente, però quasi tutti hanno almeno appunto un trigger, diciamo uno stimolo che va a provocargli ansia, paura, e in questo studio erano escluse tutte le paure apprese, ad esempio la paura del bagnetto, della visita dal veterinario, ci si è concentrati soltanto sulle paure naturali. Ecco.
14: Le paure più naturali, quelle comunque, allora intanto queste del bagnetto sono paure che per fortuna loro non è, magari ci sono quelli che gli fanno il bagno tutte le settimane, speriamo di no, non fa tanto bene, però ci sono quelli che sono malati del pulito, vedi, perché poi alla fine il comportamento umano va a incidere poi sulla loro vita, anche perché poi siamo i loro, tra virgolette, padroni, che già questa parola non mi piace tanto, però
13: un po' i loro genitori, dai, alla fine tante cose derivano da lì, poi.
14: E stavo arrivando a questo, brava,
13: quindi
14: l'hai
13: è chiaro
14: detto.
13: Che se noi li laviamo tutte le, se abbiamo anche un po' un'ansia dovuta magari alle malattie, a sporcizie, cose del genere, un pochino gliela trasmettiamo, o se non altro in maniera indiretta sottoponendo tutte le settimane a un bagnetto che sicuramente a loro non fa molto piacere.
14: Ma io penso di avergli trasmesso l'ansia della palla, non so, perché io ho sempre avuto un po' l'ansia del gioco, della palla, del giocare, adesso lui è diventato malato di questa cosa qua, se non c'è la palla lui va in ansia.
13: Sì. In realtà non è che lui va in ansia, vanno in ansia tutti e due.
14: Infatti, io per primo,
13: esatto.
14: Sì, infatti
13: allora, voi dovete sapere che il povero cane di Samuel ogni tanto se la dimentica la palla, no? Quindi sembra avere delle risorse per poter guarire all'interno di sé, e invece quando sta per attivarle Samuel subito reagisce dicendo: la palla, dov'è la palla? No? Con questo fare anche molto ansiogeno, in effetti, cioè anch'io vado in una sorta di ansia a quel punto e mi metto a cercare la palla, pur essendo impegnata magari in attività lavorative, anch'io mi metto a cercare la palla così e quindi sappiate, appunto, ci possono essere delle situazioni familiari di questo tipo molto drammatiche.
14: Ma molte ansie, come dicevamo prima, sono legate a noi, purtroppo, certo. Veramente.
13: Hai intenzione di fare qualcosa per migliorare?
14: Ma io,
13: per risparmiargli questo?
14: Che cosa posso fare? Annullare, togliere tutte le palle di questo mondo?
13: No, magari ogni tanto nasconderla e provare a distrarlo in maniera diversa, no? o cercare di farlo autodistrarre.
14: Ma quando c'è la palla siamo felici tutti e due.
13: Ma che te lo dice felici? Ma perché?
14: Siamo rilassati con la palla.
13: Rilassati, ma è agitato. Si fa portare la palla ogni due secondi. Non è felice.
14: Vabbè, sono stato un cattivo padre.
13: Ma non importa che tu sia. Faresti ancora in tempo a rimediare. Il fatto che tu non fai niente per rimediare.
14: Ragazzi, noi abbiamo provato a togliere la palla a questo cane, ma poi ci sta male.
13: Non è vero, ragazzi. Non abbiamo provato in maniera. Poi assiste a questi litigi anche. Voi capite che.
14: gliel'hai tolta tu?
13: No. Allora, io gliel'ho tolta, ogni tanto la si può togliere.
14: Ma non possiamo metterci qui a discutere delle nostre cose.
13: Ma perché? Ma io non lo so, ma è un paese. Ritorniamo un attimo sull'articolo. Comunque, allora, perché è importante questo studio? Perché allora, innanzitutto non si vuole patologizzare la paura, l'ansia, perché sono comunque delle emozioni normali, le proviamo tutti noi, quindi anche i nostri cagnolini, e poi quella anche a breve termine è un'esperienza comune, appunto, a tutti, umani compresi. Però se invece questa diventa un qualcosa di ripetuto, perché ad esempio vedere persone strane o cagnolini strani scatena dell'ansia, allora può diventare una condizione cronica, no? Con anche delle conseguenze negative sul benessere e sulla salute degli animali. Poi in certi casi, quando l'ansia diventa veramente elevata, alcuni cani possono anche sviluppare dei comportamenti aggressivi che è difficili da controllare, quindi che cosa fare? Stare attenti, osservarli, capire se effettivamente loro ci sono dei segnali
14: soprattutto
13: di stress,
14: non far finta di niente, ecco, perché certe volte ma no, io non è che faccio finta, no, ma io sono conscio di aver trasmesso un'ansia al mio cane
13: o colludere con il suo problema.
14: Abbiamo provato anche a certe volte a rifarci anche dei professionisti,
13: esatto,
14: bisogna anche avere la modestia di dire no, non posso cavarmela da solo,
13: certo.
14: Il mio cane lo faccio soffrire troppo così, e cercare di magari farsi aiutare da un professionista.
13: Esatto, che magari ci può aiutare ad affrontare il problema, magari ci può anche tranquillizzare.
14: Dei consigli.
13: Esatto,
14: anche.
13: E far capire che magari non è un qualcosa,
14: sì,
13: no, di così grave e tutto. E quindi detto ciò
14: vado a tirare la palla al cane,
13: ecco,
14: scusa.
13: Esatto, no. Volevo arrivare proprio lì. Esatto.

0: pochissimo, dopo gli spot e dopo ancora un appuntamento musicale, c'è il notiziario delle 18, il notiziario locale.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Il Dipartimento Viabilità e Trasporti della città metropolitana di Torino ha avviato da alcuni giorni gli interventi previsti dal nuovo appalto pluriennale dei servizi estivi relativi al taglio dell'erba e alla manutenzione del verde lungo i 2.900 chilometri di strade provinciali del territorio. Con un impegno finanziario stagionale di 5 milioni e mezzo di euro riusciamo a garantire dai 2 ai 4 tagli l'anno, a seconda dell'importanza della strada e del flusso di traffico, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza per la circolazione stradale, migliorare la visibilità e mantenere il decoro delle aree di pertinenza viaria, spiega il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici. Dopo giorni di temperature da record, tornano i temporali sul nord-ovest. Una perturbazione atlantica in arrivo da domani metterà fine all'ondata di calore. Ci si può aspettare forti temporali, possibili grandinate con chicchi di 3-4 cm di diametro e termometri giù anche di 10 gradi. Per la giornata di domani 2 giugno, ARPA Piemonte ha emanato un'allerta gialla per temporali in tutta la regione, a eccezione delle zone sud-occidentali del Piemonte. Il tandem del tennis azzurro Vavassori e Bolelli conquista il match del terzo turno del Roland Garros, superando la coppia svizzero-britannica composta da Jakub Paul e Marcus Willis. Dopo un finale di gioco in cui gli avversari non hanno saputo tenere il ritmo di gioco, il punteggio si è concluso sul 6-4 per la coppia italiana. Ai quarti di finale, previsti per mercoledì, gli azzurri affronteranno Nusa Oberliner. Si sono conclusi ieri, 31 maggio, i campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile disputati in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo. La Finlandia ha battuto la Svizzera 1-0 ai supplementari nella finale per la medaglia d'oro alla Swiss Life Arena di Zurigo. Per i finlandesi è il quinto titolo mondiale della loro storia e il terzo negli ultimi 7 anni. A decidere l'incontro è stato Konsta Helenius, autore del punto della vittoria nel tempo supplementare, che ha negato alla Svizzera il primo oro iridato di sempre davanti al proprio pubblico. Nella finale per il bronzo, la Norvegia ha sorpreso il Canada vincendo 3-2 ai supplementari. Si tratta della prima medaglia mondiale della storia dell'hockey norvegese. Amara la sorte dell'Italia. Il Blue Team ha perso 5-1 contro la Slovenia nello spareggio salvezza, retrocedendo in Division 1 dopo un solo anno nella Top Division. Gli azzurri hanno tenuto viva la speranza per oltre metà gara, cedendo poi a un netto calo nel secondo periodo. Buone notizie invece per i futuri mondiali femminili. Verranno ospitati a Milano dall'8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4.000 posti attualmente in costruzione. È la prima volta che l'Italia ospiterà un mondiale femminile di questo livello nell'hockey su ghiaccio. Torino si conferma sempre più capitale dei grandi eventi internazionali. Ieri sera è andato in scena il debutto assoluto in Italia di Clash in Italy, il primo premium live event della WWE World Wrestling Entertainment, ospitato nel nostro paese. L'evento di ieri sera ha registrato il tutto esaurito al Palalpi Tour, richiamando spettatori da tutta Italia e non solo. Per la regione, manifestazioni di questo livello rappresentano un'opportunità importante non soltanto dell'intrattenimento, ma anche sotto il profilo turistico ed economico. L'appuntamento con la WWE si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha portato il Piemonte ad ospitare eventi di rilievo internazionale in diverse discipline, dal tennis al ciclismo, dal volley al basket. Ora anche il wrestling entertainment entra nel portfolio delle grandi manifestazioni capaci di attrarre pubblico globale e attenzione mediatica. Dopo la serata inaugurale, l'evento dedicato al wrestling proseguirà oggi, lunedì 1 giugno, con una puntata speciale di WWE Raw, completando uno dei due giorni che non verrà dimenticata. In occasione della festa della Repubblica e degli 80 anni del suffragio universale, domani si svolgeranno diverse iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio regionale.
A partire da Torino, dove le celebrazioni ufficiali partiranno alle 10 in Piazza Castello, con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera, alla quale presenzierà il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. L'evento principale si terrà in serata al Teatro Regio con l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. L'appuntamento ripercorrerà la storia italiana e locale attraverso linguaggi differenti. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. A Cuneo invece si terrà la mostra fotografica 1946-2026, 80 anni della Repubblica, che ripercorre gli 80 anni della Repubblica attraverso la lente del territorio cuneese. Oltre agli appuntamenti istituzionali, presso il Teatro Toselli sarà possibile assistere ad un concerto sinfonico, gratuito e aperto alla cittadinanza. Invece, nella provincia di Torino, a Cavour si celebrerà il 2 giugno con la Pedala Cavour, manifestazione ecologica in bicicletta non competitiva e aperta a partecipanti di tutte le età. Sarà possibile iscriversi nei bar e nelle tabaccherie di Cavour e le iscrizioni potranno essere effettuate anche domani, fino a 30 minuti prima della partenza. Su tutto il territorio regionale, invece, in occasione degli 80 anni, sarà possibile visitare le residenze sabaude, il cui ingresso sarà gratuito in occasione di questo 2 giugno. Veniamo infine al meteo. In Piemonte la giornata di domani trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Piogge e temporali dei settori alpini si protrarranno fin sulle pianure, con fenomeni localmente di moderata intensità. Temperature massime fino a 24 gradi, minime grosso modo stazionarie. In Liguria la situazione è simile, piogge e temporali potranno interessare soprattutto la provincia di Genova. Altrove avremo alternanza tra piogge e schiarite. Temperature in generale diminuzione, venti meridionali e mare mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento mercoledì alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata e un buon 2 giugno in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: E rieccoci, 18:11, seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente di oggi, qui con Marta e Samuel che vi tengono compagnia con le nostre voci. Cioè, no, aspetta, di me e Samuel, che, cioè, ma vabbè.
3: Ma cosa stai
2: sembra
3: dicendo?
2: Sembra che stia parlando.
3: Ma ragazzi, ma sei bevuta qualcosa?
2: Ma che ne so, sembra che stia parlando di noi, ma in realtà, cioè, sto parlando di. Vabbè, comunque.
3: Ma infatti, ma non stai tanto bene, Maria Marta.
2: No, per niente.
3: Comunque,
2: oggi mandavo vocali a una mia amica, non riuscivo a coniugare i verbi.
3: Ah, bene, benissimo.
2: Sono un po' preoccupata.
3: Stiamo migliorando,
2: esatto.
3: Stiamo migliorando, quindi siamo a cavallo. Senti, siccome parliamo di bevande, secondo me hai bevuto qualcosa di alcolico.
2: No, no, è quello il problema, no? Avessi bevuto qualcosa di alcolico sarei tranquilla, no?
3: Cosa hai bevuto?
2: Invece non ho neanche bevuto.
3: Non è che hai bevuto un po' di idrolitina? L'idrolitina.
2: Ah,
3: te la ricordi l'idrolitina?
2: Allora,
3: ve la ricordate?
2: Sì, se vedo il pacchetto dell'idrolitina chiaramente mi ricordo, però non ha fatto parte della mia vita.
3: Ma anche perché dobbiamo andare indietro nel tempo di un po', siamo negli anni 60.
2: Ah, e i fra tuoi poco, anni.
3: Ma neanche i miei,
2: neanche
3: ma
2: tuoi,
3: neanche
2: no.
3: I miei, ancora prima. Quindi attenzione, perché l'idrolitina ha fatto scuola e ancora oggi si trova, attenzione, perché non è che è sparita del tutto. Però era un rimedio, più che altro uno sfizio che andava a sopperire una mancanza. Guarda che roba che ho trovato.
2: Uno sfizio che andava a sopperire, mamma mia.
3: Hai capito che roba?
2: Wow.
3: E comunque parliamo fra poco di idrolitina, non so quanti di voi se la ricordano, siamo Mi Ritorni in Mente, ci facciamo ritornare in mente un prodotto che andava tanto alla grandissima negli anni 60 e che negli scaffali, se andate a cercare bene bene, la trovate ancora, però pochi la usano ormai.
2: Il packaging forse più o meno uguale, non si è discostato tanto.
3: Sì.
2: Va bene, allora tra poco appuntamento con l'idrolitina.

0: Gli U2, beh, tornano gli U2, torna anche l'idrolitina.
1: Vabbè, non è che sono la stessa cosa, eh. Anche se sono famosi tutte e due,
0: esatto.
1: Devo dire. Però preferisco gli U2.
0: Anch'io, abbastanza.
1: Te lo posso dire. Vabbè, andiamo a parlare un po' di questa idrolitina, che andiamo indietro nel tempo, no? Riavvolgiamo il nastro e andiamo a finire negli anni 60, Marta.
0: Esatto, siamo negli anni 60, no? Al tempo l'acqua effervescente poteva essere creata con una semplice bustina di idrolitina, che era anche considerato un rimedio per la digestione. Si trattava di un mix di bicarbonato di sodio, acido tartarico,
1: sì,
0: e acido malico, e da qualcuno veniva anche usato per sgrassare le superfici. Però l'idrolitina in casa
1: sgrassava lo stomaco, diciamo,
0: infatti sì, se sgrassava le superfici in casa non mancava quasi mai, e anche perché l'acqua frizzante all'epoca era un po' un piccolo lusso, no?
1: Sì, era un lusso negli anni 60 sicuramente, non è che ce l'avevano in casa tutti come ce l'hanno adesso, no? E quindi all'epoca bastava prendere dopo cena, chi si gridava proprio chi fa l'idrolitina, si prendeva una bustina, la si buttava nell'acqua e di lì veniva fuori questa acqua frizzante, chiamiamola così, un po' particolare, che appunto serviva soprattutto per digerire anche, no?
0: Esatto, e bisogna ringraziare per questa invenzione l'imprenditore bolognese cavaliere Arturo Gazzoni, che poi lavorò anche in cause farmaceutiche. E la scatolina è iconica, no? Cioè, se ve la descriviamo sicuramente ce l'avete in mente, no?
1: Questa lì, la scatolina gialla col nome sopra scritto idrolitina in bianco, e poi ricordiamoci anche che c'era anche poi un componimento,
0: sì,
1: di un poeta bolognese, Carlo Zangarini, che diceva così. Vuoi leggerlo tu, che sei più brava di me?
0: Ma sì, allora diceva l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare all'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ah,
0: ma non
1: che
0: c'è
1: bella
0: la rima, ve l'aspettavate la rima?
1: No, ma un po' di rima c'è.
0: Un pochino,
1: pubblicazioni,
0: sì,
1: del cavalier Gazzoni.
0: Sì.
1: So, c'è un po'.
0: Dai,
1: c'è.
0: Sì, sì, c'è, comunque un po' c'è. Diventò un fenomeno popolare, tanto che fu richiesta anche da Papa Pio XI e in seguito dalla Real Casa. Poi vabbè, diciamo anche che Francesco Guccini nel suo dizionario delle cose perdute ha inserito anche la mitica idrolitina, e nei supermercati si trova ancora, anche perché questo packaging comunque così vintage è ritornato anche di moda.
1: Sì, si trova ancora, in fondo è nascosta, chissà dove, perché poi non so quanti la comprino, però se per caso qualcuno di voi la usa ancora, ce lo faccia sapere, perché è un piccolo miracolo del passato. Ma ricordiamo anche che siccome era parecchio economica rispetto all'acqua frizzante dell'epoca, ne siamo negli anni 60, una scatola si aggirava tra le 50 e le 100 lire, no? Era proprio poco. 50-100 lire negli anni 60, adesso non so quanto equivalga oggi, però poco.
0: Ha lietato i palati di tante persone facendo spendere relativamente poco. Però ricordiamo che se adesso si volesse provare questa bevanda retro, è semplice l'utilizzo, ma bisogna fare un po' di attenzione, no? Perché dopo averla sciolta in un litro d'acqua bisogna immediatamente chiudere il tappo, altrimenti si rischia poi di far riuscire tutto quasi in una piccola esplosione effervescente in cucina, no? Perché magari non siamo più abituati, c'è chi non l'ha mai fatto nella sua vita, allora bisogna anche spiegare come funziona.
1: Comunque era un rimedio casalingo, cioè certo, una cosa fatta in casa che funzionava, che permetteva a chi voleva risparmiare di avere un'acqua frizzante. Comunque è un rimedio fatto in casa. Allora adesso proprio lo scopo è proprio questo. Andiamo un po' a vedere al 328 87 57 845. Scriveteci un messaggino che riguarda questo. Ma qual è la vostra ricetta casalinga? Cioè, cos'è che fate in casa?
0: Cosa che fate che facevate anche magari, che adesso non fate più, ma che avete, che fate in casa, fate o facevate? Ecco.
1: Sì, quello che facevate o che fate ancora, dai, in casa.
0: Ma qualsiasi cosa, può essere anche una bevanda che magari uno è solito prendere al bar, invece
1: di andare al supermercato e comprarla fatta, come succede per qualsiasi cosa oggigiorno trovi di tutto, no? Cioè, fare qualcosa in casa di tuo diventa già difficile, invece c'è qualcuno che fa ancora le cose fatte in casa, no?
0: Sì, ma facciamo anche degli esempi molto banali, no? Ad esempio l'acqua e menta. Ecco, anche quello vale, no? Se comprate lo sciroppo di menta, poi lo mettete nell'acqua, è un po' come aver fatto in casa, dai.
1: Vabbè, sì, ma l'acqua menta proprio... è già, vabbè, adesso siamo proprio...
0: No, dico proprio, non dovete andare a scervellarvi, cioè basta veramente poco.
1: Poco poco.
0: Poco poco.
1: 328 87 57 845, quelle cose che fate in casa ancora oggi, che facevate all'epoca, magari, non devi per forza andare fino agli anni 60,
0: no,
1: comunque.
0: No,
1: ma anche basta anche una decina d'anni fa.
0: Sì. Anche l'anno scorso.
1: Vabbè, adesso dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, Marta, su.

0: Ma senti un po', tu sì, c'è ancora qualcosa che fai in casa che non è comprato, no? Che te lo fai, come appunto l'idrolitina, farti l'acqua frizzante. All'epoca, negli anni 60, si prendeva la bustina, la si faceva in casa e avevi, voilà, fatto l'acqua frizzante, tra l'altro risparmiando parecchio, perché costava 50-100 lire la scatola e c'erano 20 bustine, non so quante ce n'erano, insomma.
1: Ma allora, dunque...

0: quella moda lì, no? Si compravano gli stampi di plastica, poi dentro si metteva l'acqua, si metteva del limone, della menta, dei succhi, e poi si metteva tutto nel congelatore. Dopo parecchio tempo venivano fuori sti ghiaccioli, che oggi mi chiedo perché. Perché abbiamo fatto una roba del genere? In quanto se tu non metti sciroppi dolci o cose, ma ci metti solo le gocce di limone, vengono delle robe acide, cioè delle mattonelle di ghiaccio di acqua.
1: Sì, ma solo limone, no?
0: Mettendo quel limone acido, ma una roba che mi era più che altro una tortura, non piace. Allora, era bello perché da bambino chiaramente vedevi un qualcosa che creavi tu con le tue mani, che veniva fuori, c'era il tempo dell'attesa e tutto, della creazione, quindi era quella la grande emozione, però poi il risultato e la mangiata di non era assolutamente e quindi
1: sai cosa facevo invece io?
0: Sì.
1: Con mia mamma qua, un po', e poi me le facevo anche da solo. Le caramelle
0: me le avevano insegnate a scuola.
1: Mi facevo le caramelle, sì. Cioè prendevo lo zucchero,
0: sì?
1: lo scioglievo con un pochettino d'acqua facendolo bollire, no? Facendolo,
0: sì?
1: E poi devi essere bravo, perché devi essere al momento giusto, no? Perché sennò poi se diventa troppo dorato, poi
0: sì,
1: diventa amara la caramella, no? E poi certe volte ci mettevo qualche succo dentro, qualche succo,
0: vedi?
1: Tipo alla menta o la cosa, e poi diventavano un po' gustose.
0: Ma che emozioni, io ricordo ancora ce l'avano fatte fare alle scuole elementari le caramelle all'arancia e io ero felicissima. Forse una volta l'avevo replicata a casa, però non sono così sicura.
1: Ho fatto le caramelle una volta, avevo sbagliato talmente i tempi, no? Perché se le fai troppo diventano troppo dure, poi
0: sì,
1: soprattutto amarognole. Invece se le fai troppo poco restano mollicce e poi si attaccano i denti.
0: Certo.
1: L'avevo messa in bocca, non riuscivo più a staccarla dai denti.
0: Ma da lì tutti i suoi problemi. da lì ringraziano i dentisti per questi laboratori sulle caramelle fatte in casa.
1: Cioè, pensa come ero ridotto, però mi facevo le caramelle da solo addirittura.
0: Ma quanti anni avevi?
1: Ma no, ma ero già grande, avevo oltre i 20 anni.
0: Benissimo, preferivamo non sapere.
1: Vabbè, scusa, ma perché uno non può farsi le caramelle
0: a 20 anni? No, ma è vero, è
1: una
0: cosa bellissima,
1: no,
0: scusa.
1: Infatti, vabbè.
0: Allora, raccontateci le vostre opere fatte in casa al 328-87-57-845, dopo la musica, dopo le informazioni di Popolare Network, dopo le informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte.
1: Dopo.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 18 e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede la fine degli attacchi israeliani sul Libano. In caso contrario, dice la TV di Stato, rischia di saltare tutto. La Repubblica Islamica avrebbe sospeso il negoziato con l'amministrazione Trump. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Mattarella condanna gli attacchi in Libano. Popolazione civile colpita in modo indebito, ha detto nel discorso agli ambasciatori per il 2 giugno. Alla vigilia dell'ottantesimo della Repubblica, il capo dello Stato ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Verso l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea. Atteso entro oggi l'accordo finale, è una stretta figlia degli accordi tra i popolari e le destre. Via libera la deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato. Forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. I primi passi dell'inchiesta, allo studio le immagini delle telecamere. Un 27enne marocchino si è suicidato nel carcere di Poggio Reale. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio del 2026 sono 24 i detenuti che si sono tolti la vita. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo Gravellona e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine sulla 8 diramazione per Gallarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
7: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
8: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
7: Inizio concerto ore 21.
8: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: gente.
1: E rieccoci, rieccoci, 18:43 su RBE con Mi Ritorni in Mente, Marta e Samuel con voi. Allora, diciamo che intanto innanzitutto sta giocando in diretta Berrettini contro Cerundolo a Roland Garros, siamo al quarto turno. Allora, il nostro Berrettini ha vinto il primo set 6-3, il secondo al tiebreak 7-6 e adesso è sotto nel terzo a 4-3.
2: 4-3, è stato breccato. Vabbè, senti, tanto sto Cerundolo è quello che ha fatto fuori Sinner.
1: Ma diciamo che Sinner si è fuori da solo perché Sinner l'aveva praticamente sbriciolato Cerundolo.
2: Però comunque il giustizia di Sinner, quindi attenzione, quindi un avversario ostico, un po' difficilotto. Guarda che poi questi argentini sono tosti, sono duri. Sono rocciosi, ecco, e quindi vabbè. Vediamo intanto se il nostro Berrettini ha la forza per reggere a lungo, perché poi comincia a avere i suoi annetti anche lui. Poi.
1: Giovane, dai.
2: Si avvicina a quasi 30 anni ormai. Si è sentita toccata nel vivo.
1: Comunque, invece, parliamo di Jovanotti, il nostro Cobolli è già ai quarti di... Cobolli è già arrivato ai quarti di finale, quindi
2: Cobolli oggi ha vinto e ai quarti di finale siamo contenti perché se lo merita. Non so se era mai arrivato così in alto
1: in un grande slam,
2: quindi grandi complimenti a tutti. Per una volta non c'è Sinner e gli altri stanno facendo alla grande, dai.
1: Esatto.
2: Va bene, senti, andiamo un po' a vedere i messaggini, che dici? Sono arrivati i messaggini sulle cose, i rimedi, ma più che rimedi le cose fatte in casa, come abbiamo visto l'idrolitina che all'epoca negli anni 60 si faceva in casa al posto dell'acqua frizzante, perché l'acqua frizzante costava ed era una cosa costosa, molto da ricchi all'epoca.
1: Certo.
2: 100 lire costava il pacchetto dell'idrolitina negli anni 60. E invece vediamo che intanto c'è Luisa che è un po' come diceva Marta prima, in casa mi faccio i ghiaccioli con i succhi o sciroppi tipo menta, orzata, fragola, eccetera.
1: Vedi, brava, però tu che usi gli sciroppi e non le gocce di limone.
2: Io più che proprio il ghiacciolo, perché non avevo le forme del ghiacciolo, io prendevo proprio, sai, le forme del ghiaccio, le formine del ghiaccio.
1: Sì.
2: E invece di farmi il ghiaccio normale ci mettevo un po' di succo dentro.
1: E facevi il ghiaccio col
2: mi facevo
1: succo
2: i cubotti di
1: così. Vabbè, ma che carino.
2: Così diventavano dei ghiacciolini. Ghiacciolini cubotti.
1: Ma li mettevi poi nell'acqua?
2: Sì, certo, mettevo un po' di succo, un po' d'acqua, poi mettevo nel freezer, li lasciavo.
1: No, ma dico, poi questi cubotti te li ciucciavi così come caramelle, li mettevi in un bicchiere d'acqua?
2: No, li ciucciavo come caramelle.
1: Ragazzi, è un uomo dalle mille sorprese.
2: Vabbè,
1: dopo ti ciucciavi cubotti di ghiaccio allo sci. Vabbè,
2: allo
1: è un'immagine
2: sciroppo,
1: strana,
2: buono, sì.
1: Ti posso dire.
2: E siccome non avevo altre formine, usavo quelle. Io.
1: Ma poverino.
2: Ma poi che poverino, avevo pensato di usare le formine del mare, anche, sai, quelle da spiaggia.
1: A forma di tartaruga, di stella marina potevi.
2: Però da secchiello anche. Senti, poi c'è un altro messaggino adesso di Anna che dice: con mia mamma capita a volte di fare gli gnocchi fatti in casa o gli agnolotti. Wow.
1: Hai capito, wow, Anna? Wow. Quando ci si invita un po', però?
2: Quando?
1: Io mi ricordo una volta che si facevano il tè, si faceva con le bustine del supermercato.
2: Il tè è una cosa vecchia, si faceva.
1: No,
2: si fa ancora adesso,
1: no, il tè freddo, scusa.
2: Perché il tè con le bustine, sai che roba?
1: No, conoscevo una signora che faceva il tè freddo con le bustine, non ho mai capito perché, non era per nulla buono, ci impiegavi un sacco di tempo, dovevi aspettare, non ho capito
2: dovevi
1: perché.
2: Aspettare che si raffreddasse, poi metterlo in frigo.
1: Comunque, sono cose del passato.
2: Si usava fare il tè freddo così. E come volevi farlo il tè freddo se non in questa maniera?
1: Il tè freddo già fatto.
2: Ma se stiamo incentrando tutto sul fatto di fare le cose fatte in casa, Marta, vedi che non entri nel mood tu.
1: No.
2: Comunque, se avete ancora tempo, 328 87 57 845, ma siccome il tempo sta scadendo, perché ormai siamo quasi giunti alla conclusione della puntata, che dire, però c'è tempo, abbiamo ancora un
1: tempo.
2: Tempo al tempo.
3: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.

0: Ben.
1: 18:50, mi ritorno in mente, è arrivato al momento dei salutini, vi facciamo
2: saluti. Intanto salutiamo Marco che ci fa buona serata, buona settimana da Marco. Cari Marta e Samuel, caro Marco, ti salutiamo, un abbraccione a te e a tutti quanti quelli che hanno partecipato, che hanno seguito la trasmissione, ma anche quelli che non l'hanno fatto, perché noi vogliamo bene a tutti quanti. Ma un augurio per domani, no? Grande festa domani.
1: Sì, domani 2 giugno, quindi festa della Repubblica, mi raccomando, festeggiate. State bene, fate quello che più vi piace e noi vi mandiamo un pensiero, un abbraccio, ci risentiamo e rivediamo mercoledì alla stessa ora, dalle 17 alle 19.
2: Un abbraccione, un salutone, a mercoledì, ciao.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca, RBE, vicina a te.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 1 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 205 del Linario Cristiano, Signor, la tua parola. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti, dal Salmo 56, il versetto 10. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, il versetto 14. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
2: Poco prima di morire, la scrittrice Michela Murgia, che aveva studiato anche teologia, aveva deciso di scrivere un po' a tutte e a tutti, giustificando il fatto che lei avesse creato una famiglia che definiva queer. La parola queer, che è un termine ombrello, raccoglie per Michela Murgia tutte quelle forme di relazioni affettive che non sono riconosciute dalla legge italiana. Per Murgia la famiglia dell'anima è quella scelta senza necessariamente avere legami di sangue e che aveva come obiettivo il supportarsi a vicenda. Quella parola diventata carne, che ha abitato fra noi, è diventata la nostra famiglia. Sì, una famiglia un po' atipica perché è formata da persone che sono diverse le une dalle altre per storie, per età, per esperienza. Eppure noi formiamo quella famiglia dell'anima che Cristo chiama a sé e che ha sperimentato nel suo diventare carne. Sì, perché la parola è diventata carne. Nel Nuovo Testamento il termine carne è usato più frequentemente in contrasto con ciò che è spirituale. E sicuramente per i greci, che credevano che tutta la materia fosse malvagia, il pensiero che Dio diventi carne è inimmaginabile. Non per noi però, che crediamo nello scandalo di Dio di farsi umano per comprendere la sua creatura. Anche se la distanza tra Dio e l'umanità sembrerebbe così grande da essere incolmabile, Dio, innamorato, attraverso suo Figlio, fa da ponte tra cielo e terra, usando se stesso come materia per costruire ponti. Quando si parla di abitare nel testo biblico, si potrebbe tradurre anche quella stessa parola con tabernacolo. E questa era una parola molto familiare ai lettori ebrei, perché durante le loro peregrinazioni nel deserto, Dio aveva comandato agli israeliti di costruire un tabernacolo, cioè una tenda diversa dalle altre, bella, che fungeva da simbolo della presenza di Dio in mezzo a loro. E allora ecco che il versetto 14 dichiara che Dio, che una volta dimorava in mezzo a loro, appunto quando erano nel deserto, quando erano in maniera precaria all'interno dei villaggi, ecco in realtà che ora sceglie di dimorare in mezzo all'umanità e alla loro storia concreta, reale, nella fisicità della carne, attraverso appunto l'incarnazione di Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo potuto, attraverso il fatto che la parola è diventata carne, abbiamo avuto la possibilità di contemplare la sua gloria. Nell'Antico Testamento Mosè ha chiesto tante volte di vedere la gloria di Dio. Dio gli permise di vedere la bontà di Dio, ma non il volto di Dio, perché nessuno poteva vederlo e sopravvivere. Ora però ci è permesso di vedere la gloria di Gesù e il suo volto, ed in questo modo Dio ci viene pienamente rivelato attraverso Gesù Cristo. E attraverso di Lui noi conosciamo anche la grazia e la verità. La grazia è una parola importantissima nel Nuovo Testamento e affonda le sue radici nella parola ebraica, che viene usata nell'Antico Testamento per parlare della gentilezza amorevole, della misericordia e della fedeltà a Dio. Dio non misura la grazia, cioè il suo dono per noi è tutto pieno di grazia, perché questa parola incarnata è la grazia stessa e attraverso di essa ci viene donata la sua saggezza, la sua sapienza. La grazia di Dio è oltre misura ed è sufficiente a coprire e a cancellare i nostri peccati, non importa quanto numerosi o gravi essi siano. Non abbiamo bisogno di guadagnarci il perdono perché dobbiamo semplicemente accettare il dono che Cristo ci offre. La verità rappresenta ciò che è reale, ciò che non è falso, ciò che è concreto. E Gesù effettivamente è la verità incarnata, perché ha promesso che se rimanete nella mia parola, allora conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Il Vangelo di Giovanni è pieno di bellissime parole poetiche su Gesù e probabilmente l'enfasi che Giovanni usa sul ruolo creativo, naturalmente, della parola, l'ha usato forse anche per contrastare un po' l'eresia gnostica del suo tempo, che pensava che la materia fosse malvagia e pertanto non fosse addirittura creata da Dio. Per gli gnostici, credere nel Dio della creazione dell'Antico Testamento era impossibile perché era troppo malvagio. Quindi doveva essere un padre diverso dal Gesù, quel Cristo che appunto, come ci dice Giovanni, era diventato carne. Ma grazie a questo scrittore evangelico, noi ora invece sappiamo che proprio quell'incontro tra il Padre creatore e il Padre che si è fatto uomo ed è diventato carne, ci hanno regalato quella libertà, quella grazia, quella gioia e ci hanno soprattutto svelato la verità che ci ha permesso in seguito di contemplare la sua gloria. E allora che la parola che è diventata carne possa abitare nelle vostre storie, possa essere quella gioia incarnata che ogni giorno vi muove alla vita e alla speranza. In Gesù Cristo. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice socio

0: A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A5 Torino Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero già sospeso le comunicazioni con Washington, in sostanza bloccando il negoziato. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade lunghe colonne di auto in fuga. Il primo ministro israeliano sta parlando in questi minuti al telefono con Trump. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto rispetto alla prepotenza delle armi. Attesa l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea, è una stretta che guarda a destra. Via libera la deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli sviluppi delle ultime ore hanno messo ancora a rischio la tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele sta intensificando ancora gli attacchi sul Libano. E le due cose sono strettamente legate tra loro. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
1: In questi minuti, lo abbiamo sentito anche dai titoli in corso, una telefonata Trump-Netanyahu, anche se manca ancora una comunicazione ufficiale, l'Iran avrebbe già sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato. Per ora lo dice l'agenzia Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione. La TV di Stato iraniana invece ha ricordato proprio quello che dicevi tu, Alessandra, e quanto sia a rischio la tenuta della tregua a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Sempre secondo i media iraniani, Teheran con i suoi alleati sarebbe pronta ad aprire anche altri fronti, anche quello di Bab el-Mandeb, che separa il Mar Rosso dal Golfo di Aden, da dove passa per esempio l'export petrolifero dell'Arabia Saudita, una minaccia che dà il senso del momento. Il Libano, visto che è così centrale, sembra essere arrivato il momento di Beirut. Da giorni raccontiamo dell'avanzata israeliana anche via terra. Oggi, prima le minacce di Netanyahu di colpire i quartieri sud della capitale libanese, quelli sciiti, quindi Roccaforte e di Hezbollah, poi l'ordine di evacuazione nel pomeriggio proprio per quella zona della città. Domani ci dovrebbe essere un incontro tra il governo israeliano e quello libanese, questa sera a Washington, questa sera invece a New York una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Quindi in questo momento il Libano è il fronte più delicato, quello che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e americani, ma anche la tregua tra le due parti. Nel tardo pomeriggio abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina, le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessate il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
0: E quindi questa è la situazione a Beirut. Emanuele, perché il Libano è così importante?
1: Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran. Ora, primo, sta approfittando delle difficoltà nella trattativa Iran-Stati Uniti che abbiamo raccontato per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah prima di essere eventualmente bloccato da Trump, e vedremo l'esito di questa telefonata in corso. Secondo, proprio attraverso il Libano e soprattutto Hezbollah, principale storico alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala. Se allarghiamo infine l'orizzonte e guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran-Stati Uniti in difficoltà, Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro, soprattutto sul nucleare. Entrambe le parti vorrebbero evitare la ripresa della guerra, ma non è scontato ci riescano.
0: Grazie Emanuele. Intanto una delle imbarcazioni della Global Sud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Senza equipaggio, è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso dalla flottiglia e mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte degli aiuti e del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali e prima la cerimonia all'altare della patria. Il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto due volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sei prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza. Oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì due principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni, alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto, hanno toccato vari punti: dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 46. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria. Infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Degno allo studio.
0: E ora andiamo a Bruxelles, dove è atteso a minuti il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri. Una norma che, lo abbiamo detto, lo avete sentito nel nostro titolo, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. È in diretta da Bruxelles con noi Federico Baccini. Buonasera Federico.
4: Sì, buonasera da Bruxelles, dove stiamo ancora aspettando da tutto il pomeriggio l'intesa tra i negoziatori di Parlamento e Consiglio, appunto come dicevi, sul regolamento rimpatri, ed è il pezzo che chiuderà la nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo, con misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto. Secondo le ultime indiscrezioni ci atteniamo che alcuni elementi saranno applicati da subito, come i molto discussi return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, tra cui minori e famiglie con bambini. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualsiasi in tutto il mondo. Il regolamento dovrebbe includere decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, sanzioni penali per chi non collabora con il rimpatrio e deroghe specifiche ai diritti fondamentali per chi è considerato un rischio per la sicurezza nazionale. Infine, è quasi sicuro anche il via libera ai raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, una misura un po' in stile ICE statunitense, e obblighi di segnalazione per i cittadini europei. Comunque attendiamo l'accordo per esaminare poi tutti i dettagli. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. A Catania è morta dopo due giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino, quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
5: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, quattro persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i quattro potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
0: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia e secondo il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
6: Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Poggio Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena due psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano, è il sistema che diciamo si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti fino alla scorsa settimana, 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati, significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.
0: E ora un aggiornamento della notizia di apertura. Parlavamo di una telefonata tra Donald Trump e Netanyahu. Ho avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano e non ci saranno truppe dirette a Beirut, ha detto il presidente americano sul suo social Truth. E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE. Yo, yo. Hey.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: sa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce troviamo ancora code per un incidente. Tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosabettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A5 Torino Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verré e Pont Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.

uscito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero sospeso le comunicazioni con Washington, di fatto bloccando il negoziato. Ma Donald Trump cerca di calmare le acque parlando di colloqui che proseguono a ritmo serrato. Nel pomeriggio Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono. Il premier israeliano minaccia di colpire Beirut in caso di attacchi di Hezbollah sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto al rispetto, alla prepotenza delle armi. Via libera al regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea. È una stretta che guarda a destra. Via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato. Forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi è stata una giornata convulsa. Siamo passati da negoziati probabilmente sospesi tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che avrebbe sospeso le comunicazioni con Washington, a Donald Trump che in serata ha parlato sul suo social Truth di colloqui con l'Iran che proseguono a ritmo serrato, minimizzando anche la possibile fine dei negoziati in un'intervista a CNBC. Insomma, per capire quanto sta accadendo, in diretta con noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Emanuele, qual è il senso di questa giornata?
1: Buonasera, sì, come dicevi tu, Chiara, una giornata molto intensa, oltretutto una giornata che non è ancora finita, non è ancora terminata, nella quale su vari fronti, sia il fronte libanese, quindi Israele, contro Hezbollah da una parte e Iran versus Stati Uniti dall'altra, è stato molto chiaro come la tregua, come cessato il fuoco, che ormai dovrebbe essere in vigore da alcune settimane, sia sempre più fragile, almeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché quello in realtà il Libano è già saltato da tempo. Oltretutto ricordiamoci che arriviamo da un fine settimana nel quale, lo abbiamo saputo tra ieri sera e stamattina, c'è stato un nuovo scambio fuoco tra Teheran e Washington in Iran e nella zona del Golfo. Oggi l'Iran ha detto, ancora non ufficialmente, ma comunque ha fatto capire che i colloqui, i negoziati al momento sono sospesi, congelati con gli americani a causa degli attacchi israeliani sul Libano. Trump, come dicevi tu Chiara, in realtà stasera ha negato, non abbiamo ancora una parola ufficiale su questo da parte di Teheran, ma il fronte caldo appunto è stato ed è proprio il Libano. Oggi Netanyahu ha minacciato attacchi anche sul sud di Beirut, quindi la zona sciita, quindi la roccaforte di Hezbollah. C'è stato un esodo importante per l'ennesima volta, migliaia e migliaia di veicoli che hanno bloccato le principali arterie stradali della città, di quella zona, in fuga dai quartieri sud di Beirut. E poi questa sera l'intervento di Donald Trump dopo una telefonata con Netanyahu. Trump ha detto che sia il governo israeliano che Hezbollah avrebbero accettato, questo lo ha ripetuto anche l'ambasciata americana in serata, l'ambasciata americana a Beirut in Libano, avrebbero accettato questo accordo. In sostanza l'accordo cosa prevede? Prevede che al momento gli israeliani non colpiranno il sud di Beirut, il quartiere sud di Beirut, e Hezbollah non sparerà sul nord di Israele. Però Netanyahu ancora poco fa ha detto

0: siamo pronti comunque ad attaccare Beirut, ma in ogni caso continueremo le nostre operazioni nel sud del Libano. Ormai gli israeliani sono dentro per quasi 40 chilometri in territorio libanese, quindi, come dire, come dicevi tu, Chiara, Trump ha cercato un po' di calmare le acque, la situazione rimane comunque molto fluida, molto fragile. Domani a Washington ci dovrebbe essere comunque un incontro tra il governo libanese, non tra Hezbollah, quindi tra il governo libanese e il governo israeliano. Stiamo a vedere quello che succederà. Ripeto, la situazione è ancora molto confusa, il quadro è molto fluido, potrebbe ancora succedere di tutto. Restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Emanuele Valenti. In questo momento dunque lo sentivate, il Libano è il fronte più delicato che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e statunitensi, ma anche la tregua tra le due parti. Oggi abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante della ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina, le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessato il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. E altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
1: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata a largo di Creta. Senza equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso proprio dalla flottiglia, mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali. Prima la cerimonia all'altare della patria, il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto 2 volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
3: Se questa mattina nel discorso ai prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza, oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il Capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì 2 principi, il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il Capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina, del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto hanno toccato vari punti, dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 46. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria, infine il concerto, lo spettacolo giorno nella piazza e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Degno allo studio.
1: A Bruxelles poco fa è arrivato il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri, una normativa che, come abbiamo detto nei titoli, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri hanno dunque trovato un accordo. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione Libe, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e dalla plenaria. Sentiamo il servizio.
4: Dopo oltre 6 ore di negoziati è stata raggiunta l'intesa finale sul regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo. Il regolamento ruota tutto attorno a misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto e che danno una stretta ai diritti delle persone migranti a cui non viene riconosciuto il diritto di asilo o a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Per esempio, sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dai 27 governi e dal Parlamento europeo, ma col lago politico spostato a destra non sembra esserci alcun dubbio sull'esito finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Danimarca la premier uscente, leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra oltre 2 mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca. In seguito a molti negoziati, Frederiksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi. A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
5: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
1: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia. Secondo il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
6: Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena due psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano, è il sistema che diciamo si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti fino alla scorsa settimana, 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati, significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.